0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Dios.

sleep.

Fu proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango. Ed il sole arrossì di vergogna, ma la gente non provava dolore, perché disse la luna è una noia.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica ha la forma della svastica, si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite ai precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io vi odio tutti, dal primo all'ultimo, compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io sono chi sono. Niesh!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carione.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Eccoci, buonasera a tutti e a tutte. Questa è questo programma è Rock Trotter e state ascoltando Radio Città Aperta. Io sono Eleonora e saremo insieme da adesso fino alle ore 20. Voi pensate che sia facile entrare in tempo su questa canzone? In realtà non è così scontato. Bene, prima di me, insomma, se state ascoltando Radio Città Aperta da un po', avete sentito Gianluca Polverari col suo programma Puzzle con sonorità noise, post-punk e psichedeliche. E invece dopo di me, se state ascoltando Radio Città Aperta ancora... alle 20, scusate, mi sto strozzando. Ok, sono tornata dalle 20 alle 22, Miro Barsa con Cats and Jammer, notizie su spazio, scienza e tecnologia. Questa state ascoltando la diretta del lunedì. Se invece state ascoltando Rock Trotter in replica, Rock Trotter va in onda in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Quindi niente, se invece state ascoltando il podcast, Rock Trotter va in onda, no, non va in onda perché è registrato in podcast che potete sentire. Scusate, oggi mi sto impappinando veramente con le parole. Potete sentire sulla sezione dedicata a Rock Trotter sul sito www.radiocittaperta.it. E se volete interagire con la diretta, fatelo al 340 197 4468. Questo è il numero del nostro WhatsApp. Che altro dirvi? Che siamo alla puntata del 2 marzo 2026, quindi siamo entrati ufficialmente, finalmente a marzo, in questo marzo 2026, che è anche il mese di San Patrizio. E quale altra occasione se non questa per andarci a sentire i Ramjacks, con non la canzone più famosa, però è altrettanto famosa questa, A Fistful of Roses.

I Ramjax con A Fistful of Roses incominceranno il loro tour qui in Italia tra pochissimo, perché già dal 7 marzo saranno qui a Forlì al Vidia Club, poi si sposteranno a Cesena, poi a Torino, il Barrio, scusate, a Viareggio, e a Roma alla Sienda. Poi ci sono delle date a Taneto al Fuori Orario il 14 marzo, poi il 15 di marzo alla Santeria Toscana a Milano, e poi niente, torneranno in quella dell'Europa. E però fanno un bel po' di date qui in Italia, quindi io vi consiglio assolutamente di non perdere

A me queste sonorità non c'è niente da fare, mi fanno venire in mente il Festival Celtico di Montelago, di cui sapete io sono grandissima fan, beh non solo io perché da quanto riporta la pagina Instagram 55,4 mila persone, almeno su Instagram, come follower sono altrettanto fan, e sono già uscite le date per quanto riguarda Montelago Celtic Festival 2026, infatti si svolgerà il 5, il 6, il 7 e l'8 di agosto 2026. Tra l'altro sono usciti anche i nomi degli artisti, non so se sono complete, comunque potete andare a vedere la pagina Instagram appunto di Montelago, comunque ci sono tra i vari artisti Folca Miseria, Folston, Steven Seagals, Stalisk, Uncle Bard and the Dirty Bastards, Trina Luna, Clover Arts, City of Rome Pipe Band, Mortimer McGrave, ovviamente, che sono la band un po' resident di Montelago. Ve l'ho già detto le date: 5, 6, 7, 8 e agosto. Andiamo a sentire ancora una traccia per rimanere in tema San Patrizio, che poi cioè, è il mese di San Patrizio, perché San Patrizio poi culminerà il 17 di marzo, però ecco, noi intanto ci prepariamo ben bene con queste sonorità che ascoltiamo in realtà tutto l'anno, però questo è il mese proprio per celebrare la musica folk irlandese, e l'andiamo anche a festeggiare con un altro gruppo nostrano che si avvicina a queste sonorità. Loro sono i Lennon Kelly, che noi appunto sosteniamo grandemente qui a Rock Trotter. Prima però vi vado a dire che alle 18:30, quindi tra una decina di minuti, in realtà solamente ci sarà l'intervista del giorno con i Talco, che presentano i loro nuovi singoli dalla mia parte della strada e Banality Deathmatch. Intanto ci andiamo a sentire i Lennon Kelly, questa è Galway Girl, per continuare a ballare.

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi son sbagliato e accetto il crucifige cosa

0: E questa era l'avvelenata celebre canzone di Guccini in questa versione di Folca Bestia e di, non lo so se l'avete sentito, l'avrete sicuramente sentito, intuito, così era Battiato, ovviamente la voce. Rendiamo omaggio al grande maestro, ieri sera ha reso omaggio anche la televisione italiana, infatti è stato passato il film Il Lungo Viaggio dedicato proprio a Battiato, è stato come una specie di biopic, anche se devo dire la verità che scorreva molto velocemente, c'erano momenti che erano approfonditi e poi c'erano dei salti temporali pazzeschi, non so se pensate la stessa cosa. Se volete dirmelo, fatelo al 340-197-4468.
1: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che accanto.
0: Il film è comunque diretto da Renato De Maria, è interpretato magistralmente da Dario Aita, non so, scusate per la pronuncia, ovviamente. Sì, devo dire che l'interpretazione dell'attore di Dario Aita è magistrale comunque, perché ha reso anche le espressioni, la vocalità, non so se cantava lui tra l'altro, comunque la parlata siciliana, la calata siciliana, però devo dire che non è facile rendere l'immensità che è stato Battiato, anche la complessità, poi se volete, del grande maestro. Quindi ecco, un voto, se dovessi dare un voto forse sarebbe 6,5. Sì, andiamo sul 6,5.
2: Io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista.
0: Dopo i Folca Bestia e dopo i Lennon Kelly è arrivato il tempo per andarci ad ascoltare i nuovi brani dei Talco, anzi adesso ce ne ascoltiamo uno che si chiama Dalla mia parte della strada e poi ci sentiamo in intervista con Dema dei Talco.

0: Dalla mia parte della strada, Italco, che diamo il benvenuto qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, Dema De Italco. Ciao Dema, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: E ben trovato qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Noi ci eravamo sentiti nel ormai lontano 2022 per Videogames, quando era uscito insomma l'album, quindi un bel po' di tempo fa, Dema.
1: Beh, mi hai fatto ricordare che ha già 4 anni.
0: Invecchiamo tutti quanti, d'altronde, quindi è una cosa comune questa. Bene, bene, siete tornati, quindi, beh, insomma, è passato un po' di tempo, ma sono passati anche un po' di progetti, devo dire, da allora, quindi adesso siete tornati con questi singoli, che sono Banality Deathmatch e poi quello che abbiamo appena ascoltato.
1: Sì, è stato, diciamo che noi ci eravamo presi un po' d'anticipo, no? Durante la pandemia, insomma, tu hai nominato Videogame, appunto, era stato registrato in realtà nel 2020, solo che la pandemia ci impediva anche di suonare dal vivo, quindi è il nostro strumento di promozione migliore, il tour live, quindi
0: certo.
1: Non potendone giovare, diciamo, abbiamo aspettato 2 anni e è rimasto in cantiere. Dopodiché, insomma, stava arrivando l'anniversario dei 20 anni e non pensavamo in realtà di registrare qualcosa di imminente, solo che nel giro di 2 o 3 settimane sono uscite tutte le canzoni dell'album nuovo e ci siamo trovati a registrarle.
0: Bene, bene. Quindi, allora, state facendo uscire questi singoli che porteranno poi, presumo, a un album nuovo?
1: Sì, certo, l'intenzione è di farlo uscire tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
0: Ok.
1: E sicuramente questi due sono i primi 2 singoli, di cui Banality Deathmatch, tra l'altro, è una specie di B-side, dico, perché...
0: Ok.
1: C'è un progetto fondamentalmente che per ogni singolo faremo uscire una B-side.
0: Ah, ecco, interessante. Allora, sono accompagnati tra l'altro questi singoli da dei video che sono, dico, abbastanza simili nell'estetica, ecco, perché poi, vabbè, la tematica è sempre un po', allora, perché voi avete queste sonorità che apparentemente sembrano, sì, balliamo, ok, però vai a ascoltare poi i testi, sono molto profondi, molto seri e anche molto introspettivi, devo dire la verità, molto introspettivi per quanto riguarda poi la società, giusto? E, nel particolare, appunto, allora, ce lo vuoi raccontare un po' te di questi video, insomma, che cosa trattano?
1: Sì. Beh, guarda, io personalmente scrivo le canzoni dei Talco da quando abbiamo iniziato, che ne avevo 23, insomma, sono passati un po' di anni. E mi chiedo sempre, quando si deve approcciare un disco nuovo, di che cosa devo parlare. Mm-hmm. Di che cosa devo parlare, perché si cerca sempre di non essere retorici, a volte ci riesce, altre no, però il tentativo di non cadere nello slogan c'è sempre.
0: Certo.
1: E non reiterare con argomenti già triti e ritriti, insomma, cioè, l'attualità per un gruppo che canta canzoni impegnate avrebbe regalato spunti notevoli, però si dà il caso che spunti notevoli se ne parla da 20 anni.
0: perché non cambia.
1: Esatto, per fortuna o per sfortuna, insomma, la realtà rimane sempre quella di 20 anni fa.
0: Esatto.
1: Però ripetere, secondo me, avrebbe fatto parte di una zona di comfort che a me personalmente dà molto fastidio, perché la zona di comfort è qualcosa su cui si siede anche e si sviliscono anche dei temi molto importanti sui quali ci vorrebbe anche rispetto, oltre che un minimo di cultura, cosa che io non so. Mm-hmm. E la parola zona di comfort in realtà mi ha attirato la mia attenzione, nel senso che attorno a queste zone di comfort credo che si sviluppi la società attuale.
0: Okay.
1: Tutti siamo nel nostro angoletto, non ci sporgiamo mai. Noi stessi, Talco, abbiamo riflettuto proprio sul nostro progetto, dicendo: ok, stai cantando di argomenti sensibili, a una gente, a gente che vuole proprio questo, questa è la tua zona di comfort, quindi fai sempre delle stesse cose, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Poi ho pensato anche agli haters, ecco. A chi si nasconde, insomma, dietro questa maschera chiamata social, e si fa forte dalla sua maca senza far niente delle critiche, oppure ti istiga a fare qualcosa a te perché tu parli di questo, dovresti far questo, e di qui ne è uscita una cosa autobiografica. Cioè, io ho riflettuto anche sulla mia vita fortunata, perché premetto fortunatissima, perché vivo di quello che amo, e ho provato a descriverla questa vita, cioè, nelle sue fortune e nelle sue sfortune, attorno a questa zona di comfort che mi chiedo sempre se vada la pena comunque sfruttare, o sia il momento in cui la tua identità viene fuori e liberarti un po' da queste paure di andare fuori dallo steccato, insomma. Ciò non vuol dire assolutamente che abbia cambiato sponda politica, ideologica, non so come si voglia dire, ecco. Ma secondo me, quando anche qualcosa in cui credi ha degli scheletri nell'armadio, è giusto che quegli scheletri nell'armadio vengano fuori. Io credo che questo disco, con la metafora di una gara di nuoto, di questo personaggio che fa una gara di nuoto, che non sente sua, soprattutto perché sogna il mare, quindi è rinchiuso in una piscina, quindi fa una gara solo per essere riconosciuto dai tifosi che lo amano e lo odiano a seconda di una vittoria. In questa metafora ci sono più chiavi di lettura, almeno spero, per descrivere quello che avevamo in mente, la nostra società, insomma.
0: Che poi a me sembrava ad un certo punto fatto con l'intelligenza artificiale, sia un video che l'altro, forse più uno che l'altro, però penso che siano veri.
1: Oddio.
0: In realtà
1: non te lo so dire.
0: Sì, perché le persone, gli spettatori di questa piscina si muovevano, sai, in maniera come capita all'intelligenza artificiale, un po'
1: che si... Beh, per quel che riguarda dalla mia parte della strada, no, eravamo tutte comparse.
0: Ecco, sì.
1: Banale to Deathmatch in realtà è un video visual.
0: Ecco.
1: Quello sfruttava dei fotogrammi del video di Dalla mia parte della strada. Inizialmente volevamo farlo lyrics, però il problema del video lyrics è che noi siamo più conosciuti all'estero, sì. E a volte c'è un po' da karaoke, quindi abbiamo deciso, visto che va tanto di moda questo video visual, ho detto facciamo anche noi a questo punto.
0: Certo. Ok. Sì, comunque nel senso sarebbe ben rappresentata anche questa cosa dell'intelligenza artificiale, se fosse comunque. Beh. Tanto c'entra tutto ormai, no? È tutto.
1: Beh, sì, diciamo che guarda, io devo ammettere che sono un amante del trash, quindi mi sono anche visto Sanremo, insomma. Credo di aver beccato con due o tre canzoni scritte con Suno, secondo me le festival ci sono, quindi
0: dici ti sono piaciute, non ho capito.
1: No, secondo me sono state scritte proprio con l'intelligenza artificiale.
0: Ah, ecco, canzoni. Vedi, interessante anche questo, non l'avevo considerato, devo ammettere che anche io ho seguito il festival per una questione lavorativa.
1: Ma sai, secondo me in realtà non è sottile la differenza, ma non perché comunque viene detto con l'intelligenza artificiale manca l'anima. Sì, sono d'accordo, sono il primo ad essere d'accordo, però se fra 10 anni, tra virgolette, andrà di moda, ma non nel senso la moda del momento, nessuno seguirà più l'anima?
0: Certo.
1: È questa la domanda che mi faccio. È logico che io lo vedo come un'offesa a me stesso se mi metto a scrivere una canzone con l'intelligenza artificiale, nel senso che scrivo canzoni da 20 anni, se ne sono capace bene, se non ne sono capace amen, se mi verrà un disco negativo sarà un disco negativo, comunque farina del mio sacco, e questo la cosa a cui tengo, almeno da parte mia.
0: Certo, assolutamente. Ma parlavi di esperienza autobiografica, nel senso che, scusa, torno un po' indietro, sì. Per quanto riguarda gli haters, hai avuto esperienze personali, quindi, riguardanti questo argomento?
1: Ma guarda, noi a me piace sempre premettere una cosa, che siamo dei privilegiati, perché insomma abbiamo trasformato il lavoro, quella che è la nostra passione, e abbiamo anche questa fortuna di avere, se parliamo di haters, forse è uno su 100 commenti. Io sono particolarmente sensibile alla negatività, quindi dei 99 commenti positivi non dico che non me ne freghi, però non mi attira l'attenzione. Il commento negativo mi spezza il cuore sempre.
0: Okay.
1: quindi bisogna fare molta terapia e costruirsi molte armature. Più che altro quello che non mi piace dell'hater, perché io stesso utilizzo i social, non mi è mai capitato di scrivere un commento negativo in tutta la mia vita. Forse ne ho scritto uno ad Adinolci una volta, credo, ma non mi è mai capitato di scrivere niente di negativo, perché al di là del mondo virtuale e della vigliaccheria di stare dietro un computer, di non far vedere la tua faccia, di non far vedere comunque chi sei e cosa stai dicendo, trovo negativo inserire su comunque i tentativi di creatività delle persone.
0: Certo.
1: Non è una cosa che mi piace, infangare l'avversario è una cosa che non mi piace, perché sembra quasi che tu tragga piacere dall'affondare chi ti sta accanto.
0: Sì.
1: Ed è secondo me una vittoria di Pirro, nel senso che non è che ti renda migliore affondare gli altri. Secondo me è non guardarsi allo specchio. Quindi credo che ci è capitato delle volte, per esempio c'è stato un periodo in cui c'era stata una presa di posizione del San Paoli, mi ricordo, che ha dei problemi sulla questione israeliana, non propriamente a favore della Palestina. Noi ad un certo punto abbiamo smesso di farla, però prima del momento in cui abbiamo smesso di farla ci siamo presi parole da un collettivo che ha continuato a scrivere per due o tre settimane, scusami.
0: Sì.
1: E a quel punto ho detto: che cavolo devo fare? Cioè, ci ho detto che non la facciamo più, basta.
0: Certo.
1: Dopo sono tornati dopo un anno dicendo che la facevamo ancora, che era un anno che non la facevamo più. Ad un certo punto io personalmente, io come talco intendo, se abbiamo una politica sugli haters che non è molto libertaria,
0: okay.
1: Nel senso che quei pochi haters che abbiamo, ripeto, siamo fortunati, però li blocchiamo, se sono offensivi li blocchiamo.
0: Okay.
1: Diciamo che è un contributo inutile alla società, nel senso non bisogna dare adito alle persone di odiare. E chi dice che è democrazia rompere le scatole a casa tua, se consideri casa uno spazio virtuale, e se consideri democrazia uno spazio virtuale, appunto è un problema tuo.
0: Assolutamente.
1: Secondo me, non è una questione di parlare di libertà, anche perché, cioè, vai comunque sul Facebook o sull'Instagram di un gruppo che si fa il matto quadro, che ha tot di follower, visto che vogliamo metterci nella mentalità di quello magari che offende, magari lui ha 3 follower e quindi cerca visibilità.
0: Certo.
1: E per cercare visibilità devi offendere, e ti blocco. Lo fai nel tuo, dove sei libero di fare quello che vuoi, da noi insomma noi cerchiamo di... Se dopo c'è una critica, non mi piace la tua canzone, secondo me su quel disco precedente, la lascio e mi fa piacere la critica... E prendo nota, insomma, la prossima volta farò meglio. No, mi fanno piacere, cioè, quella ad esempio non è odio, sono critiche costruttive,
0: ecco.
1: E vanno lasciate, secondo me.
0: Sì. Tra l'altro, ma gli haters sono uguali in Italia e nel resto del mondo, visto che voi avete anche...
1: Io credo che ci sia, vedo un po' la differenza, i popoli latini sono un po' più violenti, prepotenti,
0: ah, ecco.
1: Mentre secondo me, non so, cioè, io, il popolo tedesco secondo me è molto rispettoso, in generale.
0: Sì.
1: Io vedo che comunque anche quando deve muovere una critica lo fa con un rispetto che a me personalmente va a genio, nel senso che per me il rispetto è la base di tutto. Io, Non concepisco veramente l'invadere la vita altrui con la prepotenza, è una cosa che non ho mai concepito dal punto di vista proprio umano, politico, sociale, qualsiasi maniera.
0: Bene. Ma dopo questa riflessione torniamo anche sulla vostra musica, Dema, direi di andarci a sentire qualcosa dall'album Live che celebra il vostro 20° anniversario di carriera. Quindi torniamo anche a Videogame, se non sbaglio, perché quell'album, wow, è vero, era stato registrato proprio in occasione del tour di Videogame.
1: Sì.
0: Quindi non lo so, io avrei scelto una traccia, poi dimmi anche tu. Io avrei scelto L'odore della morte, che mi piace tanto.
1: Alla grande.
0: Cioè, andiamo a sentire questa canzone e poi torniamo in diretta qui su Radio Città Aperta con Dema dei Talco.

0: E questa era L'odore della morte, Italco, insomma, dall'album che celebra il 20° anniversario di carriera di Italco in versione live. Eccoci tornati quindi qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Dema, cantante e anche chitarrista, giusto Dema, di Italco?
1: Sì.
0: Ok.
1: Più o meno, insomma. Trimpello.
0: Avete comunque una grande formazione perché fate appunto questo genere, vabbè, l'abbiamo già detto qui a Rock Trotter, che denominate appunto punk chanka, io non lo so mai dire, ma punk chanka, neanche
1: io. È il termine proprio che potevamo trovare niente di peggio,
0: addirittura.
1: Proprio non si pronuncia, però era significativo, ma era anche un po' provocatorio il Tellurio. Adesso ormai è diventato quasi un'etichetta che ci fa anche piacere di avere, però era quasi provocatorio, nel senso che all'inizio, mi ricordo, eravamo un po' criticati dagli addetti ai lavori perché mischiavamo troppe cose, no? Il folk, il cantautoriato, il punk, la radio Ben Balman Ciao.
0: Ok.
1: Dopo alla fine si sono calmati tutti, quindi
0: sì, sì.
1: Va bene così, o al massimo forse non ci arrivano più i pettegolezzi.
0: Avete bloccato, avete cancellato.
1: Esatto, magari erano quegli hater che stavamo cancellando.
0: Oppure hanno visto che funzionava in realtà questo genere anche, no?
1: No, beh sì, sembra una cosa banale, però cioè proprio condivido al 100%, allora, quello che ti sto per dire sembra appunto una cosa banale, ma quando qualcuno vede che qualcosa funziona, lo vede sempre magari con non con occhi di riguardo, però non lo critica perché vede che funziona, quindi a qualcuno piace, quindi qualcuno potrebbe rivoltarsi, quindi
0: ecco.
1: È la zona di comfort, insomma.
0: Sempre lei.
1: Sì.
0: Senti Dema, ho visto che vabbè, voi state sempre un po' più o meno in tour, quindi adesso avete il vostro tour un po' in Europa, se non sbaglio. Varie
1: sì.
0: Date leggevo, che non riesco bene a capire perché sono in vari stati, sì. Però ecco, tutto marzo e aprile, però verrete anche qui in Italia prima o poi.
1: Beh sì, stiamo adesso per annunciare altre date, stiamo anche pianificando comunque l'anno prossimo, perché ormai si pianifica tutto in anticipo di un anno e mezzo. E stiamo pensando anche di fare un po' di sale in Italia. Dopo chiudere, l'ultima data che faremo proprio italiana dell'estiva è il Pancadeca Festival,
0: sì.
1: Il 5 settembre, quindi torneremo anche a Milano, che eravamo già stati lo scorso anno e che era andata anche molto bene, perché comunque suonare in Italia noi piace, che gli spazi sono pochi, però quando ci sono ne approfittiamo, insomma.
0: Ma è diventata un po', diciamo, una scelta quella di non suonare troppo in Italia, o è proprio, non lo so, dovuta? Sì.
1: Cioè, è una scelta, diciamo, sia a livello quantitativo che qualitativo, nel senso devi fare delle cose che riesci ad organizzare in maniera tale che rispettino anche le aspettative, cioè siano un po' alla pari con quello che fai all'estero, e quindi cioè, a livello quantitativo non è che trovi tante opportunità, qualitativo ancora meno, quindi alla fine tiri le somme e quelle purtroppo sono le date, ma effettivamente se ti programmi di fare una cinquantina, sessantina di date all'anno, insomma dipende da, una volta ne facciamo anche 100, ma siamo un po' più anziani. E alla fine se tu cominci a dire ok, però sono in Italia, ne faccio 20, Germania, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera, Austria, cioè devi comunque un po' suddividere equamente le date, strizzando l'occhio in quelle dove sei più conosciuto, che per noi è soprattutto Germania e Spagna, insomma.
0: Certo.
1: E cerchiamo di spartirlo il più possibile, naturalmente l'Italia ha una percentuale, ma non è preponderante di sicuro come percentuale.
0: Ma senti Dema, ma dopo tutti questi anni, insomma, quando salite su un palco, che cosa vi rende ancora così, passami il termine, che è un bel termine in realtà, performativi, ecco?
1: Io sono ansioso, quindi insomma ogni concerto è il primo per me, cioè, è qualcosa di positivo avere un po' di ansia, insomma, se è accettabile la situazione. Nel mio caso, almeno per quel che riguarda gli ultimi 5-6 anni, è più che accettabile. C'è fame, nel senso, c'è la fame di voler fare sempre qualcosa di nuovo, perché cioè, comunque ogni anno ti accorgi di avere imparato qualcosa di nuovo. E per carità, cioè, il fatto anche di non esserti, di non avere esagerato troppo con l'autocelebrazione o cose, secondo me dopo torna, okay. Nel senso che ti accorgi che l'anno prima avresti potuto fare di più, quindi ti rimetti in corsa, cerchi una sfida nuova, insomma. Cioè, io mi rendo conto che ogni anno imparo sempre qualcosa, mm-hmm. Cioè, anche quando mi metto a scrivere ancora prima di strutturare le canzoni, che mi metto a canticchiare con la chitarra acustica a casa,
0: sì,
1: ascolto musica e mi accorgo anche di attingere da altri generi che non conoscevo, cioè che non conoscevo, che non approfondivo. Quindi, cioè, è talmente grande, vasto, diciamo il bacino da cui attingere per andare avanti, che sentirsi arrivati, se ci sentiamo arrivati noi, non so come si sentivano i Queen.
0: Certo, assolutamente, infatti bisognerebbe chiederlo se si potesse, insomma, facciamo sì. Una seduta spiritica, glielo chiediamo.
1: Magari.
0: Allora, l'ultima domanda, Dema, poi ti lascio andare, sei stato veramente gentile a partecipare a questa intervista. Non so se hai visto che, per esempio, appunto il Punk in the Park in America è stato cancellato perché sembra che l'organizzazione abbia appoggiato Trump. Adesso la prendo molto alla larga, per dirti,
1: okay,
0: quanto è importante che il punk, proprio anche qui preso in generale, affronti sempre argomenti sia politici o sociali comunque.
1: Io credo che sia importante che tutti affrontino qualcosa che gli sta a cuore, quindi un tema che gli sta a cuore, non solo la musica punk, nel senso che secondo me viviamo in un'età in cui manca il senso, cioè soprattutto le generazioni nuove vivono questa mancanza di senso che è devastante, nel senso, siamo sempre stati costruiti, sembra brutto, però è dai tempi di Platone, adesso non voglio fare filosofo perché non mi compete, però è proprio dai tempi degli antichi greci, che noi suddividiamo la vita in passato, presente e futuro. Adesso il futuro non c'è, non ci riconosciamo più nel futuro, e questo secondo me ci rinchiude in recinti.

0: dato anche il mondo della cultura, dal mio punto di vista. Quindi quando ti dicono che non bisogna, il musicista non deve parlare di politica, cioè sembra quasi che riduciamo la società dei tasselli, a dei curricula, in cui uno deve fare questo perché fa questo, uno deve fare questo perché fa l'altro. Alla fine, se a Tommaso De Mattia, cantante d'Italia, ti interessa parlare di questo, non è per insegnare qualcosa, è perché ha a cuore questa tematica. Se a un ciclista appassionato di politica, non vedo perché non debba parlare di politica a un ciclista.
1: Certo.
0: Non riesco prendere posizione è anche uscire dalla zona di comfort, visto che ne stavamo parlando. Prendere posizione è un atto di coraggio, anche una responsabilità, perché comunque quando si prende una posizione non bisogna neanche svilirla, nel senso bisogna argomentarla, bisogna non renderla troppo sempliciotta, ed è questa la cosa più difficile, immagino. Però io credo che non prendere posizione al giorno d'oggi sia un atto pavido.
1: Ok, va bene. Ho assimilato, come si suol dire, tutte le informazioni. Adesso ci rifletterò tantissimo per il resto della puntata.
0: Spero di non aver detto troppi strafalcioni.
1: No, anzi, come dici te, secondo me prendere posizione proprio per sulle cose che poi alla fine non che ti competono, però di cui sai veramente di cosa vai a parlare, sostanzialmente, no?
0: Quello che ti sta a cuore, perché quello che ti sta a cuore vuol dire che ha un'anima dietro che muove un po' le fila delle tue decisioni.
1: Ecco, e per tornare a quello che dicevi prima, infatti senza coscienza non ci sarebbe più l'essere umano, anche se molti non lo sanno che sono dominati dalla coscienza, però forse lo sanno con la religione, sai, tutte queste cose qua. Però
0: deve essere proprio difficile, però non glielo diciamo, perché sennò glielo diciamo.
1: Infatti, l'ultima domanda veramente per andare un po' più, diciamo, tra virgolette, sempre sul leggero, perché comunque anche questi sono argomenti di cui si deve assolutamente parlare. Che cosa ascolta Dema dei Talco al giorno d'oggi?
0: Domandona difficile, perché oggi mi stavo ascoltando Vivaldi.
1: Ah.
0: Il percorso di musica classica in questo periodo, sono arrivato al periodo barocco, volevo dire.
1: Okay.
0: Però vabbè, di solito io ascolto tanto cantautoriato,
1: Iron Maiden.
0: Ok. Ascolto gli Iron Maiden, sono un po' un boomer, quindi ascolto musica vecchia.
1: Ok.
0: Ho visto, so che ci sono Spotify che fa il riassunto dell'anno, mi hanno dato un'età rispetto ai miei ascolti di 63 anni.
1: Ah.
0: Non so se posso fare. A Sanremo, ad esempio, ho conosciuto Lucio Corsi, che
1: sì.
0: A me piace molto Lucio Corsi, ad esempio, cioè, mi piace fare dei testi veramente belli.
1: Sì, assolutamente. Infatti ci vorrebbero più Lucio Corsi a Sanremo.
0: Altro che, cioè, mi sono comprato anche l'LP, due LP suoi. Leggo veramente con piacere, cioè, fa dei testi di un'altra epoca. In Italia, per me, a livello di scrittura, il più bravo è Caparezza in assoluto, secondo me.
1: Assolutamente.
0: Cioè, è un altro livello, cioè un altro livello inarrivabile, per davvero.
1: A livello di riflessione.
0: Ogni cosa che tira fuori Caparezza, cioè, non solo a profondità, e riesce a rendere anche pop quella profondità che per me è proprio impossibile da fare, cioè proprio inarrivabile. E soprattutto gli argomenti di cui parla, il modo in cui costruisce una canzone, il modo in cui costruisce delle rime, cioè invidiabile, ma positivamente invidiabile. Per me, cioè, il migliore artista che possiamo avere in questo momento è Caparezza.
1: E poi con Caparezza è come se la musica in realtà venisse in secondo piano, secondo me.
0: Sì, è una, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui è un po' più intimista. Sta più parlando di se stesso anche, ma lo sta facendo non come autocompiacimento, ma sta parlando di argomenti seri che partono da sé. Su questo cerco di imitarlo, però i maestri si imitano e non si raggiungono.
1: Bene, bene. Allora, Dema, ci andiamo ad ascoltare.

0: Quindi in chiusura della nostra intervista, il vostro B-side 1, che è Banalist Deathmatch, che quindi è questo, su questo tribunale, anzi su questo, scusami, non mi viene il termine, aiutami.
1: L'Inquisizione, dai. La
0: Esatto.
1: buttiamo così sul medioevale, dai, anche
0: Esatto.
1: perché siamo un po' in una situazione di Inquisizione, chiamiamola multimediale.
0: Mi piace, bene. Allora, io ti ringrazio veramente tantissimo e nuovamente ci vediamo in giro con le date dei talco qui in Italia. Insomma, se non esce nulla fuori, ci vediamo al Pancadeca Festival assolutamente a settembre.
1: Sicura.
0: Ciao Dema, ciao ciao ciao, buona
1: Grazie
0: serata.
1: mille. Ciao ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Ed erano le bambole di pezza con Joe Squillo che cantavano Non sei sola, e questo brano ovviamente contro la violenza di genere, come portano avanti anche come messaggio le bambole di pezza. E prima abbiamo ascoltato Io non sono come te, un altro brano del gruppo che ha partecipato adesso a Sanremo e si è classificato tra l'altro al tredicesimo posto e nella serata delle cover insieme a Cristina D'Avena al quarto posto. Sì, scusate la risata, ovviamente Cristina D'Avena mi ispira leggerezza, ecco perché la mia risata. Prima di aver sentito le bambole di pezza abbiamo ascoltato Etta Di Marco con Mi fa schifo tutto oggi, perché questo perché l'ho passata, in realtà perché ho guardato una storia di Etta Di Marco proprio oggi, che era presente a Sanremo, ma non era presente a Sanremo come partecipante, era presente a Sanremo in realtà a Casa Bontempi con diciamo un contro Sanremo, un punk Remo come l'ha denominato lei. Infatti vorrei chiederle più approfonditamente di cosa si tratta, poi magari avremo l'occasione, anche perché Etta Di Marco sarà qui in concerto penso i primi di aprile, ho visto, quindi magari ci sarà l'occasione di chiedere di questo punk Remo. E prima abbiamo ascoltato Franco Battiato con Povera Patria, tanto per chiudere il cerchio qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. E non me ne sono accorta, sono le 19.27, quindi l'ultima mezz'ora praticamente di Rock Trotter. Dopo di me ci sarà Miro Barsa con Cazze Jammer, lo ricordiamo sempre. Adesso in realtà volevo, sempre per chiudere il cerchio, oggi sembra che sia tutto collegato, in realtà ne volevo già parlare di questa cosa, perché sono comparse delle foto già da un po' di tempo in realtà, che Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy Osbourne, è presa di mira dagli haters sui social, che oltre che le dicono, prima praticamente, vabbè, ce l'avete presente Kelly Osbourne, che ha fatto parte anche del reality show negli anni che furono su MTV con suo padre, sua madre, suo fratello, gli Osbourne, che è stata praticamente la prima reality che è stata fatta sulla televisione. E prima diciamo che Kelly Osbourne aveva i capelli viola, era un po' in forma, ecco, mettiamola così, non so che parola si deve usare per non creare body shaming, anche perché mi devo documentare essendo alla radio, è molto importante in realtà, scusate, piccola parentesi. Comunque adesso Kelly Osbourne appare, è apparsa sempre più dimagrita, soprattutto si è mostrata l'altro giorno ai Brit Awards, mentre qua da noi c'era Sanremo, in Inghilterra c'erano i Brit Awards, giusto perché qualcuno ha voluto fare la comparazione, ma in realtà non c'è niente da fare comparazioni, perché non c'è proprio paragone tra la musica inglese e quella italiana, cioè lasciate proprio stare. Comunque è comparsa ai Brit Awards, dicevo, con una faccia veramente scavata, tanto che molti fan si sono preoccupati delle sue condizioni di salute, ma anche molti haters ne hanno approfittato per darle veramente, veramente addosso, alcuni con delle parole pesanti. Kelly Osbourne ne ha approfittato per rispondere una volta per tutte a questi commenti sulle sue storie di Instagram, penso anche di TikTok, dicendo che c'è una particolare insomma crudeltà nel in harming someone with clear, cioè praticamente c'è una particolare crudeltà nell'andare contro a qualcuno che sta attraversando qualcosa, diciamo kicking me, quindi abbattermi mentre sono giù, dubitare il mio dolore per ovviamente la perdita di Ozzy Osbourne, il padre, e diffondere il mio dolore
tramite il gossip e anche girarmi le spalle, soprattutto quando ho avuto bisogno del supporto e dell'amore di tutti, insomma, per la maggior parte. Nessuno di questi comportamenti è prova di forza, rivela solo una profonda assenza di compassione e di carattere. Sto attraversando in questo momento il peggiore e il più difficile periodo della mia vita. Non dovrei neanche stare qui a difendermi, dice Kelly Osbourne, ma non starò seduta qua e lascerò che me stessa sia deumanizzata in questo modo. Questo per farvi capire, insomma. Ne parlavamo appunto prima insieme a Dema, degli haters che insomma arrivano veramente delle critiche a... Scusate, no, veramente questo argomento, tra l'altro queste critiche a Kelly Osbourne, io non le capisco, perché si è sempre comportata, tra l'altro, in maniera... non lo so, in maniera positiva, ha sempre diffuso gioia, positività, eccetera, quindi queste critiche all'aspetto fisico, cioè in maniera pesante, violenta, proprio non le capisco. E per rimanere in tema Osbourne, ci andiamo a sentire Youngblood, proprio per, vabbè, ovviamente sono collegati, ormai li collego i due. Questa è Don't Feel Like Feeling Sad Today.

Party Doll con la cover di Sunshine of Your Love, e prima abbiamo ascoltato i Fornicators con la cover di St. Mary, i Bomb Squad con la cover di No Survivors e i NoFX senza cover con The Separation of Church and Skate. Visto che manca ancora un quarto d'ora alla fine di Rock Trotter, io direi di andarci a sentire, visto che Dema prima nell'intervista che abbiamo fatto parlava anche di playlist su Spotify. Bene, sì, mi avete sgamato, non lo cito tanto, ma insomma utilizzo Spotify. Adesso ve l'ho detto, non ve lo dico più, sto scherzando, non c'è niente di male, penso. C'è una playlist, ogni tanto fanno delle playlist carine, fatte proprio da Spotify. Questa si chiama Walk Like a Badass, quindi camminare in maniera figa, e sono curiosa di andarmi a sentire qualcosa da questa playlist. Partiamo con Emil and the Sniffers, ovviamente, che saranno in concerto qui in Italia.

Ebbene sì, ho rimesso Youngblood, non me lo dice nessuno che non posso mettere lo stesso artista per più di una volta, anzi se volete vi beccate veramente come mettevo nel 2019, quindi all'inizio di questa trasmissione di Rock Trotter le canzoni che duravano 20 minuti, adesso sono veramente attenta anche alla durata. Quindi sì, oggi vi siete beccati due volte Youngblood, due volte le bambole di pezza. Che volete di più? Non volevate? Non lo volevate? E vabbè, cambiate canale. Non si dice cambiate canale. Ovviamente, vabbè, siamo giunti alla fine di Rock Trotter, di questa puntata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, e quindi da questa playlist che si chiama Walk Like a Badass, che prima ho tradotto camminare come un figo, in realtà vabbè, perché badass non è che si traduce proprio benissimo in italiano, sì, si può tradurre come camminare come un duro, una dura, un tipo tosto, però è proprio brutto, cioè rende molto di più in inglese badass. Ovviamente andatevela a reperire sul mio profilo Spotify Eleonora Tagliafico oppure Rock Trotter, non me lo ricordo più veramente come si chiama. Comunque questa puntata invece sarà disponibile in podcast da una ventina di minuti circa dopo la fine della trasmissione nella sezione podcast, ultimi podcast di Radio Città Aperta, quindi www.radiocittaperta.it. Dopo di me, è la terza volta che lo dico, Miro Barza e Cats & Jammer, notizie di spazio, scienza e tecnologia. E invece noi ci sentiamo poi lunedì prossimo, sì, mi sono scordata e non mi sono scordata allo stesso tempo dell'intervista a Italco, ad Ema di Italco, che troverete in podcast sempre sul sito www.radiocittaperta.it. Che altro c'è da dire? Che, mi raccomando, ascoltate la replica anche di Rock Trotter venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. No, non mi sembra proprio che ci sia nient'altro. Adesso ci andiamo a sentire ancora da questa playlist Walk Like a Badass e Wolf Alice, questa volta con Smile. Ciao a tutti.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, siamo giunti alla puntata numero 154 di questa trasmissione, fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Come disco del presente, l'atteso ritorno degli irlandesi, dei nordirlandesi, Kneecap e l'album Finian. E invece come disco del passato, formazione originaria del Galles, 1985, l'album Immigrant, il secondo lavoro dei Gene Loves Jezebel. Ma partiamo con i Kneecap, il loro primo album Fine Art ha fatto tanto discutere e tanto si è fatto apprezzare per la verve, per passione hip hop commistionata con anche, perché no, un approccio punk, ma soprattutto i temi affrontati, l'orgoglio nordirlandese contro poi anche i soprusi subiti nella storia dal Regno Unito, dall'Inghilterra, e poi c'è stato proprio un biopic, un film dedicato a loro, proprio con protagonisti Kneecap, che ha avuto grande successo. Io l'ho visto verso settembre-ottobre ed è una storia che ben rappresenta quello che è il pensiero e la dinamica di questi giovani ragazzi che, non la mandano a dire, sono, come si dice, la spina nel fianco reale, soprattutto nei confronti del primo ministro Starmer, che definiscono come un infiltrato Tories tra i Labour, tra i laburisti, ed è sicuramente un presidente sotto attacco e che a sua volta ha attaccato

0: e c'è stato anche un processo dove poi è stato prosciolto Mo Chara, che ha richiesto tra l'altro durante il processo di avere un interprete irlandese, avrebbe risposto solamente nel suo idioma originale. Ed è un disco quindi che unisce Palestina e insomma le rivendicazioni del Nord Irlanda, una lotta comune. I Fenian erano dei rivoluzionari irlandesi repubblicani della metà dell'Ottocento, ma è anche un termine dispregiativo usato dagli inglesi nei confronti proprio degli immigrati nordirlandesi, e quindi loro invece riprendono questo termine e lo portano avanti con orgoglio. Quindi sonorità che sì, hanno dell'hip hop, ma anche di variazioni dubstep, un suono molto scuro e sempre pulsante. Tra l'altro nell'ultima traccia c'è anche ospite Key Tempest, e quindi invece come produzione si sono affidati questa volta a Dan Carey, che già ha lavorato con i Black Midi, Fontaine's DC, Falls, Wet Leg, quindi un suono curato ma nello stesso tempo assai aggressivo. E beh, allora ce li andiamo ad ascoltare, Kneecap, il loro ritorno, Fenian, che qui poi il cantato, o meglio il recitato, è proprio in lingua madre, e adesso ce li gustiamo insieme all'interno di 33x2, Kneecap, Fenian.
1: Lasciato da ciota per ogni arte in arte fotticine, ha digma di sta punish, so railing la chile per warn a rave Dance in the air than a gale.
2: I know, so, so, so. Kind of a lower than Changi, but this smallish and the wildish and kind of infrastructure social day, baby. Cashy
3: Marty, clean assassin here in the Rio. Clayton, yet, traffic up in yet.

E abbiamo ascoltato i potenti e sicuramente assai aggressivi e arrabbiati Kneecap, Finian, un disco che continua sulla falsariga del precedente lavoro, con anche qualche sonorità diversa, ma soprattutto un approccio che sicuramente farà ulteriori proseliti tra i giovani, sicuramente un linguaggio dei temi che sono ben lontani da coloro che magari invece si sono esibiti al primo maggio di Piazza San Giovanni, dove veramente, a parte i grandissimi Litfiba, il resto è stato veramente più che edulcorato. Ma questi sono altri discorsi, altri temi da non affrontare all'interno di 33x2, anche perché incombe adesso il disco del passato. Per questa trasmissione, che appunto vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno di anni fa, il tutto scelto da me, Gianluca Polverari. Come annunciato, disco del passato, ripeschiamo una band che è stata sicuramente di grande successo tra gli anni 80 e 90, salvo essere poco ricordati in seguito, e secondo me invece valevano assai. Gene Loves Jezebel, dei fratelli, dei gemelli Aston, dal Galles, Immigrant è il loro secondo disco. Dopo un primo album dalle sonorità un po' più post-punk, da questo lavoro in poi loro iniziano a cambiare anche il look, perché se il primo disco aveva anche, per quel che riguarda i video e l'immaginario, un approccio dark proprio nel vestire, nei capelli, e dal secondo disco invece hanno un look decisamente più glam, che diventerà ancora più eccessivo, molto 80, glam 80 dal terzo disco in poi. Ma non facevano hard rock oppure un glam 70, no, loro facevano un rock post-punk che aveva però anche degli elementi pop, e molto incisivo e anche per certi versi tormentato, ma anche aggressivo. A me in certi passaggi ricordano addirittura gli U2, non nella voce ma nelle sonorità, soprattutto in questo disco, in Immigrant, il loro secondo, che usciva per la ottima Situation 2. Ed è un gruppo che già dal primo album si fece notare anche nelle classifiche, dapprima quelle indipendenti UK, ma con Immigrant già arriveranno nei posti alti della classifica nazionale inglese, addirittura con il successivo disco arriveranno a conquistare anche le classifiche statunitensi, quelle insomma di Billboard, e quindi roba importante, e infatti suoneranno spesso anche negli Stati Uniti nonché che in Inghilterra. Io ricordo anche una celebre sitcom, un celebre serie statunitense con Michael J. Fox, di una famiglia dove lui era il figlio. Adesso non ricordo il titolo di questa serie, ma a un certo punto lui va a citare proprio durante questa serie i Gene Loves Jezebel, tanto per indicare quanto fossero conosciuti anche negli States. Poi il loro nome si è un po' perso, sì, intorno ai fratelli Aston hanno ruotato veramente una marea di musicisti, tantissimi, e poi loro si sono anche sciolti, tant'è che attualmente esistono due Gene Loves Jezebel. Comunque, un gruppo che secondo me merita di essere recuperato, ascoltato e goduto, perché sapevano scrivere molto bene, avevano la giusta attenzione e soprattutto erano molto sinceri. Ripeto, se si guardano i loro video degli anni 85, 86, 87, non si conosce la musica e si vedono solo le immagini, si viene da pensare a gruppi tipo i Poison o cose del genere, proprio con look anche cotonatissimo. Invece poi musicalmente avevano un tiro e un'espressione decisamente diversa. E allora ce li andiamo ad ascoltare, Gene Loves Jezebel da Immigrant, un bellissimo disco che veniva pubblicato dalla Situation 2, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sempre bene, non può andare, sempre male, nemmeno. Sempre bene, non può andare, sempre male, nemmeno.

Eccoci qui puntuali come tutti i martedì, riapriamo la bottega del forno. Oggi è martedì 5 maggio 2026, la prima apertura di bottega per il mese di maggio. Comincio con il farvi presente che anche oggi, speriamo per l'ultima volta, per problemi tecnici non abbiamo la possibilità di ricevere messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS e quindi non possiamo leggere quello che vorrete scriverci. Però se volete vi ricordo che c'è sempre il numero della diretta 06 88 98 04 43, e quindi se volete potete tranquillamente contattare lo speaker di turno per le prossime due ore, Fabrizio Forno, che come sempre il martedì a quest'ora e il venerdì in replica sempre a partire dalle 14 affronta produzioni artistiche di 50 anni fa. E oggi avremo un ulteriore, come dire, approfondimento sul 1976, perché nella parte finale, quindi intorno alle 15:30, uscendo un po' fuori da quello che è il seminato solito, quello appunto delle produzioni artistiche, ricorderemo un anniversario, un cinquantesimo particolarmente, come dire, tragico, perché il 6 maggio del 1976, nella notte appunto tra il 5 e il 6 o tra il 6 e il 7, adesso andremo a verificare, avviene un terribile terremoto nelle terre del Friuli, e avremo la possibilità nel corso della puntata di parlare con un testimone diretto, un volontario che si trovò appunto a partire per andare a soccorrere le popolazioni colpite da questo sisma, e quindi ci faremo raccontare questa particolare testimonianza nella parte finale della nostra trasmissione. Però non precorriamo i tempi, in quanto abbiamo sicuramente

un film molto, come dire, celebrato e ricordato, però come sempre non anticipo nulla se non il nome del musicista autore della colonna sonora, o perlomeno dell'inizio della colonna sonora di questo film, e il brano che lo contraddistingue. Quindi il musicista è un musicista giapponese, Tomo Yamashita. Il brano dalla colonna sonora del film di cui parleremo con Marcello si chiama Poker Dice.

0: Trattandosi di un brano abbastanza lungo, mi permetto di sfumare per dare più spazio e voce al nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Ricordo Tomu Yamashita, l'artista, Poker Dice, il brano tratto dalla colonna sonora del film di cui per l'appunto ci parla Marcello. Ben ritrovato Marcello.
1: Ben trovato a te Fabrizio, buongiorno.
0: Allora, un film di fantascienza, l'unica cosa che ho, diciamo, anticipato, il resto lo lascio come sempre alla tua voce e alla tua disamina.
1: Allora, un film di culto, ecco, un classico film di culto che tuttora, rivedendolo, insomma, anzi forse viene compreso meglio, forse, che allora quando uscì, almeno per quello che mi riguarda. Comunque un film di culto dove abbiamo il nostro grandissimo David Bowie nella parte che lui considererà quella apicale della sua carriera. Cioè lui, anche per album che fece successivamente, per figure che proprio rappresentò sia a livello teatrale che a livello pittorico, si ispirò in maniera quasi straniante a questo personaggio del film L'uomo che cadde sulla terra di Nicholas Roeg.
0: Tra l'altro, insomma, anticipando un pochettino le riflessioni che di solito accompagnano la seconda metà della nostra rubrica, non credo che ci possa essere attore più adatto a questo ruolo, insomma.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti la forza del film, che è per la verità abbastanza discontinuo, che richiede più di una lettura, che comunque, insomma, ha

0: sicuramente delle sfasature narrative, la forza è proprio lui, il suo volto misterioso, il vero alieno che cade sulla terra, cioè praticamente la storia, insomma, è abbastanza semplice, poi viene, ci sono molti intrecci, ma in realtà si riduce a poco. La storia è quella di un alieno che viene sul pianeta Terra, dal momento che c'è una terribile siccità che rischia di portare alla fine il suo pianeta, conoscendo la Terra e anche, se vogliamo, le risorse naturali che la Terra ha molto più del suo pianeta, viene per procurarsi l'acqua innanzitutto e per vedere, insomma, se è possibile intrattenere, insomma, una qualche relazione positiva, insomma, anche di collaborazione, insomma, con questo pianeta. Non gliene incoglie molto bene, cioè lui viene dopo, diciamo, delle immagini molto suggestive in cui comincia a bere appunto l'acqua in riva a un torrente. Tra l'altro capita in America, in una zona abbastanza, se vogliamo, così devastata, abbastanza, insomma, con retroterra, insomma, una vallata che da una parte è molto bella, dall'altra è assolutamente abbandonata, è assolutamente, sembra davvero quasi un territorio spaziale. Comunque lui entra a un certo punto in un paesino e come primo atto chiede di vendersi un anello, gli danno $20 e lui sembra quasi sorpreso, ma in realtà ha una sua dotazione di denaro e molto presto lo mette in circolazione subito, perché contatta, dopo essersi praticamente in qualche modo qualificato con un look che per allora era estremamente moderno, cioè veste totalmente di nero con un cappello nero, quindi quello che diremmo un look dark adesso, si presenta da un avvocato di grido e gli propone, insomma, l'auto, non l'auto, l'autissimo compenso, perché lui intende aprire delle aziende, diciamo, nel campo dell'elettronica e arricchirsi e, insomma, sostanzialmente arricchire anche lui. La cosa impressionante è che questo avvocato ne parla con degli altri imprenditori e vede che c'aveva 9 brevetti sensazionali, cioè che sarebbero stati in grado di distruggere tutta l'economia, diciamo, delle principali aziende del
1: multinazionali,
0: settore,
1: certo,
0: delle multinazionali dell'elettricità, della comunicazione, insomma, sostanzialmente, insomma, erano 9 brevetti diversi. E in effetti lui, in poco tempo, dopo diverse strategie di adattamento, il film poi è molto variegato, complesso. Lui, per esempio, la prima volta che cerca alloggio in un hotel di questa cittadina, accompagnato da una bellissima ragazza,
1: la cameriera dell'albergo,
0: lei cerca di utilizzare una specie di ascensore a manovella, lui si sente male, quindi lo deve ricoverare nella camera, deve prestare delle cure sempre a base di acqua, perché lui sostanzialmente vuole solo quello.
1: Sì, e poi lei, tra l'altro, essendo stata così maldestra nella manovra di spostamento di piano, si sente molto responsabile, oltre che ovviamente essere attratta da questo sconosciuto,
0: quindi
1: lo veglia, lo accudisce anche fuori dall'orario di servizio.
0: Sì, stabilisce una relazione, un'amicizia che presto si trasforma in una relazione di coppia vera e propria, insomma, anzi addirittura arriva al matrimonio a un certo punto, a un matrimonio stralunato dove si vede un David Bowie che canta dei salmi in maniera proprio stonatissima, quindi, insomma, è quasi ironico il film sotto questo profilo. Comunque
1: David Bowie stonato è una chicca, se vogliamo.
0: È proprio una chicca. Insomma, nella sostanza il potere economico di questo imprenditore, questo nuovo imprenditore, diventa sensazionale. In particolare chiede di entrare in contatto con uno scienziato, perché nel frattempo si era costruito una specie di mini capsula, perché lui, e ogni tanto nel film sono bellissime visioni di altri alieni, la sua famiglia che fluttua nello spazio, nel pianeta che lui ha lasciato, delle immagini oniriche che sono di grande suggestione visiva.
1: E poi anche dei flashback in cui si vede appunto la famiglia che lo accompagna verso la missione, insomma.
0: Esatto, l'accompagna alla missione, e quindi lui crea questa capsula perché comincia a temere di avere difficoltà a rientrare. Quindi chiede a questo Jonathan Bryce, tra l'altro un ottimo Ripthorn, attore, di, insomma, all'inizio non gli dice chiaramente la sua identità, non gliela vuole diciamo confidare, però nella sostanza gli chiede collaborazione scientifica per un viaggio insomma, però di sola andata. Quindi questo si comincia a insospettire, comincia in qualche modo a cercare di capire che cosa succede e cosa non succede. Nel frattempo il rapporto con la sua compagna, che poi diventa la moglie, insomma, come abbiamo detto, diventa sempre più problematico, perché ovviamente i due comunque stanno su pianeti per motivi diversi. Stanno, a un certo punto lui fa anche un grande atto di coraggio, no? Vedendo l'inquietudine di questa ragazza, gli si rivela nella sua vera identità. Lei si terrorizza, però poi cerca di stare lo stesso vicino, e addirittura c'è una scena quasi psichedelica dove fanno l'amore, insomma, un alieno e appunto una terrestre. A un certo punto lei fugge inorridita perché vede una specie di liquido gelatinoso sul corpo del suo amante. E nella sostanza che cosa avviene? Avviene che a un certo punto i due comunque si separano. Ci sono pure immagini psichedeliche in cui si scambiano colpi di pistola, ma queste sono invenzioni cinematografiche, in realtà non c'è nessuno che muore. E lui la rivedrà poi alla fine del film, sposa di Jonathan Bright, lui Newton, Jerome Newton. Dopo tantissime vicissitudini, che sarebbe lungo adesso, diciamo troppo lungo delineare, comunque viene contattato sostanzialmente dalla CIA, che comincia a intravedere un pericolo per la sicurezza nazionale, questa capacità imprenditoriale straordinaria.
1: Sì, perché poi insomma praticamente fa vedere che con il suo arrivo vengono lanciati sul mercato degli oggetti particolarmente innovativi dal punto di vista tecnologico.
0: Innovazione totale che poi negli anni 70, insomma, che ancora non era manco pensabile, adesso forse ci si sarebbe fatto meno caso, no? Che siamo nel periodo dell'intelligenza artificiale. Però sostanzialmente era talmente innovativo, talmente sbaragliava tutte le concorrenze. Ovviamente la CIA si mette sulle sue tracce,
1: ma non credo solo per questioni legate a minacce per la sicurezza nazionale, io credo che proprio anche il cartello di tutte le multinazionali che si trovavano spiazzate,
0: sì,
1: avranno spinto.
0: Sì, certo, ovviamente il potere politico e quello economico si saldano e chiaramente spingono appunto i servizi a intervenire. Viene prelevato e tra l'altro viene quasi torturato, insomma quasi ridotto cieco, quasi cieco, viene insomma reso inoffensivo, cioè lui praticamente è una persona che era la più mite, se vogliamo, dell'universo, e questo il film ci vuole dire. La violenza la subisce in terra e da un certo punto ha davvero problemi a ritornare sul proprio pianeta, perché non ha più neanche il governo, insomma, della propria mente, insomma, è confuso.
1: Sì, anche perché poi ovviamente essendo stato catapultato negli Stati Uniti, dove c'è un tasso di alcolismo tra i più elevati del mondo, ovviamente la prima cosa, la prima trappola nella quale cade è quella di non bere più l'acqua, ma di attaccarsi alla bottiglia in maniera veramente...
0: Infatti perde lucidità, ed è un finale triste in cui rivede, diciamo, sì, l'ex moglie e Bryce, lo scienziato Bryce, che pure continuava a stimarlo, e nel finale è ancora più triste perché lui è solo in un bar, insomma,
1: tra l'altro gli altri invecchiano, lui rimane sempre uguale a se stesso,
0: lui rimane sempre uguale, giovanissimo, e si vede gli altri vecchi, e il film finisce malinconicamente appunto con questo misterioso sguardo di Bowie che rimane impresso.
1: E poi china la testa quasi ormai rassegnato, facendo vedere la falda del cappello.
0: Spera addirittura che, visto che comunque c'è un disco che parla di lui, un disco che avrebbe inciso, spera che la musica arrivi nello spazio e la moglie venga a sapere dall'altra galassia che lui esiste ancora, insomma. Quindi praticamente è un film, se vogliamo, molto pessimista, no? Molto pessimista, un film che tra l'altro si crea un'alchimia molto particolare tra il regista e Bowie. Cioè addirittura avevano un appuntamento, un aneddoto interessante, e nell'incontro a Londra, che doveva
1: entrambi
0: fare,
1: britannici, va detto.
0: Entrambi britannici, nell'incontro a Londra, che anche se il film poi si svolge negli States. Comunque, praticamente Bowie si dimenticò di un appuntamento e Roig lo aspettò 9 ore in casa. Quando arrivò, insomma, Bowie rimase quasi così imbarazzato, perché non aveva avuto intenzione di
1: offenderlo, certo.
0: Ecco, comunque lesse il copione e si innamorò immediatamente del copione, lo fece proprio suo. L'unico screzio che ci fu, che i brani che doveva preparare Bowie per la colonna sonora del film erano considerati troppo sperimentali, e quindi Roig, niente, alla fine scelse sostanzialmente Stomu Janashta. Ci sono solo alcuni piccoli accenni della musica di Bowie, che poi finirà in uno dei capolavori più grandi che l'artista inglese abbia mai concepito, che è Low.
1: Sì, infatti la cosa particolare è che ci sente a un certo punto random, così da un impianto di alta fedeltà che viene messo, sì, in funzione, si sente un piccolo estratto da Wild is the Wind, che è una canzone, esatto, che fa parte di, sì, Station to Station, la cui copertina, sì, non è altro che una foto di scena del film.
0: Esattamente. E tra l'altro, altro aneddoto, quando uscì Low, Bowie ne mandò una copia all'amico avversario Roig, dicendo: ecco, questa era la musica che gli avrei voluto mettere nel film.
1: Talmente dispettito da questo rifiuto che alla fine addirittura lui decide di cambiare manager, perché dice che era per la, sì, sua incapacità che la cosa non era andata in porto.
0: Esatto. Tra l'altro, nell'immagine di Low vediamo questo alieno, l'uomo che cade sulla terra, con Bowie con i capelli rossi. Quindi lui proprio si identifica talmente in questo progetto, sia cinematografico che musicale, che ne fa praticamente un simbolo proprio della sua esistenza. Lui, tra l'altro, in quel periodo aveva rinnegato Ziggy Stardust, che l'aveva fatto morire poi sul palco, perché era perseguitato dalla figura di Ziggy. Sempre aveva a che fare con lo spazio.
1: Sì, però va comunque detto che è molto probabile che il regista lo abbia identificato come papabile per il personaggio del protagonista proprio in virtù di questo precedente, se
0: ma
1: vogliamo.
0: sicuramente, anche se insomma era già all'apice della sua carriera, era già molto famoso, però sicuramente Ziggy l'ha aiutato poi, ovviamente. Però Bowie cambiava sempre personaggio, a un certo punto lo fece morire e diventò il Duca Bianco, proprio in quegli anni, dopo una severa crisi che ebbe a metà degli anni 70, proprio a ridosso di questo film, dove alcolizzato infatti e pieno di droghe finì in America, a Los Angeles, per un anno circa, e tra l'altro delirava, insomma lui stesso l'ha ammesso, poi addirittura si era avvicinato all'ideologia nazista, sentiva il fascino di quelle simbologie, poi disse: sono guarito, l'ho superato. E appunto con Low dà inizio alla meravigliosa trilogia berlinese, che secondo me forse è uno degli atti più grandi che Bowie ha fatto, ed è proprio dei capolavori della musica contemporanea nel modo più assoluto, e provenendo dall'esperienza di questo film che in un certo senso l'ha quasi fatto rinascere artisticamente. Quindi lui era estremamente legato alla figura di questo Jerome Newton, questo alieno.
1: Tra l'altro va anche detto, vabbè, che tra l'altro ci sono due casualità, è proprio così il nome del personaggio tratto dal romanzo di Walter Travis,
0: sì, sì.
1: E, che lui si chiama Thomas, come il Major Tom di Space Oddity. E tra l'altro, tanto per far capire come sono cambiati i tempi e come all'epoca magari non c'era questo consumismo e questo marketing così spinto, Questo romanzo di Walter Tavis veniva ristampato nella stessa collana che era Urania, la classica collana della Mondadori che si occupava di fantascienza, in un'edizione semplicemente con una nuova copertina del vecchio, appunto, della vecchia pubblicazione, che per chi non lo sapesse, Urania era una pubblicazione come il giallo Mondadori che trovavi in edicola, era proprio una forma di letteratura molto popolare e che comunque ovviamente veniva anche un pochettino sottostimata a livello di diciamo di industria editoriale.
0: Sì, però
1: in un'altra in un'epoca appunto in cui il consumismo non era così sfrenato, non è che approfittare
0: comunque editoria di culto.
1: Sì, sì, però quello che voglio dire è che immaginando la rock star del momento che diciamo fa di nuovo far parlare di sé perché c'è questo film tratto da un romanzo, oggi come oggi avrebbero fatto un'edizione super lusso di questo libro e ne avrebbero fatto appunto un'occasione per fare i soldi a palate. Invece lì si accontentarono tra virgolette di ripristinare la vecchia edizione aggiornata e semplicemente con una copertina riveduta e corretta, con un prezzo, se vogliamo, anche politico, perché era una pubblicazione da edicola, insomma, da chiosco di giornali, una cosa molto particolare.
0: Sì, assolutamente. E comunque tracce di questo, insomma, questo bellissimo film, insomma, ripeto, discontinuo, sicuramente difettoso, ma insomma film di culto di Roig, e se l'è trascinato tutta la vita, al punto che dei riferimenti non solo a Major Tom, più sicuramente a Major Tom, ma comunque anche all'uomo che cade sulla terra, si rintracciano nella sua ultima opera Testamento, Black Star, che sì, è un capolavoro pure assolutamente della musica, dove lui fotografava la sua morte, lui recitava la sua morte, sapeva perfettamente che sarebbe morto, e ci regala questo capolavoro, sempre dove l'argomento filosofico, che pure nel nostro film non manca, l'argomento spaziale, quindi che è una tematica, cioè c'era la leggenda che addirittura tanti sostenevano, insomma, ovviamente assurdamente, comunque che lui fosse davvero un alieno, no? Cioè che fosse una persona che veniva da un altro mondo, e questo avveniva perché lui aveva in effetti occhi di colore diverso, uno,
1: ma infatti,
0: diciamo, celeste, un altro, diciamo, verde.
1: Sì, perché l'altro era, cioè uno dei due era anche paralizzato per una rissa,
0: per un pugno che aveva il suo migliore amico quando era adolescente,
1: da
0: gli aveva dato. E con tutto ciò sono rimasti amici per tutta la vita.
1: Tra l'altro non ho avuto modo di controllare, perché da qualche parte in cantina credo di averla conservata la copia di Urania, ma non ce l'avevo sotto mano. Perché tra l'altro questa cosa degli occhi anche nella sceneggiatura ha una sua molto importanza, una grande importanza, perché da una parte lui gioca su questo fatto degli occhi così particolari, e quindi ci sono parecchie scene in cui lui si guarda allo specchio, ma poi ovviamente essendo stato, come dire, preparato anche a livello di aspetto fisico per non essere cioè per essere facilmente confondibile nella massa, una delle operazioni che viene fatta è quella di mettergli delle particolari lenti a contatto che producono quell'effetto.
0: Esatto.
1: Quando poi lui decide di come dire, di gettare la maschera con la sua donna Mary Lou, la prima cosa che fa è si presenta con gli occhi di gatto degli alieni.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Esatto. E peraltro queste lenti vengono, quando lui viene davvero torturato, no, dalla CIA, cioè vengono schiacciate all'interno in modo da fargli perdere.
1: Sì, gliele bloccano, lui lo dice, me l'avete bloccata, io non potrò più tornare indietro. E lui in quel momento stesso ha la, diciamo, immediata consapevolezza che non tornerà più indietro.
0: Che non potrà più tornare indietro e che rimarrà prigioniero sulla Terra.
1: Quindi,
0: tra l'altro in un destino, insomma, in cui lui non può invecchiare. È un film, insomma, sostanzialmente sulla solitudine.
1: Tra l'altro il paradosso, Marcello, volendo trovare appunto delle analogie o delle, comunque dei punti di riferimento, è pensare che un altro film, se vogliamo, di, come si dice, science fiction, sì, che vede David Bowie tra i protagonisti, ovvero The Hunger, Miriam si sveglia a mezzanotte, sì, sì, succede l'esatto opposto. Sì, sì, no, però dico, succede l'esatto opposto, cioè lui, in l'uomo che cadde sulla terra, passa il tempo e non invecchia, mentre invece da vampiro lui nel giro di una giornata diventa un vecchio decrepito, essendo partito la mattina da Baldo giovane, insomma, al punto che la dottoressa Susan Sarandon fa anche fatica a pensare che sia la stessa persona, insomma.
0: Vero, sì, sì, infatti. Beh, Bowie ne ha fatti parecchi di film di culto, anche questo Miriam che hai citato è un film di culto, sicuramente.
1: Sì, però diciamo che non ha avuto la carriera che questo esordio avrebbe lasciato presagire.
0: Sì, sì, sì, è vero, perché poi non ha fatto... Beh, fece anche un film bellissimo con Nagisa Oshima, Furio.
1: Certo.
0: Insomma, ha fatto un film curiosissimo che andrebbe rivisto,
1: Gigolò.
0: Labirinto,
1: anche Gigolò ha fatto, ti ricordi?
0: Gigolò meno riuscito probabilmente.
1: Tra l'altro ne ha fatto pure uno con Pieraccioni, che insomma è meglio che dimentichiamo.
0: Sì, che non ho
1: visto. Ma quello penso che se vogliamo bene a David Bowie dobbiamo fare autocensura.
0: Sì, infatti, chissà perché ha accettato. Vabbè. Comunque, insomma, sostanzialmente questo film ci regala Bowie al suo meglio, insomma, no? I suoi sguardi,
1: sì, ma anche semplicemente le sue pose, come si muove,
0: pose,
1: un'eleganza innata che in ogni inquadratura emerge come se fosse veramente una manchen di alta moda, insomma, pur nella semplicità di certi abiti, perché non è mai esagerato nella...
0: No, sempre misurato. Un mistero, in qualche modo, così, che ci vuole trasmettere, no?
1: Tra l'altro, sapendo, insomma, rivedendolo ovviamente, si è un po' condizionati da quello che ci si ricorda del film, no? Però sapendo di questo lenta ma inesorabile discesa nell'alcolismo più, come dire, più incontrollato, si fa caso a come lui, prima di appunto di cedere a queste tentazioni, sia comunque circondato da gente che in qualsiasi circostanza, gli uomini di affari, le persone che si incontrano, gli scienziati, fanno dell'alcol come succede in America. Cioè in America tu vai a prendere il caffè e quell'altro già sta col bicchiere col ghiaccio e il whisky dentro, insomma.
0: Vero, sì.
1: Quindi c'è questa anche visione, forse da britannico, parlo del regista, di una nazione che comunque, diciamo, è come se già dagli usi e dalle abitudini del quotidiano sia corrosiva e corrompente, tra l'altro, no?
0: Assolutamente sì, concordo proprio nel modo più assoluto. Beh, Rogue, non ci dobbiamo dimenticare anche chi era.
1: Sì, beh,
0: era quello che era il visionario regista di a Venezia a dicembre Rosso Sciocchi.
1: Sì, sì, beh, insomma, è un regista di come dici tu, insomma, di vaglia. Sì. Ricordiamo anche che ne abbiamo parlato agli inizi della nostra rubrica affrontando Performance, no? Mentre in questo di oggi
0: parliamo di Performance, sì.
1: Mentre in quello di oggi diciamo fronteggia una rock star come David Bowie, all'epoca ebbe a che fare con un'altra rock star altrettanto britannica, altrettanto di prestigio come Mick Jagger, certo.
0: Tutti i film comunque indimenticabili, insomma, anche se non capolavori nel senso cinematografico assoluto, però tutti i film insoliti, tutti i film assolutamente importanti, insomma,
1: sì, mai banali,
0: come questo.
1: Certo.
0: Che devo dire, rivederlo mi ha giovato, perché non nego che una prima visione mi aveva lasciato più perplesso. Rivedendolo con attenzione l'ho compreso meglio e l'ho apprezzato di più.
1: Certo. E va detto, così per il piacere del gossip più banale, è che Nicolas Roeg ha spesso avuto a che fare anche nella vita privata con gente di cinema, con donne che lo hanno accompagnato. Sì. me ne va di ricordare una a me particolarmente gradita, che era Theresa Russell, la Teresa Russell di tanti film, anche di Ken Russell, per l'appunto.
0: Ken Russell, sì, come no, un'icona, certo. Un'icona di Ken Russell, attrice importante pure lei.
1: Allora, comunque. Marcello, io volevo fare solo un paio di precisazioni dal punto di vista del cast. Intanto volevo far presente che tu hai parlato ovviamente di Rip Torn, un grande attore che è quello che personifica lo scienziato, che tra l'altro pure lui è come se facesse una redenzione nel corso della sua vita, perché lui parte che addirittura frequenta delle ragazze che hanno l'età della figlia, che neanche frequenta più la figlia.
0: Esatto.
1: E insomma ne rimorchia una ad ogni simposio universitario al quale viene invitato.
0: Assolutamente sì.
1: Senza neanche...
0: non sembra una figura, diciamo,
1: mentre invece si riscatta, perché se vogliamo è molto più, come dire, anche se c'ha ovviamente, insomma, fa il Giuda in questo caso praticamente, però insomma c'ha...
0: sì, comunque anche lui è vittima in ogni caso
1: del
0: sistema, e quindi tradisce diciamo, con tutto che lo stimava tantissimo e aveva capito che era un alieno, gliel'aveva, alla fine se l'ha fatto ammettere, comunque lo tradisce anche lui.
1: Un altro attore che vorrei ricordare è quello che fa la parte dell'avvocato Buck Henry, che si chiama Oliver Farnsworth. Si chiama Buck Henry e invece è...
0: Buck Henry, sì.
1: Io me lo ricordo, per esempio, tra i protagonisti del Laureato, è uno di quelli che si complimenta col Dustin Hoffman, che appunto sta indossando goffamente la sua muta da sub nella piscina in California. Ma soprattutto, last but not least, la grande Mary Lou di questo film, che è Buck Henry, me la ricordo molto bene, forse te la ricorderai anche tu, perché è nel film corale American Graffiti la bionda di cui si innamora e che rimorchia il rospo, quello che c'ha la Vespa, insomma.
0: Come no. Allora sei un pochino più giovane, ma di pochi anni.
1: Sì, e comunque qui che lei fa la parte un pochettino della provincialotta, è anche, voglio dire, buca lo schermo assai, insomma è una che sicuramente...
0: È capace, anche nelle sue paure, nei suoi terrori.
1: E tiene, se vogliamo, bene la scena di fronte ad un cotanto David Bowie, protagonista assoluto, insomma, quindi... Onore al merito anche della coprotagonista.
0: Il fascino, come dici tu giustamente, il protagonista assoluto, il fascino misterioso di Bowie, che sa rappresentare questa solitudine esistenziale, questo senso della sconfitta. Insomma, se poi ci pensiamo bene, lui non viene per fare del male, no?
1: No, assolutamente, lui è proprio un simbolo di purezza, lui è un simbolo di purezza, lui si nutre quasi solo di acqua e quindi...
0: Esatto, lui alla fine è migliore degli umani. Cioè il film ci vuole di questo, cioè i cattivi siamo noi.
1: E lei soprattutto, al di là dell'attrazione fisica, che sicuramente è il primo come dire, istinto che l'avvicina a lui, oltre diciamo al fascino dell'uomo misterioso del quale non conosce il passato, eccetera eccetera, però lei è la prima ad apprezzare queste sue qualità di cavaliere senza macchie e senza paura, che anzi no, dalle tante paure se vogliamo, che però è purtroppo è destinato a soccombere di fronte ad una società che lo vuole inghiottere.
0: A un certo punto lei si inghiottire, scusa, quando lui, insomma, alla fine gli si rivela, però quando lui comincia a fare capire che la relazione non può andare avanti in eterno e non gli vuole dire perché, alla fine lei si arrabbia, minaccia addirittura il suo permesso è scaduto, qui è talmente importante qui in America, insomma, che lui le si rivela.
1: Sì, è costretto a metterla di fronte alle cose come stanno.
0: Di questa terra, insomma, sostanzialmente. Comunque, ripeto, è un film sicuramente importante, insomma, no? Che ripeto, un film difettoso per certi versi, certe lungaggini pure non aiutano, secondo me, soprattutto quando parlano gli uomini d'affari, così potevano essere un pochino più stringati. Però nel complesso è un'opera affascinante, insomma, poi c'è onirica e visionaria.
1: Anche punto, come dicevi te giustamente, psichedelica in certi momenti.
0: Psichedelica in certi momenti, ma di grande suggestione quando stanno nella valle, così dove lui poi era atterrato sostanzialmente, e in cui lui in certo punto si fissa proprio perché immagina di vedere nello spazio, o forse vede, chi lo sa, o forse sogna, la sua famiglia, e lei si spaventa perché lo vede totalmente assente, lo chiama varie volte e lui non risponde.
1: Sì, e tra l'altro ovviamente capisce che la sua gelosia è assolutamente fuori luogo, se vogliamo.
0: Fuori luogo, infatti, infatti. Quindi allora, è un'opera importante.
1: Allora, caro Marcello, siamo alla dirittura finale del nostro racconto. Sono le 14.41 in diretta martedì 5 maggio 2026. Nella nostra rubrica Visti in prima visione, Marcello Gerardi ci ha portato nel film L'uomo che cadde sulla terra del 76, ovviamente. E la rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione all'epoca della prima visione sul grande schermo e ci racconta ogni volta in quale sala ciò avvenne.
0: Nel cinema Farnese.
1: Sì, io pure mi ricordo molto bene dove l'ho visto. Per fortuna il Farnese è ancora, diciamo, agibile e attivo. Io lo vidi nel mio piccolo regno, che era il cinema Ausonia.
0: L'Ausonia, sì,
1: che aveva comunque un bellissimo schermo, un ottimo, certo, impianto, che in confronto a quello, sì, di altre sale d'essè era veramente spettacolare.
0: Sì, infatti secondo me il Farnese era neanche all'altezza di questo.
1: Sì, beh, lo schermo non è mai stato il suo pezzo forte, se vogliamo.
0: Non aiutava, non aiutava.
1: Ultimo passaggio prima della chiusura. È un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult e Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Allora, per dirla tutta, se paradossalmente Bowie fosse riuscito a imporre la sua colonna sonora, dal film avrei dato 4 e mezzo addirittura. Così, senza far nessun torto a Stomu Yamashita, per carità, un grandissimo artista anche lui, comunque considerate le lacune, così do un 3 e mezzo.
1: Sì, sì, a proposito di Stomu Yamashita, ricordiamolo, ha fatto parte di per esempio di un super gruppo insieme a Steve Winwood, Klaus Schulze, sì, sì, Michael Shrieve, che era il batterista dei Santana, Aldi Meola, insomma un musicista che sicuramente
0: nel film secondo me la musica di Bowie, di Lowe in particolare, avrebbe dato quel cupo senso di drammaticità di cui forse aveva maggiore bisogno, secondo me.
1: Non lo sapremo mai, ovviamente.
0: Non lo sapremo mai, infatti. Bowie si rammaricò molto, tant'è vero che gli mandò proprio il disco. Quindi questa è la mia colonna sonora per il film che abbiamo fatto.
1: Allora, la colonna sonora del film presenta anche dei brani non originali, non composti per l'occasione, e sì, secondo me, al netto delle osservazioni di Marcello, che condivido, però un brano è sicuramente molto azzeccato, che è quello che chiude il film con l'inquadratura nella terrazza dove c'è questo bar. Non a caso il brano è di una struggente malinconia che già nel titolo Stardust ci porta dalle parti appunto di Ziggy Stardust. Qui, certo, nella versione di Artie Shaw con la sua orchestra, salutiamo Marcello con l'ascolto appunto di Stardust. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
0: Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14.51, Radio Città Aperta.it, la bottega del forno. Dopo aver ascoltato Stardust nella versione dell'orchestra di Artie Shaw e salutato il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che ci ha portato dalle parti dell'uomo che cadde sulla terra, protagonista assoluto David Bowie in Grande Spolvero, a proposito di polvere di stelle. Siamo passati alla consueta finestra sulla musica italiana del 76, caratterizzata dalla presenza inconfondibile di Adriano Celentano, con un successo clamoroso, uno dei brani che poi insomma è stato più apprezzato nell'ultimo cinquantennio nel repertorio del Molleggiato, Svalutation, che nello stile sempre un po' sornione, un po' anche cerchio bottista e nazional popolare di Adriano Celentano, da una parte coglie lo spirito del momento, si parlava di svalutazione proprio perché c'era una grossa crisi economica in Italia, un po' in generale in Europa, anche successiva alla crisi petrolifera del 73. Da una parte vuol prendere in giro la brutta abitudine di storpiare l'inglese e di usarlo a sproposito, che ancora ci contraddistingue a 50 anni di distanza, con una filosofia sempre così paraecologista, un po' da Bacio Perugina, però insomma con una musica del genere e con una capacità di intrattenitore come quella di Adriano Celentano, se vogliamo gli possiamo perdonare di tutto. Tra l'altro il disco è quasi questo disco, scusate, Svalutation, è sia il titolo del 45 giri che usciva 50 anni fa che anche dell'album dello stesso anno. Il disco è, diciamo, a totale appannaggio per quello che riguarda le musiche del nipote Gino Santercole. Ricordiamo che nonostante avessero solo 3 anni di differenza, in realtà appunto la sorella più grande di Adriano Celentano ebbe un figlio che è appunto questo Gino Santercole, che fece parte del clan, il famoso clan, il gruppo di come dire, amici e musicisti che ruotavano attorno ad Adriano Celentano. Poi nel caso specifico ci sono delle presenze illustri anche a livello di parolieri, perché abbiamo sia Beretta che Pallavicini, insomma sono due, Vito Pallavicini insomma va ricordato, insomma ha scritto anche canzoni per Lucio Dalla, ha scritto Azzurro sempre per Celentano, che poi venne riportata in vita dal suo autore, coautore appunto Paolo Conte, insomma un grande musicista, scusate, un grande paroliere, si diceva così, insomma lo stesso Gino Santercole non smetterà mai di collaborare con lo zio, anche se poi dopo prese tutta una sua strada personale, perché credo che a un certo punto si separarono e lui intraprese addirittura una carriera da ristoratore. Allora, adesso per salutare questo album Svalutation, ascoltiamo il retro del 45 giri. Da un lato c'era Svalutation, dall'altro lato c'era quest'altro brano, La Barca, che ovviamente non ebbe lo stesso successo. Adriano Celentano, La Barca. E con questo brano, visto che già siamo alle 14.55, arriviamo agli spot di metà trasmissione.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
0: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.06 in diretta come ogni martedì a quest'ora, Radio Città Aperta, la bottega del forno riparte dopo il giro di boa di metà trasmissione e gli spot. Siamo tornati con la musica brasiliana perché il 1976 segna il debutto discografico di Javan, un artista che abbiamo imparato ad apprezzare anche grazie alle riproposizioni di artisti italiani che lo hanno sicuramente saputo valorizzare per il grande pubblico. A Voz Ovio Lao, a musica de Javan, usciva per l'appunto nel 76 ed era, come dire, preceduto e accompagnato dal successo di questo singolo Flor.

praticamente nel 91 venne pubblicato per la prima volta in CD, venne ripubblicato con proprio il titolo Fleur de Lis, perché era appunto un brano che, come dire, contraddistingueva e faceva facilmente riconoscere il suo autore, Javan, e questo fu il titolo con il quale venne poi commercializzato fuori dal Brasile, insomma. Poi ce ne fu un'altra ristampa uscita con il titolo originale A Vosso Violao, A Musica de Javan, che invece nel 2001 riprese i nastri originali, quindi ci fu una versione rimasterizzata. Stessa cosa poi avvenne 10 anni dopo, nel 2011, quando venne ristampato il vinile, insomma, in maniera, come dire, canonica, i classici vinili pesantucci da 180 grammi, quelli che piacciono tanto ai collezionisti. Un altro brano, tra l'altro suggeritomi dalla mia, come dire, assoluta fonte di ispirazione e di informazione, soprattutto per quanto riguarda l'universo brasiliano, Sara Guabello, che saluto e ringrazio, mi è stata, come dire, raccomandata poi un'altra canzone che appunto rientra negli hit di questo 33 giri. Quindi, come secondo ascolto per salutare Javan, adesso ci ascoltiamo Muito Obrigado. Sono anch'io riconoscente, dico grazie a Sara Guabello per queste belle dritte che mi dà sulla musica brasiliana, della quale, insomma, senza di lei sarei veramente un ignorantone. Quindi a questo muto, sì, è il momento di ascoltare Muito Obrigado.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

È arrivato il momento dei Caravan, che con questo album che usciva il 23 aprile del 1976, Blind Dog at St. Dunstan, cercarono di dare, come dire, una svolta commerciale alla propria carriera, sia a livello di, diciamo, di proposta di, come dire, di composizione, di arrangiamento, e anche come durata dei brani, che hanno, diciamo, si avvicinano molto di più ai 3-4 minuti classici che vengono ogni volta pretesi per un, come dire, per un, uno sviluppo commerciale, una distribuzione più capillare, soprattutto a livello di radio FM. Il brano che abbiamo estratto da questo lavoro come, diciamo, album, come, diciamo, proposta di debutto, è un brano che si intitola Chiefs and Indians. Va detto che però questo loro tentativo di, diciamo, svolta commerciale non fu particolarmente gradito ai fan della prima ora, né tantomeno a posteriori da un portale autorevole come AllMusic, che dice che questo è stato, diciamo, l'inizio della fine per quello che riguarda i Caravan. Tra l'altro la copertina del disco ritrae proprio una scena, è una vignetta in buona sostanza, con delle caricature in cui appunto i musicisti vengono ritratti dalle parti di St. Dunstan's, che è un'abbazia che si trova a Canterbury, dedicata a questo santo, un vecchio come dire, cardinale, che poi divenne nel culto popolare divenne il protettore dei ciechi. Quindi alla fine venne creato un istituto per non vedenti che porta questo nome, e da cui il titolo Blind Dog at St. Dunstan's. Ma io credo che molto più semplicemente, essendo il quartiere St. Dunstan's rinomato per i numerosi pub che sicuramente saranno stati comunque frequentati dai Caravan, il titolo sia anche un omaggio alla loro, al loro, diciamo, comfort zone. In questo disco è andato via David Sinclair alle tastiere, insomma un pochino di cambiamenti ci sono, e anche a livello musicale la cosa si nota abbastanza. Io cerco di parlare il meno possibile, perché alle 15.30 abbiamo un appuntamento importante per parlare dei 50 anni esatti dal terremoto in Friuli. Lo faremo con il nostro amico di vecchia data Sergio Cararo, giornalista, direttore del quotidiano online Contropiano e testimone diretto, perché all'epoca di questo terribile sisma lui si trovava proprio in Friuli, quindi ci faremo raccontare dalla sua viva voce una testimonianza a 50 anni di distanza. Secondo estratto dall'album dei Caravan, Blind Dog at St. Dunstan's, è il brano che porta il titolo di Come On Back, Caravan.

15:28 radiocittaaperta.it, la bottega del forno. Tra poco ci collegheremo telefonicamente con il nostro secondo ospite, il giornalista, amico della radio ovviamente, Sergio Cararo, per parlare del terremoto del Friuli. Ma intanto siamo passati all'ascolto di un brano di Stephen Stills tratto dall'album Illegal Stills, che usciva il 7 maggio del 76, Midnight in Paris. È un bel miscuglio, perché è un brano scritto a quattro mani dal suo fido chitarrista Donny Dacus, che è anche artefice di una parte, diciamo, della strofa cantata. La voce che sentite principalmente è la sua, però poi c'è una parte del resto della canzone che proprio lo stesso Stephen Stills canta in francese, per omaggiare la moglie, appunto francese, sposata un paio d'anni prima, se non ricordo male, 73-74, non so essere più preciso. Appunto il brano è in francese, quindi è lei che ne è l'artefice, Véronique Sanson, che poi insomma è stata molto famosa in Francia all'epoca, Véronique Sanson Stills. E appunto il miscuglio tra l'esotismo della lingua e anche le sonorità Latin rock che sempre hanno caratterizzato Stephen Stills ci lascia apprezzare parecchio. E in questo album Stephen Stills non dimentica il suo vecchio amico, compagno di scorribande sin dai tempi dei Buffalo Springfield, Neil Young, e in questo album trova spazio una sua rilettura di un brano che faceva parte del primo album da solista di Neil Young. Quindi adesso è il momento di Stephen Stills con The Loner, e poi dopo appunto ci sarà il collegamento con il nostro ospite.

0: No, non mi sono sbagliato. Siamo sempre in ambito di 1976, però il motivo per il quale state ascoltando la strafamosa Luce, tramonti a nord-est di Elisa è perché la cantante originaria di Monfalcone, quindi a tutti gli effetti friulana doc, ha prestato questo pezzo, questo celebre brano, l'ha prestato all'autore di un importante film documentario uscito qualche settimana fa che si chiama Orcolat, scritto e diretto da Federico Savoritto sul terremoto del Friuli del 76. Quindi mi sembrava la colonna sonora adatta per introdurre il nostro ospite di oggi, l'amico fraterno di Radio Città Aperta, nonché appunto giornalista, direttore di Contropiano, Sergio Cararo, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei, Sergio?
1: Sì, ti sento, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. E Sergio, chiacchierando appunto qui nella redazione della radio, che appunto è, diciamo, confinante con quella di Contropiano, mi raccontava qualche settimana fa, qualche mese fa, di questa sua presenza dalle parti appunto del disastrate del terremoto, proprio in occasione dei soccorsi che da tutta Italia arrivarono e confluirono in quelle zone, e quindi mi sembrava un ottimo pretesto per parlare di qualcosa che avveniva 50 anni fa dalla voce diretta di uno dei testimoni oculari dell'accaduto. Intanto spiegaci come capitò che tu ti trovassi da quelle parti, essendo romano de Roma, insomma.
1: Diciamo che quando c'è stato il terremoto in Friuli ci fu una mobilitazione diciamo a livello nazionale, tutte le strutture che potevano mandarono su sia aiuti sia anche brigate di lavoro per rimettere in piedi le strutture di prima necessità. Io all'epoca ero uno scout e quindi sono andato su con i contingenti dell'associazione degli scout. Ero giovanissimo, avevo 18 anni e praticamente avevamo queste brigate che si alternavano con turni di una settimana nelle zone colpite.
0: Tu esattamente dove fossi, venissi
1: io
0: dislocato?
1: Nella tendopoli di Perz, Perz 2 addirittura, che era nella zona di Maiano. Maiano era uno dei comuni meno colpiti, diciamo, dal punto di vista dei danni, però divenne famoso perché era il paese in cui crollarono due palazzi paralleli, simili, e si sbriciolarono sotto il terremoto, erano palazzi nuovi, per cui c'era questa storia appunto di Maiano che mi è rimasta impressa. Noi stavamo in una frazione, Perz, che era una frazione di campagna, di montagna, insomma, un po' decentrata, e in quella settimana ci siamo resi utili al massimo delle nostre possibilità. Poi ci stanno anche degli episodi simpatici dentro la drammaticità che, se vuoi, ti posso raccontare. Praticamente costruimmo una mensa per far mangiare la gente,
0: gli sfollati, certo,
1: perché nonostante fosse, quando io sono andato su era giugno, non era proprio a ridosso del sisma, però pioveva spesso, per cui edificammo con il legno, con quello che trovavamo a disposizione, la mensa e un magazzino per mettere all'asciutto ovviamente i materiali, gli aiuti, gli alimenti, che altrimenti stavano in tenda e con la pioggia si rovinavano. Per cui costruimmo questo magazzino e poi questo spazio mensa dove poi si mangiava tutti insieme in una settimana. Penso, come dire, che i nostri ritmi di lavoro erano abbastanza alti, nonostante solamente uno di noi fosse, diciamo, uno un po'
0: esperto
1: del mestiere. Noi eravamo poco più che manuali, però ci siamo messi lì e abbiamo costruito, ricostruito quello di cui c'era bisogno in quel momento, anche con qualche episodio un po' avventuroso, perché praticamente le panche per quelle per il magazzino erano state sufficienti, quelle che c'erano a disposizione per la mensa non erano sufficienti, per cui andammo al deposito centrale a vedere se si rimediavano qualche altra di queste palanche di legno per poter fare, diciamo, i muri in legno, insomma, e non ce n'erano, perché ogni tendopoli aveva a disposizione un tot di metri cubi
0: di materiale, di legname, certo.
1: E allora, con la complicità di un capitano dell'esercito, di un tenente dell'esercito, no, era un capitano, andammo in giro lì dove c'erano ovviamente le cose distrutte a recuperare tutta il legname che poteva essere utile alla costruzione della mensa, insomma, un'operazione coperta.
0: Beh, quando si tratta di mangiare, penso che si aprono tante porte, no?
1: Sì, sì, questa jeep dell'esercito che ci mise a disposizione il capitano, riuscimmo, come dire, a raggranellare il legname sufficiente per fare la mensa.
0: Una cosa che ti volevo chiedere, siccome questo sisma, insomma, fu una bella schicchera, nel senso che viene classificato come il quinto peggiore evento sismico della storia del XX secolo in Italia, quindi, insomma, oltretutto poi in una zona, diciamo, spesso montagnosa, quindi, insomma, in cui le costruzioni erano meno che di altre zone dove ovviamente la densità di popolazione poteva arrecare più danni. Però, ecco, queste scosse tu le hai avvertite quando stavi su?
1: Un paio di volte sì. Mi ricordo una volta che stavamo lavorando sul tetto, adesso non ricordo se del magazzino o della mensa, e sentimmo che la struttura ballava, poi abbiamo alzato gli occhi e c'erano le frane sulle montagne, insomma, franavano.
0: Paura, quindi?
1: Sulle montagne. Sì, però, quindi, francamente, la cosa che ci sorprese è che la gente se n'era accorta subito, cioè, quindi ormai erano
0: allenati, purtroppo.
1: Esatto, ipersensibili alle scosse, e noi ci siamo accorti un po' in ritardo, ci hanno detto: ragazzi, scendete perché c'è la scossa. Però la cosa che c'era balzata agli occhi erano queste frane sulle montagne, che veniamo, appunto, vediamo queste colonne di fumo che scendevano ai fianchi delle montagne, e quelli erano gli effetti
0: più vistosi e visibili, certo.
1: Sì, sì, sì,
0: tu parlavi per l'appunto di queste due piccole torri gemelle che vennero giù dalle parti dove tu ti eri stato allocato, e va detto che praticamente quasi tutti i danni alle abitazioni, comunque agli edifici, fu dovuto al fatto che, siccome si trattava, come dicevamo prima, di paesi alpini, tutti i paesi, insomma, in cima delle alture, come spesso accade in questi centri, le costruzioni hanno centinaia di anni e quindi ovviamente sono state le prime ad andare giù. Paradossalmente San Daniele del Friuli, siccome era stata semidistrutta dai bombardamenti aerei, che poi adesso, a pensarci bene, erano, tra virgolette, solo 30 anni prima, quindi, insomma, una ricostruzione successiva al bombardamento sicuramente ci metteva di fronte a delle abitazioni relativamente moderne. San Daniele resistette molto di più, mentre invece tu mi parli proprio di costruzioni abbastanza recenti che evidentemente non erano state fatte.
1: Beh, sicuramente ricordo questo caso di Magliano, di questi due palazzi piuttosto alti, insomma, per essere poi comune, insomma, però non una città, che si sbriciolarono, c'è appunto uno scandalo all'epoca, perché erano abitazioni nuove, insomma, non erano quelle più
0: centenarie,
1: vecchie,
0: certo, quasi, certo.
1: Sì. Mentre invece Persa era appunto una classica frazione di montagna, quindi con case più vecchie, con un livello di devastazione pesantissimo.
0: E con, immagino, le grandi difficoltà, perché essendo a volte isolati proprio di loro i paesi, immagino anche le difficoltà per i soccorsi, no?
1: Io penso nella prima fase sicuramente, ti ripeto, io sono arrivato, penso che fosse o fine maggio o i primi di giugno, quindi è già 20 giorni, 20-25 giorni dopo la fase più emergenziale.
0: Quindi un po' di ruspa, qualcosa aveva fatto.
1: Ovviamente. Non c'era una cosa in particolare che forse è rimasto impresso, penso, per tutta la vita. Non ricordo in quale altro paese o frazione era crollata anche la chiesa, no? e però la parte in fondo della chiesa erano rimasti in piedi, mentre il muro spaccato in due era tenuto in piedi dalle braccia del crocifisso.
0: Ah, perché?
1: Cioè il crocifisso aveva funzionato da
0: cariatide.
1: Sì, e teneva in piedi queste due pareti e tutto intorno invece la chiesa era crollata. L'immagine, per dire, non ho fotografato perché non all'epoca non avevo questa prontezza né questa dimestichezza, però è un'immagine che mi porto dietro,
0: scolpita nella memoria. Una cosa che tu hai giustamente fatto presente è che ci fu questa, come si dice con un po' di retorica, gara di solidarietà, quindi partirono un sacco di ragazzi un po' sulla falsariga e seguendo le orme di quello che era successo 10 anni prima con Firenze e con l'alluvione dell'Arno. Insomma, lì si parlava ovviamente di angeli del fango, qui la situazione era diversa, però penso che voi quando siete partiti eravate abbastanza consapevoli di questo, tra virgolette, illustre precedente, che se vogliamo è stato anche un po' l'antesignano di una certa solidarietà giovanile che fu alla base anche della contestazione del 68, no?
1: Ma guarda, se due cose. La prima, ovviamente, la spinta emotiva era fortissima, per cui quando si è presentata questa occasione non ci abbiamo pensato tanto. Calcola, dicevo prima, un episodio carino, uno che è partito con noi, un altro scout, non aveva ancora 18 anni, no? E quindi non poteva partire. Allora a quel punto ha presentato il documento di un altro scout che aveva 18 anni ma non poteva partire per altri motivi, e si è presentato con quel nome per poter partire, no? Per cui per tutto il periodo lo abbiamo dovuto chiamare con un altro nome, non come il suo, perché lui stava al nome di quest'altro, però perché voleva assolutamente salire a dare una mano, no? Per dirti.
0: Certo, la spinta e la voglia. Ma e tra l'altro poi questo tuo aspetto del fatto della maggiore età mi fa pensare che, siccome è di poco tempo precedente l'entrata in vigore della maggiore età ai 18 anni invece che ai 21, se vogliamo questa legge fresca di promulgazione fu anche un po' una salvezza, perché altrimenti te, come tanti altri, non avrebbero...
1: Certo, non sarei potuto partire, certo.
0: Quindi insomma, un piccolo particolare per far capire come gli anni 70, gli anni 70, che spesso e volentieri, forse troppo spesso, vengono bollati come anni di piombo, sono stati anni di grandi battaglie civili, di grandi conquiste, a partire dal divorzio, dall'aborto, dalla legge sul diritto di famiglia, dalla legge Basaglia che sarebbe poi stata promulgata di lì a poco, e anche con aspetti come questo di cui stiamo parlando, che è quello della della possibilità di tanti ragazzi. Io immagino che insomma tu non avessi tantissime esperienze fuori di casa quando sei andato, no?
1: Beh, sai, essendo scout, sapevamo cavarcela, insomma.
0: Sì, però voglio dire, era comunque un passo, molto significativo e determinante, no?
1: Insomma, era la prima missione, di soccorso che facevamo in vita nostra, insomma.
0: Ma poi questa esperienza l'hai ripetuta in altre circostanze? Perché purtroppo...
1: Nell'80 in Irpinia, sì.
0: E ti è servita, immagino, l'esperienza precedente?
1: Sì, le esperienze servono sempre, perché una volta che l'hai fatta, quindi resta, sai
0: come muoverti.
1: Sì, certo.
0: Ah, però ecco, una grossa differenza, se vogliamo, insomma, è un luogo comune abbastanza... più che consolidato, però innegabile, è il fatto che contrariamente a quello che è accaduto in altri eventi analoghi, la ricostruzione in Friuli fu relativamente rapida rispetto ai tempi, insomma noi adesso abbiamo ancora inaugurazioni di palazzi pubblici all'Aquila, di un sisma che ormai ha insomma quasi la maggiore età, se vogliamo, e per non parlare poi di quello del cratere, insomma, del centro Italia, tra Accumuli, Amatrice e via discorrendo. e andando ancora più indietro, appunto a quello dell'Irpini a cui ti riferivi tu, è un luogo comune quello che al nord si rimboccano di più le maniche, oppure dove sta l'inghippo secondo te?
1: Allora, anzitutto, per esempio, rispetto all'Irpinia, Friuli non ha dovuto fare i conti con le mani della camorra sulla ricostruzione,
0: certo.
1: Non è in dettaglio, insomma, per dirne una. Secondo, col terremoto del Friuli nasce la protezione civile, se non vado errato, cioè si comincia a parlare della protezione civile. Adesso, francamente,
0: certo, no, è giusto, è giusto.
1: E quindi sicuramente scriverà Zamberletti, mi ricordo il nome Zamberletti,
0: certo, certo.
1: E quindi nasce questa idea di una struttura. Secondo, sì, probabilmente c'è anche, diciamo, una struttura amministrativa e sociale, diciamo così, forse più solida che in altre aree del paese, e anche una predisposizione. I friulani, sono tornato a casa con l'idea che i friulani lavorano come muli, no?
0: Certo.
1: Cioè, nel senso che sono, tant'è vero che questo è uno degli aspetti, no? Anzi, due te ne voglio segnalare. Il primo è che durante la nostra permanenza lì, dentro tutto questo, ci sono state anche le elezioni comunali, per cui in una tenda facemmo il seggio e gli scout erano quelli che assicuravano, come dire,
0: facevate un
1: pochettino la regolarità del voto. Abbiamo fatto anche questa cosa.
0: Beh, insomma,
1: cosa
0: è un segno di civiltà che comunque era importante lanciare, certo.
1: Sì, sì, nonostante il terremoto si fecero le elezioni comunali, insomma, in quel caso del piccolo comune di Pers, fu riconfermato il sindaco che c'era, che era un ragazzo abbastanza giovane, Lietto, mi ricordo ancora, si chiamava. E poi il rapporto con noi, tra la gente della Tendopoli, e i friulani hanno un'idea del lavoro totale, no? Per loro il lavoro è il
0: faro della vita, fattore, proprio, insomma.
1: Sì, è il fattore intorno a cui ruota tutto il resto. Per cui all'inizio, no, che veniamo da Roma, eccetera, cioè un po' erano anche un po' diffidenti, no? Perché c'eravamo noi, poi c'era un gruppo di ragazze di Trento che però tenevano i bambini, facevano scuola dopo scuola e attività ricreative con i bambini, e poi c'eravamo noi, questo gruppo scout di Roma, sai, cioè i romani.
0: Vabbè, insomma.
1: Però poi quando ci hanno visto al lavoro, no?
0: E ci sono ricreduti.
1: Sì, è cambiato il rapporto.
0: Beh, bello,
1: è,
0: no?
1: Sì, infatti è cambiato completamente.
0: Come dico in questi casi, purtroppo il tempo è tiranno, siamo addirittura d'arrivo. Ti volevo chiedere, sei più ricapitato da quelle parti?
1: No, fino lassù non sono più tornato, no.
0: Non hai la curiosità di fare
1: sì,
0: un...
1: Sì, cioè, però non mi sono mai spinto, sono arrivato fino, diciamo, a ridosso, ma mai... nelle zone in cui sono stato all'epoca del terremoto, forse mi hai dato un'idea, insomma.
0: Dai, mo arriva l'estate, fatta fare un po' di passeggiate, no? Poi lì, insomma, tu che sei un amante della bicicletta, potresti...
1: No, io sono amante delle escursioni.
0: Va bene, ok, ti volevo provocare. Senti, un'ultima osservazione, cioè se hai, diciamo, una conclusione da fare di questa tua esperienza, insomma, se te la ricordi bene, che cosa ti ritorna in mente, se ci sono stati degli incubi che hai avuto nei giorni successivi, qualche ansia, qualcosa con la quale hai dovuto fare i conti.
1: No, più anzi, piuttosto nostalgia, no? Cioè quando vai via c'è molta commozione, quando te ne vai.
0: Quindi una bellissima esperienza, al di là, diciamo, del dolore di dover affrontare certi drammi.
1: Quei ragazzini da Tendopoli che correvano dietro la jeep che ci riportava, penso, a Cividale.
0: Quei sventolavano i fazzoletti, no?
1: Sì, tutti a piagna, insomma, grandi, piccoli, gente da Tendopoli.
0: Beh, insomma, sono cose importanti. Sono contento di averti costretto a questo ritorno al passato per un episodio così, se vogliamo, significativo anche della tua di vita. Insomma, penso che sia qualche cosa che...
1: Certo, non te lo scordi, questo sì.
0: No, beh, insomma, poi avrai maturato rispetto ai tuoi coetanei che erano rimasti a Roma, ci sarà stato sicuramente un salto di qualità, se vogliamo, no? Poi ovvio che torni a Roma, si riappattisce tutto per certi versi, però insomma intanto questo l'avevi messo, era fieno che avevi messo in cascina, tanto per rimanere ad una terminologia di quelle parti.
1: Fieno che poi resta, insomma, certo.
0: Allora, io ringrazio per la sua testimonianza Sergio Cararo, che appunto da giovane scout si trovava, cioè è stato mandato proprio in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto di 50 anni fa. E insomma, è una bella testimonianza che sono contento di aver portato in questa trasmissione, che si occupa appunto non solo di musica e di produzioni artistiche di 50 anni fa, ma ogni tanto cerca di lanciare anche dei piccoli momenti dedicati ad altro, che ci raccontano quegli anni in maniera più completa. Grazie ancora, Sergio.
1: Grazie a voi, buon ascolto e buon pomeriggio.
0: Grazie a te, carissimo. E noi appunto concludiamo la nostra trasmissione. Intanto vi preannuncio che subito dopo di me andrà in onda la replica di Driving Saturday, il programma andato in onda sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, e subito dopo ci sarà Angelo Pianizzola con Panopticon. Mentre invece per chi ascolterà la replica di lunedì, subito dopo di me troverà Driving Saturday. Scusate, mi sono sbagliato, subito dopo di me troverà Alternitalia con Gianluca Polverari. E per salutarvi, come vi dicevo, c'è questo film documentario uscito nel 2026 che racconta il terremoto del Friuli con importanti testimonianze. Innanzitutto fece in tempo il cineasta a coinvolgere nel progetto una voce friulana, diciamo tra le più importanti, perché la voce narrante è quella di Bruno Pizzul, ma poi ci sono documentazioni anche biografiche, autobiografiche di illustri friulani come Fabio Capello, come Emanuela Di Centa, come Paolo Rumiz, Dino Zoff. Insomma, vi lascio con l'ascolto del trailer di questo film Orcolà, che spero ci sia modo di poter vedere anche nelle sale italiane, visto che ovviamente ha avuto una diffusione particolarmente capillare nelle zone colpite dal sisma. Buon proseguimento con radiocittaperta.it. Fabrizio Forno vi dà appuntamento a giovedì per una nuova puntata di Forno One.
2: Nel corso di terremoto di violenza considerevole ha colpito attorno alle 21.05 l'Italia settentrionale. Le conseguenze più gravi sarebbero nella zona dell'Udinese.
3: È stata una tragedia nazionale.
4: Nella zona della Valresia si videro veramente ballare le montagne.
5: Ed è salito un silenzio stranissimo.
6: Ogni volta che sento che succede un terremoto nel mondo mi rinviene proprio questo ricordo.
7: Quella volta si è deciso di fare una rete per misurare i terremoti nella nostra regione.
8: A causare il rombo sismico e tutte le sue conseguenze, secondo la mitologia locale, sarebbe stato l'Orcolà.
9: La furia devastatrice dell'Orcolà, ovvero l'orco malefico che le leggende popolari relegano nelle viscere della terra.
8: Il territorio friulano è permeato di tradizioni, di storie, di magie anche.
10: The earthquake was somehow almost a reason to reconstruct a fantastic past.
11: C'è bisogno di trovare delle raffigurazioni che vadano oltre il visibile. L'Orcolat che ha mosso la terra del Monte San Simeone.
12: Ci ha fatto crollare le nostre certezze. Ognuno di noi ha vissuto il terremoto a modo suo.
8: Dall'alto veramente era qualcosa di angosciante che ti prendeva dentro.
13: Abbiamo perso tutto. Nel giro di 30 secondi è crollato tutto.
14: O voi altri non capite che cos'è il terremoto se non siete qui sul posto a sentirlo.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

fango rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ci siamo, buon pomeriggio a tutti, buon inizio di weekend, buon venerdì Alternitalia in rigorosa diretta con voi Gianluca Polverari dalle 16 fino alle ore 18, solo musica underground italiana, quindi gruppi che vengono dal nostro paese o gruppi anche stranieri ma che hanno componenti italiani o musicisti che vivono all'estero ma che sono di componente italiana. Bene, quindi oggi avremo ospite poi

un ottimo artista che viene da Venezia, ossia Black Sagan, è uscito proprio oggi con un album lunghissimo, bellissimo, si chiama Un sequestro lungo, 10.000 anni, edito dalla Maple Death. L'etichetta che in qualche modo ha guadagnato anche il Davide di Donatello, visto che è la casa discografica di Crano, colui che ha realizzato anche la colonna sonora del film Le città di pianura, pluripremiato qualche giorno fa in quel del Davide di Donatello. Oh, allora, parleremo di questo bel disco che torna, che vede tornare l'artista dopo 5 anni di assenza. Ebbene, avremo modo di approfondire il tutto tra un po'. Comunque un lavoro di natura quasi di ideale colonna sonora per un film distopico su un luogo popolato da creature aliene, dove diciamo i vari popoli della terra sono un po' allo sbando. Insomma, ne parleremo più tardi, perché è un disco veramente dove entrarci dentro, lungo, triplo CD, triplo vinile, però insomma roba di alto livello. Sì, triplo vinile, non triplo CD, triplo vinile per Maple Death. Oltre a ciò, chiaramente tanta altra musica scelta da me, ma se volete intervenire, ecco, siete benvenuti. Ah, tra l'altro rifunziona il nostro contatto SMS, WhatsApp, Telegram. Indie, per cui se mi volete scrivere potete inviare un bel messaggio, una vostra bella richiesta al 340 197 4468. Io sono pronto a leggere tutti i vostri messaggi, e se volete suggerire qualche bel brano italiano del presente e del passato, fatelo tranquillamente. Saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su alternitalia.podomatic.com. E poi ricordo, per chi segue la diretta, che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere la copertina. A, dal sito di Radio Città Aperta; B, dall'app di Radio Città Aperta; C, dalle varie app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Radio Città Aperta la potete ascoltare anche tramite Alexa, quindi dite ad Alexa: Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta. E poi ricordo che condividerò sui miei profili social la scaletta e i link per riandare ad ascoltare questa conduzione che inizia così.

abbiamo aperto con questa proposta molto particolare, quasi da jazz noir, da canzone d'autore, però in una chiave sempre noir e jazzata, il progetto di Claudio Milano, ossia Nickelodeon, l'album Flipper, Folk Songs for Judgment Day, canzoni folk per il giorno del giudizio. E quindi abbiamo aperto con questo artista, con Nickelodeon featuring Borda, questa puntata di Alternitalia. E allora saluto Alberto, Alessandro e poi Mariangela, Massimiliano, Alberto, Luca, Fabrizio e Savio. Bene, ricordo che è di nuovo attivo anche il nostro contatto WhatsApp, Telegram, SMS, quindi potete scrivermi anche tramite il 340 197 4468. E allora rimaniamo su musiche particolari, il giuoco di Gronge, il progetto vede insieme in una forma sperimentale recitativa Marco Gronge, dei storici Gronge, insieme a un altro musicista di natura sperimentale quale Luca Giuoco, e quindi c'è proprio un giuoco di parole nel nome della band, il giuoco di Gronge, progetto vede insieme Marco Gronge e Luca Giuoco. Si apre il tutto con Ritorno. You're going to rise up singing.

Luca Giuoco e Marco Gronge, il Giuoco di Gronge si apre così con questo sonoro ritorno per il duo. Poi ci sono anche gli interventi di Marco Gronge, un estratto dal loro album che li vede insieme. Saluto anche Ferdinando e Rossella, ben trovati all'ascolto di Alternitalia. Oggi abbiamo iniziato con delle sonorità sicuramente molto ricercate. Oh, allora, sono stato a vedere la mostra Roma Suona in quel del Palazzo delle Esposizioni di Roma. Tra l'altro Roma Suona era anche il nome del sito gestito dal sottoscritto insieme al buon Prince Faster Sandro, che saluto. E bene, ci fa piacere quindi vedere che il nome del sito è diventato anche il nome di una mostra che riguarda proprio la scena musicale degli anni 70 romani, con i tanti artisti nazionali e internazionali che sono confluiti. Ma in realtà poi uno sguardo anche più generico sulla musica italiana dell'epoca, che offriva veramente tanti spunti diversi negli intrecci anche con altre forme d'arte, con la politica. E quindi c'è una raccolta di foto parecchie, inedite, copertine di album, alcuni insomma negli originali molto di valore insomma, e poi ascolti con una playlist di sottofondo che propone i suoni dell'epoca, quindi veramente da Alpino Daniele di primo periodo ai Rolling Stones per intenderci, e quindi una mostra che merita sicuramente di essere vista, conosciuta e girarsela ben bene, vedendo anche i vari contributi audio che vengono proposti. Nella prima sala si è introdotti anche all'arte di Mario Schifano, o meglio, proprio arrivando al Palazzo delle Esposizioni, al piano terra c'è una mostra dedicata al grande artista Mario Schifano. Andando poi al secondo piano, dove c'è la mostra di Roma Suona, c'è la prima stanza che offre proprio anche quella che fu l'attività artistica musicale di Mario Schifano, perché poi ci fu anche una sorta di come possiamo dire performance che l'artista realizzò anche con dei musicisti. Ne nacque anche un disco chiamato Le Stelle di Mario Schifano, un disco ristampato, ma l'originale vale un sacco di soldi, e quindi ci sono anche i manifesti dell'epoca che raccontano di queste performance live unite anche a delle proiezioni di cortometraggi. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare proprio un estratto da quel disco delle Stelle di Mario Schifano, intitolato l'album dedicato, intitolato virgola dedicato Le Stelle di Mario Schifano. Buon ascolto. Parte, sì, si era un po' fermato il tutto, eccolo qui, Le Stelle di Mario Schifano.

Era il 1967 quando usciva questo unico album collegato anche delle performance per quel che riguarda le stelle di Mario Schifano, e quindi una mostra che coinvolge anche questo artista e chiaramente questo album e poi tanti altri musicisti, titoli, e ci sono anche foto, tantissime foto, alcune anche di artisti stranieri quando sono passati per Milano o Roma, penso a Nico, a Frank Zappa, ai stessi Rolling Stones, ai Pink Floyd, ai Jethro Tull e via dicendo. Bella mostra in quel del Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio, quindi mi raccomando, non ve la perdete, merita assolutamente di essere visitata. Al piano terra poi c'è proprio la mostra di Mario Schifano, e tra l'altro al secondo piano, oltre alla mostra di Roma Suona, c'è anche la mostra di WordPress Photo, insomma veramente tanta roba da perderci la giornata. E di questi tempi non è male parlare sempre di più di cultura e di unirla proprio con, ecco, una commistione proprio che possa essere di arte, grafica, di immagini e sonora e musicale. E in tal senso ha fatto molto piacere, in tanti stiamo festeggiando la vittoria del Davide di Donatello, ne ha vinti ben 8, il film Le città di pianura di Sossai, di Stefano Sossai, se non ricordo male il nome, film che io ho visto già da tanto tempo, ne abbiamo parlato più e più volte, sia anche per la presenza di Pierpaolo Capovilla tra i due protagonisti, ma anche per la bella colonna sonora di Crano, questo artista a Veneto che ha vinto anche lui una statuetta, un Davide di Donatello come migliore canzone. È andato anche sul palco un po' emozionato. Ho trovato tutto molto bello, sono stati anche belli i proclami fatti da alcuni attori a sostegno della Palestina, a sostegno della Sumut Flottiglia, a sostegno dei lavoratori, dei macchinisti, del cinema che vivono sempre in una maniera molto così incerta e senza tutele. Bel discorso di Matilde De Angelis in tal senso. La cosa insopportabile, inaccettabile per certi versi, è la presenza di Flavio Insinna come presentatore. L'ho trovato sgradevole, incapace, veramente fuori luogo nelle sue battute. Mi chiedo come qualcuno non abbia resistito a fargli una battuta acida o non più che altro ironica o sarcastica, per veramente farlo calmare. Anche quando, ecco, è salito Crano, ha fatto il gesto come se aveva bevuto perché era emozionato, non sapeva tanto cosa dire, dice non si aspettava di vincere il premio, e ha fatto il gesto come, quindi prima ci ha dato di alcol per, e adesso non sa che cosa dire. Veramente Flavio Insinna, ma vattene a casa, ma possiamo ancora sopportare personaggi di questo tipo, comunque in una situazione dove ecco, il Davide di Donatello è comunque un qualcosa di culturale, di bello, si può essere anche spiritosi ma non a quei livelli, veramente disgustoso. Quindi spero di vederlo il meno possibile in TV, Flavio Insinna. Non so voi cosa ne pensiate. Intanto ci ascoltiamo proprio il brano che ha fatto vincere il Davide di Donatello a Crano. Eccola qui, la canzone si intitola T, che poi ci ha svelato essere dedicata alla sua figlioletta chiamata Tiziana.

E questa è T, la canzone di Crano, presente nella colonna sonora del film Le città di pianura di Federico Sossai, e che appunto ha guadagnato il Davide di Donatello. Disco delle città di pianura, tra l'altro molto ampio e valido, visto anche dal vivo Crano qualche tempo fa al Fanfulla. Insomma, mi ha fatto molto piacere insomma, che questo film e questo artista poi abbiano conquistato le statuette del David di Donatello in piena diretta Rai 1. Disco che viene pubblicato dall'etichetta bolognese Maple Death, una delle etichette che trovo più valide in ambito italiano e con un catalogo veramente di livello internazionale. Ed esce per Maple Death anche questo nuovo disco di Black Sagan, un lavoro mastodontico triplo vinile, un album veramente bello, un sequestro lungo 10.000 anni, una sorta di colonna sonora di un immaginario film, storia comunque, dove entrano in campo anche personaggi alieni, un'umanità, quella terrestre un po' allo sbando, ma soprattutto ecco grandi suoni tra un retrogusto synthwave 80, ma anche tanto altro, un po' di richiami ai Corrieri Cosmici tedeschi, un po' anche a Carpenter, insomma vari suggestioni all'interno di questo disco. Le basi H si alzano in volo, un estratto dall'album, e tra poco avremo con noi al telefono Black Sagan, artista veneziano.

0: Questa è la musica del nuovo, nuovissimo album, ma proprio nuovissimo, perché se non sbaglio è uscito proprio oggi, Un sequestro lungo 10.000 anni, il terzo album di Black Sagan, artista veneziano che incide per la Maple Death, ottima etichetta, come dicevo, di Bologna, dal catalogo e dal respiro internazionale, con veramente tante belle produzioni che escono di continuo. E allora abbiamo con noi al telefono proprio Black Sagan. Ciao, benvenuto.
1: Grazie, ciao a te e ciao a tutte le persone che ci stanno seguendo.
0: Dunque, proprio oggi esce il disco, no?
1: Proprio oggi, l'8 maggio.
0: Che poi il disco, il triplo vinile, perché poi è un bel viaggio lungo che, se preso in fisico, si compone di ben 3 dischi.
1: Esattamente, è un formato un po' anomalo. Jonathan, quando si è reso conto della questione, gli ha preso un colpo.
0: Jonathan Clancy della Maple Death.
1: Esattamente, e vabbè, però insomma poi ci abbiamo ragionato assieme, lui ha detto che era abbastanza carico per fare un triplo, visto che non l'aveva mai fatto prima.
0: Ah.
1: E eravamo un po' preoccupati poi perché, sai, un triplo comincia a diventare anche costoso per un acquirente. E quindi abbiamo cercato anche di tenere il prezzo più ragionevole possibile,
0: certo.
1: Insomma, ecco.
0: Assolutamente. Jonathan Clancy, che abbiamo visto in giacca e cravatta, elegantissimo, alla premiazione dei David di Donatello, al fianco di Crano, che poi, come diciamo, prima ha vinto insomma il David come migliore canzone, e quindi una visibilità ulteriore per questa etichetta, che secondo me già propone un catalogo valido, importante, e che ti riguarda, perché tu sei al terzo disco per Maple Death.
1: Esatto, sono naturalmente al settimo cielo per la vittoria di Crano al festival di Donatello, e davvero sono incredibilmente felice per lui, per il film che è stupendo, e per la Maple. E sì, io sono al terzo disco, ormai sono un veterano della,
0: sì.
1: Della Maple, se si vuol dire. E io diciamo che Non riuscirei ad immaginarmi fuori, insomma, ecco, da questa etichetta. È proprio un ambiente, non solamente, diciamo, il rapporto personale con Jonathan, ma anche con tutti gli artisti e le artiste dell'etichetta. Abbiamo dei come dire, rapporti meravigliosi, ecco, cioè, siamo
0: anche
1: amici,
0: gli eventi che vengono creati, i Maple Death Fest, sono sempre un'occasione di incontro tra musicisti, proprio tra artisti. Anche l'ultima edizione, dove tu non ci sei stato, almeno qua a Roma, io ti vidi qualche anno fa, però è stata molto bella anche con altre realtà, devo dire, sempre una bella possibilità di ascoltare cose sempre molto stimolanti. E io ti vidi dal vivo al Fanfulla invece qualche anno fa, quando era uscito il precedente lavoro del 2021, Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che tra l'altro è stato un disco del quale se ne è parlato parecchio, no? Io ricordo insomma tante recensioni anche per le tematiche affrontate, un po' che si andava a scavare sulla storia così sociale e politica dell'Italia anni 70.
1: Sì, è stato, diciamo, un tema piuttosto caldo, a dirti la verità. Guarda, prima che uscisse, qualche mese prima dell'uscita, quando dell'uscita ne sapevamo io, Jonathan dell'etichetta e poche altre persone, avevo veramente paura che il pubblico, le persone avrebbero ritenuto il disco noioso, la tematica stampia, e quindi ho pensato: che sciocchezza che ho fatto. Non ho detto sciocchezza, ho detto cazzata. Comunque, e invece no, invece c'è stato proprio, è stato recepito in maniera perfetta, è andato veramente meglio di ogni mia aspettativa e timore, e c'è stato proprio, come dire, le persone hanno capito che il mio non era, come dire, uno spirito revivalista e tantomeno nostalgico, ma era, come dire, lo stavo trattando da un punto di vista, come dire, di intrigo e letterario, narrativo, come una veicolo per narrare una storia da un punto di vista musicale, perché insomma il disco è fatto di musica, e poi magari anche con un po' di immagini, chiaramente, perché il disco è stato veicolato con copertine, immagini varie nei miei social. Però sì, questo viaggio la gente l'ha interpretato bene e sono contento di questo.
0: Che anche nei live Pardon. Poi proponevi proprio delle immagini, diciamo, prese dalla cronaca dell'epoca.
1: Esattamente, esattamente, sì. Io riesco sempre a complicarmi la vita e quindi devo sempre fare tante cose che riguardano non solamente, come dire, la musica, ma devo anche prepararmi i visual, devo anche fare i video, ma perché mi piace, cioè è proprio, come dire, una maniera di esprimermi, ecco. E quindi al tempo avevo preparato i visual per i miei live, come li avevo preparati di differente, come dire, tenore anche per i live del disco precedente, il primo, insomma, Personal Voyage, e che ho preparato per il nuovo, quindi sì.
0: Sì, e quindi un nuovo disco che si intitola Un sequestro lungo 10.000 anni. Qui si va verso una storia un pochino più, non so se dire di science fiction o no. Ecco, lascio raccontare a te qual è il concept che ruota intorno a questo album.
1: Guarda, dici bene, science fiction di sicuro. Parlare del nuovo album è veramente impossibile, secondo me, e credo che non sia neanche giusto, perché a differenza, diciamo, del caso Moro, che più o meno, insomma, tutti noi, poi, insomma, le vicissitudini sono narrate, e ho diciamo utilizzato pochissimo il mezzo della paraverità, ok? E quindi all'interno della mia percorso narrativo, se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, a volte ho preso degli sconfinamenti anche in, come dire, delle teorie che potrebbero essere definite complottiste, ma mi sono lasciato suggestionare da quelle strade perché ritengo che da un punto di vista letterario siano interessanti. Un po' il lavoro che fa anche, come dire, anche altri artisti, insomma, Bellocchio per esempio, no?
0: Sì.
1: Che nel suo Buongiorno Notte fa che Moro venga liberato, ok? Ecco, questa volta la fascinazione della paraverità, in questo caso nell'ambito della fantascienza parliamo di distopia, mi ha affascinato di più, mi sono fatto prendere un po' più la mano. E qui l'unico evento realmente avvenuto all'interno di questo disco nuovo è uno, ed è rappresentato da un brano che guarda caso viene presentato proprio diciamo oggi nell'ambito del streaming di tutto il disco, ma a brevissimo insomma presenteremo assieme a Maple il video, ed è dentro un bus proiettato nel vuoto. È un evento, diciamo, successo negli anni 90 in Iran, in cui, nell'ambito di una grande, diciamo, come dire, operazione segreta del regime khomeinista, che ha fondamentalmente pian piano eliminato tutta una serie di dissidenti scomodi, e mi riguardano soprattutto persone che facevano, diciamo, lavoravano in ambito artistico, culturale, quindi giornalisti, scrittori. In questo evento particolare, con una scusa di mandarli ad un evento, ad uno scambio culturale con l'Armenia, li ha mandati dentro un bus, li ha stipati dentro un bus, gli ha fatto passare questi passi iraniani che sono tipo le nostre Alpi, sono altissimi, in mezzo all'Azerbaigian, nella notte fonda, una tipa che era in questo gruppo si sveglia, guarda, sente che l'autobus ha preso velocità, guarda davanti e non c'è l'autista. Si era proiettato fuori sto pazzo e l'autobus era proiettato verso il burrone. Ok, loro alzati, urla e tutto, con citazione, sono riusciti a frenare proprio sul ciglio e si sono salvati.
0: Ah.
1: Da questo evento, ok, che mi è stato raccontato dall'illustratore Majid Dita, quando ci hanno detto: tu e tu fate un disco e un fumetto assieme. Ok. È stato proprio questo l'inizio, diciamo, del nostro progetto, perché è nato proprio nell'ambito di questo progetto che si chiama Opale, che
0: sì,
1: viene diciamo, come dire, promosso da Maple Death e dalla casa editrice di fumetti di Bologna che si chiama Canicola. Hanno messo insieme un musicista e un disegnatore e ci hanno detto: ragazzi, lavorate. E quindi io e Majid abbiamo cominciato a scambiarci idee, scambiarci racconti, scambiarci lui disegni, io brani, e caspita, questo evento era per me, cioè, una cosa talmente, guarda, l'ho definita così con Majid, è una cosa talmente assurda e grottesca che è l'unica cosa vera, ma sembra la più inventata. E da qui, come dire, io e Majid siamo partiti a costruire un mondo in cui diciamo, abbiamo voluto dipingere questo regime che ha tentato di uccidere veramente gli intellettuali, però l'abbiamo raccontato come se fosse un regime che non è era solo iraniano, ma è un regime che ha tanti tratti delle dittature e delle democrature attuali.
0: E certo.
1: Quindi un regime che, e poi nella nostra distopia abbiamo chiaramente, con la nostra enorme fascinazione per la fantascienza, abbiamo un po' calcato la mano, e quindi questo regime immaginario droga la gente letteralmente, però se ci pensi ok, non abbiamo, come dire, delle basi H, quello che abbiamo appena, il brano che abbiamo appena ascoltato, che spargono delle, come nel nostro racconto, che spargono le benzodiazepine letteralmente, però siamo comunque una civiltà molto drogata, no?
0: Molto allo sbando, certo.
1: Sì, molto drogata da tante cose, da tanti elementi, adesso non voglio mettermi ad enumerarli, però, come dire, io sento, e anche Majid condivide questa cosa, che il disagio psichico è un prodotto del sistema, insomma, ecco.
0: Sono assolutamente d'accordo, assolutamente
1: del
0: d'accordo.
1: Capitalismo,
0: sì,
1: ecco,
0: sì, sì, sì.
1: Giusto per non usare mezze misure. E il viaggio, diciamo, che io e Majid intraprendiamo, adesso non parlo come coautori, perché lui si occupa quindi della parte visuale del disco, che si trova all'interno della narrazione. C'è proprio un fumetto di 180 pagine con una storia che abbiamo scritto io e Majid, illustrata da Majid, e se uno vuole si può, come dire, provvedere e prendere tutti quanti gli elementi di questa storia e ascoltare la musica, leggere il fumetto.
0: Ma sono venduti separatamente o escono insieme?
1: Allora, sono venduti sia separatamente che insieme. Okay. Perché separatamente, diciamo, se uno vuole acquistare il triplo album e il fumetto, è possibile, oppure vengono venduti insieme in formato box, che è molto bello, e che sarebbe questo proprio, come dire, il formato opale.
0: Okay.
1: Opale nasce proprio come scambio tra musica e fumetto. Hanno già fatto il numero uno, che è opale numero uno, che è Laura Agnusdei e Castellano, adesso mi sfugge il nome, mi scuso con l'autore, comunque è un illustratore, molto bello il box, è presente proprio il formato box che si vendeva anni fa, insomma, con 3-4 vinili dentro.
0: Sì, sì, come no.
1: È stupendo. e dentro c'è anche un po' di altro, come dire, materiale carino per chi gli piacciono proprio le cose fisiche, e quindi sì, cioè, nel formato box sono assieme queste due parti dell'opera. Comunque, diciamo, il disco è usufruibile anche da solo, nel senso, non è che abbia,
0: certo.
1: Però come dire,
0: prenderlo insieme è meglio, si capisce, sì, meglio il tutto, insomma.
1: La forma completa, secondo me, del viaggio è anche questa. Poi,
0: certo,
1: insomma, ognuno si fa il suo.
0: Allora, Castellano si chiama Daniele, ecco, quindi abbiamo recuperato, ecco, pure il nome dell'artista. E invece ci andiamo ad ascoltare, se sei d'accordo, proprio la traccia che hai raccontato poc'anzi, Dentro un bus proiettato nel vuoto, ok?
1: Grazie
0: a te, Black Sagan, e poi ritorneremo con l'artista per continuare la chiacchierata.

0: E questa è la musica di Black Sagan, quindi con l'artista che poi, parlando in privato, ecco, abbiamo detto è di Venezia, ma in realtà non è così, è più dell'area padovana, giusto? Hai vissuto per un periodo a Mestre, però poi, se proprio dobbiamo dire una zona di riferimento, è più Padova, ma in generale forse è più giusto dire, come mi dicevi, Veneto in generale.
1: Il Veneto me lo sono girato veramente tantissimo, anche perché non ho bisogno di girare, è difficile che trovi tutto sotto casa, quindi sì.
0: Quindi è stato rappresentato bene nel film Le città di pianura, secondo te, il Veneto?
1: Quella è una delle parti veramente pregnanti, quando si capisce che non c'è, come dire, un centro vero e proprio, ma è tutto diffuso. E poi Rovigo non esiste, come dice Capovilla, però tu mi dici che invece esiste.
0: E ci sono stato anche nella provincia di Rovigo, che è ancora di più, insomma, che è Villadose. E... Però sì, anche a Rovigo ci sono stato. Tu non sei stato mai a Rovigo, sì?
1: Sì, certo, naturalmente. Ho molti amici da Rovigo, sì. conosco.
0: Però è la meno pubblicizzata, forse. Però ecco, regione che propone tante belle città, tanta bella cultura e tanta bella cultura alternativa, che proprio nell'area di Padova, ecco, chi mi segue sa che poi ho mandato spesso tante formazioni dell'area padovana, tra i più famosi Mamutones, ma di recente anche gli Orange Car Crash, ma è tanto altro. E insomma, quindi poi ci sei anche tu come esponente artistico padovano, veneto, che poi si espande, insomma, in Italia e anche fuori.
1: Esatto, è molto, molto densa la creatività dalle nostre parti, probabilmente perché è proprio densa l'aria soffocante che respiriamo. Come puoi immaginare, come sta tutta l'Italia anche dopo l'esito delle ultime votazioni al referendum, la maggioranza della cittadinanza in queste aree è di destra. E quindi è come essere... insomma, in Alabama.
0: Però poi al contrario propone tanti artisti musicisti che vanno invece in una direzione opposta, nel senso, a parte politicamente, ma proprio anche come concezione musicale, insomma, poco commerciale e molto invece alla ricerca di una propria sensibilità artistica, che spesso è anche molto originale.
1: Sì, naturalmente viviamo, credo, io parlo per me, però siamo un po', come dire, in contatto con sia i Mamutones che con Crano che con altri, insomma ci conosciamo, ok? E abbiamo questo rapporto di odio chiaramente per lo status quo e per l'idea diffusa politica ma anche culturale che c'è in questa regione, però c'è anche amore perché è la nostra terra, cioè sono le nostre origini. E quindi credo che dalla dialettica di queste due tendenze opposte possa nascere qualcosa di artistico interessante. Ecco, io la vedo così, dopodiché non lo so bene.
0: Certo.
1: Perché, però è così.
0: Eh sì, perché poi il Veneto viene soprattutto associato a Venezia e invece c'è proprio tutto un territorio da esplorare. Il film lo rappresenta bene proprio nel suo mood, nella sua staticità anche, no? Per certi versi, in certi momenti, seppure è un road movie, però poi dà l'idea anche di una certa situazione anche sospese per certi versi, almeno questo mi ha trasmesso, poi avendolo anche girato per certi luoghi, devo dire che è una regione che offre anche veramente diverse suggestioni, e, insomma, il film lo rende benissimo. Quindi farai in futuro un tuo film veneto, sì, un tuo disco veneto.
1: Allora, devo dirti la verità che anche in questo disco c'è dentro del Veneto. Adesso non voglio fare un discorso pesissimo, però questa, diciamo, come dire, tutta la parte che riguarda le basi H del regime. Adesso torno al disco, no?
0: Sì, dobbiamo assolutamente.
1: Al disco che sta uscendo oggi, tutta questa cosa sulle queste basi che sono state lanciate da questo regime distopico 30 anni prima dei fatti che stanno succedendo nella narrazione del disco. Quindi è un regime che ha già 30 anni, ok? È già quasi un regime un po' vecchio, non è un regime nuovo, ok? E queste basi H, secondo il regime, dovevano, come dire, redimere un po' la gente, renderla più docile. e quindi letteralmente loro spargono queste benzodiazepine, che si, nella narrazione si chiamano gas diazepine, sono sotto forma gassosa, che vanno a appunto intontire, a sedare la gente. E se tu ci pensi, come dire, ripeto, se tu guardi l'area del nord-est d'Italia e sulle applicazioni della qualità dell'aria, oggi la apri, okay, vai, ti localizzi sul nord-est d'Italia, poi allarghi piano piano sull'Europa, vedi che la zona è la più inquinata d'Europa. E caspita, a me questa cosa qua fa pensare,

0: di questa regione e delle regioni limitrofe poi, perché sono molto simili come cultura, e che non si riesca a come dire, criticare questo sviluppo ad ogni costo, questo sfruttamento e distruzione del territorio ad ogni costo. E quindi come dire, dentro il disco, nel disco c'è tanta distopia, è vero, è verissimo, però è una distopia che ha le radici sulla realtà di oggi.
1: Sì, assolutamente.
0: Parla tantissimo della realtà di oggi. Prima ho citato l'Iran, ma potrebbe essere un disco che parla benissimo di Israele. Cioè, se tu ci pensi, è una teocrazia, anche se poi è mascherata come democrazia, ma è una teocrazia, un monoteismo, anche quello, come quello iraniano, tra l'altro è la stessa identica divinità. Ma è anche, potrebbe essere l'America di Trump o l'Italia. Adesso magari non abbiamo ancora le basi che volano in aria, però cioè, il controllo sociale è una delle cose che sta arrivando. Ad esempio oggi, leggevo proprio questa mattina da oggi Instagram può leggere le chat. Ha tolto la privacy delle chat, quindi per motivi di sicurezza e per allenare le proprie AI utilizzerà le nostre chat. Ora è ovvio che tipo a livello, come dire, del singolo non cambia più di tanto, e sono questi piccoli cambiamenti che ci portano alle grandi, messi insieme uno dopo l'altro, che ci portano alle dittature, secondo me, moderne, perché non arrivano con la violenza come le dittature del primi del Novecento.
1: Alla fine poi sono tutti diciamo dittature elette dal popolo per ora ancora, o almeno ci viene fatto credere così, però quantomeno tra chi non vota e chi va a votare in una maniera un pochino, come dici tu, drogata, eccolo lì che alla fine ci ritroviamo quello che ci ritroviamo. Però ecco, piccoli segnali magari, ecco, magari da paesi come la Spagna ancora ci fanno ben sperare, però poi certo dobbiamo vedere in generale che la situazione a livello mondiale è abbastanza drammatica, soprattutto guidata da dei folli sanguinari o folli proprio fuori di testa in generale. Detto ciò, tornando al disco, ecco, c'è anche la novità che hai usato in alcuni episodi delle voci, cioè esatto, proprio dei cantati.
0: Sì, a differenza dei dischi precedenti in cui ho sempre fatto musica strumentale, questa volta mi è sembrato quasi naturale in alcuni momenti sentire la voce, e quindi ho pensato perché no. Ho voluto veramente misurarmi anche con un altro territorio musicale. Anche alcune coordinate musicali sono cambiate, e stavolta ho pensato alle voci. Io fondamentalmente ho quasi sempre cantato nelle mie precedenti esperienze musicali. Ho suonato appunto fin dai primi anni 90 a Padova. Tu conoscevi il giro della Ali Records, Infranti. Io suonavo con i Geyser, che era il gruppo diciamo parallelo agli Infranti, e siamo usciti con uno split.
1: Io ce l'ho, lo split Geyser Infranti, come no? Il esatto. 45 giri, come?
0: Esatto, con Giulio Fabro, che dopo è diventato One Dimensional Man.
1: Certo. Col capoino.
0: Vedi che tutto si collega. Pierpaolo lo conosco, lo conosciamo da appunto da quegli anni là, e in cui ci pettinava con i suoi One Dimensional Man, e insomma ho sempre cantato, ecco.
1: Quindi stavi con i Geyser e altre esperienze pure?
0: Sì, allora sono stato con i Geyser, poi un po' di pausa, poi ho cantato e suonato la tastiera con i John Boo di Venezia, di Metal.
1: Sì.
0: Facevamo garage punk molto molto veloce, anche un po' hardcore, anche un po' new wave, una versione ultra veloce dei Divo, ecco, e poi con gli Ormona, che facevamo proprio garage punk molto blueseggiante, insomma. E poi ho avuto per un periodo dopo, ho fatto roba un po' più folk, più tranquilla, giravo anche con Crano, avevo un progetto che si chiamava Second Age Sam, solista, voce e chitarra, e un po' di droni, e poi

0: appunto Black Sagan, questi ultimi 10 passati, insomma.
1: Ma che poi Black Sagan da dove deriva come nome?
0: Sono una crasi tra due cose che adoro, che è Carl Sagan e il cosmologo americano mancato negli anni 90, grande divulgatore scientifico, persona con una grande idea di condivisione positivista della scienza. Quindi una scienza molto che unifica, che abbraccia tutta l'umanità. La sua è l'espressione quella del pale blue dot, cioè della Terra vista come un piccolo e tenue luce all'interno dell'oscurità dell'universo e che deve per forza essere unito, ok? E l'oscurità, ecco, quindi Black ha dovuto fare lo strano non usare la C,
1: esatto.
0: Quindi è BLAK, ma significa, insomma, l'oscurità. Mi muovo molto, mi piace molto muovermi nella parte oscura delle giornate e mi piace essere, suonare di sera, mi piacciono i locali oscuri, mi piacciono le musiche oscure e ho, come dire, un approccio prediligo le musiche, insomma, le musiche hanno un mood nero, ecco.
1: Ci sta anche da me. Anche a me, quindi ti capisco molto bene e quindi io ricordo che poi quando ti ho visto al Fanfulla non eri da solo ma stavi con due musiciste, adesso mi ricordo una al basso se non ricordo male, l'altra cosa suonava? Non mi ricordo.
0: Allora
1: più.
0: Al basso c'era la mitica Laura Campana che ha abitato e credo abiti a Roma tuttora, non ricordo se sta tornata in Trentino o comunque ha messo ancora a Roma, e poi Alessandra Lazzarini al flauto e tastiere.
1: Ah ecco, sì, non ricordavo flauto e tastiere, è vero. Sì,
0: e lei
1: sì,
0: è di Rovigo, tra l'altro.
1: Quindi. Ah ecco, quindi un'ulteriore testimonianza che Rovigo esiste. E per il nuovo disco ti andrai da solo o ti accompagnerai con qualche musicista?
0: Allora, per il momento non sono ancora pronto per la versione expanded, come era quella appunto con Laura ed Alessandra, e sto cominciando a fare un po' di prove per fare qualcosa in più, quindi per il momento sono in formato solista, però avrò anche dei concerti dove ci sarà il live painting di Majid, quindi ci sarò io che suono e non ci saranno i visual proiettati ma ci saranno i visual proprio live
1: painting. Bello, ma già hai delle date da annunciare?
0: Sì, ho il 30 maggio a Ivrea,
1: okay.
0: Il aspetta, luglio a Milano è il 14 luglio a Milano. E poi c'è il 3 ottobre, quindi un bel po' in là, a Carpi. Ma le cose stanno cominciando a muoversi proprio in questi giorni.
1: Piano piano arriveranno tutti gli altri appuntamenti, sicuramente. Tra l'altro, tra poco uscirà il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta e sarà presente, oltre all'ascolto dell'intero disco preso da Bandcamp, anche un video di Basi H, Si alzano in volo, che ha lanciato un po', anticipato il disco.
0: Esatto, sono anche un videomaker, a Mestre, ai miei 20 anni di permanenza tra Mestre e Marghera ho fatto 20 anni nel mondo della videoproduzione e quindi spesso mi faccio i video, insomma, ecco, il videoclip, mi piace, è una cosa che mi piace un sacco fare e quindi anche stavolta ci ho dato dentro. E sono il prossimo, quindi ho fatto i primi due, Benzocrazia e Basi H, sono i primi due video, a breve credo questa la settimana prossima faremo uscire il video per Dentro un bus proiettato nel vuoto
1: che abbiamo ascoltato prima. Allora, in conclusione, ecco, lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci che vuoi far conoscere da questo disco uscito oggi, questo triplo disco, triplo vinile uscito oggi.
0: Esatto, ma Gianluca, quanto tempo abbiamo?
1: Quello che ti pare.
0: perché come sai ci sono alcuni brani
1: sì, certo.
0: Secondo me anti-radiofonici, ce n'è uno in particolare qui sono legato tantissimo, che però dura 18 minuti, direi.
1: Forse quello un po' troppo, più che altro. Però vabbè, ricordo che poi tra un po' uscirà il podcast e lì si troverà anche l'ascolto dell'intero album, quindi chi è un po' curioso. Però insomma non ci poniamo limiti, vai, scegli quello certo. Che vuoi.
0: Allora guarda, io ti direi, sceglierei un brano con una collaborazione.
1: Sì.
0: Che tra l'altro prima mi hai fatto la domanda, ma poi abbiamo parlato da
1: abbiamo altro, sviato
0: quindi, sì, ci sono appunto voci, ma non solo voci nel mio nuovo disco, ci sono anche molti amici ed amiche che hanno collaborato con le loro strumenti. Li cito super velocemente, c'è Giulinco, sempre, che esce per Maple Death, in questo brano che adesso vi vorrei fare ascoltare. Si chiama Il giorno di Zaha Cole. Dentro c'è anche la chitarra di Salvatore Miele, musicista bolognese, e c'è la batteria di Alessandro Vagnoni, che suona la batteria con Nicola Manzan nel progetto Bologna Violenta. Ma negli altri brani c'è Giorgio Trombino, musicista fenomenale, che ha suonato con me quando ho fatto il musicista aggiunto con i Messa. Anche loro veneti, formazione metal
1: di Cittadella.
0: Sì, poi adesso si sono tutti trasferiti un po' più in alto, vicino dalle parti di Feltre.
1: Ah, ok.
0: Però è vero che il nucleo originario era da Cittadella, proprio il paesino di fianco dove sto io adesso.
1: Ah, ecco.
0: Ci conosciamo anche con loro da tanto. Poi c'è Nicola Manzan, anche lui carissimo amico, c'è Matteo Bordin con il suo sax, c'è Jonathan Clancy dell'etichetta con la sua voce, e c'è Elisabetta Palisi, bolognese, illustratrice fenomenale, che canta un altro brano. E io il brano che invece però vorrei farvi ascoltare adesso è appunto Il giorno di Zacol, e praticamente brevemente ve lo posso introdurre.
1: Vai.
0: Cerco di essere breve. Il racconto dell'invasione indoeuropea. A un certo punto, per quello il disco si chiama Un sequestro lungo 10.000 anni, perché la mia tesi è questa, fondamentalmente. Il sistema patriarcale ha causato il passaggio, diciamo, da una religione molto aperta, molto spirituale, molto legata alla natura, ad una religione monoteistica. Le religioni monoteistiche hanno dato, come dire, la supremazia, hanno ammantato il ruolo di chi aveva potere, di religiosità, e quindi un compito di colonizzare, e quindi da lì è arrivato il colonialismo, e da lì poi è arrivato nell'ultimo secolo abbondante il capitalismo. Quindi io, diciamo, leggo la crisi del presente a qualcosa che è cominciato molti anni fa, molte migliaia di anni fa. Precisamente, e qua la colloco, e qua arriva è un po' distopico, perché non è esattamente così. Ho sbagliato di qualche migliaio di anni, però 10.000 mi suonava meglio di 7.532. Arrivano gli indoeuropei, quindi portano con sé, fondamentalmente queste popolazioni portano con sé la loro cultura, che non è stata, come dire, un'invasione, è stata una migrazione di grandi, enormi popolazioni da altre aree. Portano con sé la loro cultura, che era una cultura fatta di una divinità maschile potente, il dio dei fulmini, da cui deriva proprio il termine dio, ok? Deius, ok? Deus Vader, la parola indoeuropea, no, per definire questa divinità, che poi è diventato il dio proprio che venerano i cristiani o gli ebrei o i musulmani. Insomma, cosa mi sono inventato nel mio disco, mi sono inventato che c'è proprio un giorno in cui arriva una tribù indoeuropea in una tribù che invece crede che ha la loro agricoltura, la propria pastorizia, è una tribù matriarcale, e succede un macello, ok? Succede un macello perché è proprio un'invasione. Quindi, diciamo, nella drammatizzazione, e questo si può trovare proprio nell'album illustrato, arrivano gli indoeuropei. ed è distruzione, è massacro. E sopra questa grande orda di cavalieri c'è una figura nera che è proprio come Cthulhu di Lovecraft, questo demone enorme che è Zahakol, che è una divinità, è inventata, però ho tratto, diciamo, il nome dalla religiosità zoroastriana, insomma, una religiosità antica che viene un po' da quelle zone là, insomma, ecco. E quindi il disco, la canzone è proprio questa, c'è una calma, una quiete, c'è una voce femminile di Yulinko che canta in maniera molto, come dire, soft, e poi arriva, e ve ne accorgerete, arrivano il massacro.
1: E quindi un disco, come potete avrete capito, insomma, ricco di riferimenti, di cultura, quindi sì, una science fiction per certi versi, ma dove dietro invece c'è un richiamo molto al reale, alla storia, e quindi anche per certi versi collegamento anche con il nostro passato che si proietta nel futuro. E poi ripetiamo, questo disco si accompagna anche a un volume, a un fumetto, insomma, bello corposo, così come lo è il vinile, che si può acquistare o insieme in un box oppure separatamente. Sicuramente qualcosa di livello e di culturalmente importante. Allora, io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia e per questa bella chiacchierata.
0: Grazie davvero Gianluca, grazie a voi della radio, grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ascolteranno il podcast.
1: Black Sagan, quindi nostro ospite, oggi abbiamo raccontato il disco triplo vinile Un sequestro lungo 10.000 anni, è uscito, ripeto, proprio oggi per Maple Death, e questa è Il giorno di Zahakol, con anche la partecipazione di Yulinko. Eccolo qui, ciao, grazie.
0: Ciao.

Una lunga, bella ed esauriente, secondo me, chiacchierata con Black Sagan. Abbiamo parlato di questo disco uscito oggi per Maple Death Records, un sequestro lungo 10.000 anni, triplo vinile, un lavoro bello mastodontico e ricco di riferimenti, e quindi tra poco uscirà il podcast e troverete anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. Alternitalia con voi fino alle ore 18, poi dalle 18 sarà la volta di Dario Pizzetti con Night Toys, la replica della diretta andata in onda ieri alle ore 18. Tra l'altro diretta che per lavoro mi son perso, quindi mi ascolterò con molta curiosità la replica. E poi a seguire Alessio Ramaccioni con Living in America e Antitesi, l'informazione di Radio Città Aperta. Io sono Gianluca Polverari, ripeto, con voi fino alle 18. Per scrivermi è di nuovo disponibile anche il contatto WhatsApp, quindi SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Questi sono i Julie's Haircut da Sassuolo, il loro album Radiance Opposition, l'ultimo, che anche in questo caso vede la novità delle voci, della voce femminile di Anna Bassi, e questa è I Can See the Light per Julie's Haircut.

Il bel ritorno dei Julius Haircut, la formazione emiliana tornata con Radiance Opposition, che vede nella lineup anche la voce femminile di Anna Bassi. In questo caso il brano, poi ascoltandolo così un po' anche nella sua timbrica, mi ha ricordato anche qualcosa degli Austra. Ve li ricordate? Austra, gruppo canadese, così una suggestione mi è venuta qui lì per lì, che vi ho voluto condividere. Oh, allora, questa sera sarà di scena al Cantiere a Trastevere, via Gustavo Modena, Annalisa De Feo, pianista di musica contemporanea e sperimentatrice elettronica, che di recente ho avuto ospite un paio di settimane fa per presentare il suo album primo solista, lontano dal duo Onirico Sonoro. Lei è leader del duo Onirico Sonoro, dei DOS, è uscita con il suo album solista intitolato Life, e quindi sarà stasera dal vivo al Cantiere di Roma, poi il 15 all'Antisalotto Culturale di Firenze e poi piano piano tanti altri appuntamenti. Allora ci andiamo ad ascoltare Glitter per Annalisa De Feo questa sera dal vivo al Cantiere di Modena, di via Gustavo Modena a Trastevere. Il Cantiere sta a Roma, però.

si intitola Glitter per Annalisa De Feo dal suo nuovissimo lavoro Life, che stasera sarà presentato dal vivo al Cantiere in via Gustavo Modena, con anche il featuring di Dario Miranda ed Ermanno Baron, quindi in trio l'artista di Latina, autrice di un ulteriore ottimo lavoro. E sono tornati proprio oggi con un nuovo album, quindi già Black Sagan lo abbiamo presentato ben bene con intervista, il suo disco uscito oggi. Sempre oggi esce la band bolognese italo-croata dei So Beast, nuovo disco per loro, un album che, devo dire la verità, ancora devo ascoltare. Viene pubblicato dalla Tempesta Dischi insieme alla Trova Rubato, avevo così gustato il singolo New York, però adesso abbiamo a disposizione l'intero lavoro, quindi vado un po' così a caso, vediamo un po'. Stars on the Streets, band partita originariamente con un suono molto scuro tra post-punk, neoclassica, avanguardia, sperimentale, e poi nel tempo è diventata invece più, tra virgolette, pop, molto urban nei suoni, e vediamo un po' cosa ci combinano ora i So Beast con questa Untouchable per So Beast. Their friend is free.

L'album si intitola Untouchable, questa è la title track per il duo bolognese italo-croato dei So Beast, un suono urban post-trap per certi versi. Disco che però devo approfondire bene, intanto una traccia che ho trovato sicuramente gradevole per So Beast qui all'interno di Alternitalia, ma che ora si è fatta? Dai, ancora 20 minuti insieme, quindi ce la possiamo godere alla grande. Io devo fare ancora un po' di saluti. Do il ben trovato a Luca, ad Anna Maria, a Salvatore, a Clau, ad Alberto, quindi altri nomi che si aggiungono all'ascolto di Alternitalia. SMS, WhatsApp, Telegram, rifunziona tutto. 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. In realtà funziona il servizio WhatsApp, però ancora abbiamo fuori uso il computer, non so che cosa gli è successo, sta in riparazione, come si dice, quindi che per esempio non possiamo ancora realizzare le dirette video. Ma poco male, l'importante è farci ascoltare e bene con la musica di Radio Città Aperta e la bella musica italiana, e a questo punto ci ascoltiamo un grande, ossia Cigno, che tanto mi è piaciuto nella sua esibizione al primo maggio di Taranto, lui e la sua band, che ormai li possiamo chiamare anche i Cigno, lì li hanno chiamati Cigno, in realtà sappiamo che è il progetto di Diego Cignetti, artista di Subiaco, di base a Roma. Andiamo a ripescare il primo album di Cigno, Morte e Pianto Rituale, questa è Post Capitalismo, un set, quello di Taranto, veramente di altissimo livello, dove hanno veramente spaccato di brutto. Cigno.

E se a Taranto al 1° maggio Cigno è stato tra quelli che ha veramente spaccato di più, a Roma chi ha spaccato veramente al 1° maggio di San Giovanni sono stati i Litfiba, grandissimi, veramente tornati alla grande. Adesso andranno in tour con 17 re per i 40 anni dalla pubblicazione di quello splendido disco. Non mi piace granché, ecco, l'inedito che hanno ritirato fuori, riarrangiato e rivisitato, però insomma dal vivo devo dire che qui ci aspettano dei grandi Litfiba. E poi insomma Pelù non l'ha mandata a dire sul palco con fare sicuramente importante, purtroppo ha lasciato un po' così straniti, ecco, lo si notava come nel, questa edizione il 1° maggio non si vedeva nemmeno una bandiera, nemmeno quella cagliaritana tra il pubblico, ma nemmeno una bandiera della Palestina, niente. E anche un po' ai messaggi di alla musica trascinante dei Litfiba, importante anche a livello sonoro, vedevi dei giovani un po' così alienati da tutto ciò, magari i giovani presenti a Taranto erano ben diversi. E allora ci ascoltiamo una versione di Resta dall'album 17 Re, che poi hanno fatto anche dal vivo veramente in maniera potente.

E questi sono i grandi lit FIBA di 17 re di un album quale. Il loro secondo, che aveva un brano più bello dell'altro, tra brani più rock tirati, selvaggi, ad altri arrangiamenti raffinati, contaminati, mediterranei in alcuni passaggi, come questa Caffè Mexcal e Rosita. Oh, allora, esce oggi anche il disco di una nuova formazione composta da artisti in passato attivi con altre band, perché troviamo questa formazione, qui ci dirigiamo su suoni più post-hardcore, ecco, parliamo dei milanesi Baratro. Si chiamano così, Baratro. Ci sono all'interno, allora, Dave Curran ex Unsane, quindi degli statunitensi cattivissimi Unsane. Poi c'è Federico Artridge ex Council of Rats. C'è Luca Antonozzi ex Mar Nero e Laghetto. E in più c'è anche il violoncellista Matteo Bennici. È uscito questo album proprio oggi, si chiamano Baratro e questa è Hold Fest su Radio Città Aperta, quindi un'altra novità pubblicata oggi, Baratro.

Questi sono i Baratro da Milano, super band composta da musicisti con una certa carriera alle spalle: Dave Curran, ex Unsane, gli statunitensi, e poi Federico Hertridge dei Council of Rats, e poi Luca Antoniozzi dei Marnero, ex Marnero, il Laghetto, e ancora abbiamo ascoltato il violoncello di Matteo Bennici. Molto molto alto, molto bello questo disco, uscito oggi per Supernatural Cat. Cambiando atmosfere, è uscito un atteso album, il terzo lavoro dei Nugenea, i partenopei Nugenea di base a Berlino, e comunque composti da musicisti partenopei. Un nuovo album che ancora devo capire bene. Nulla sarà mai come il primo, come Nuova Napoli. Bar Mediterraneo mi piaceva, non mi ha fatto impazzire. Siamo sugli stessi livelli a livello di gradimento per questo nuovo People of the Moon, un disco che ha molte aperture anche verso il mondo più brasiliano, però poi c'è anche qualche ritorno proprio ai vicoli di Napoli, ad esempio in questa Ma tu che buo. Loro sono Nugenea.

Erma che tu vuoi per Nugenea, nuovo album per loro, People of the Moon. Penultimo brano per questa odierna puntata di Alternitalia. E sì, oggi abbiamo avuto ospite Black Sagan, abbiamo parlato del suo ritorno discografico pubblicato proprio oggi e poi, insomma, abbiamo raccontato di band che hanno fatto la loro porca figura al 1° maggio, abbiamo così decantato la vittoria del film Le città di pianura e della colonna sonora di Crano, abbiamo inveito contro Flavio Insinna, indegno presentatore, ho fatto ascoltare alcuni nuovi dischi che sono usciti oggi. Concludiamo proprio l'odierna Alternitalia con un altro titolo che viene pubblicato in questo 8 di maggio. Parliamo dei Taxology, un duo pugliese che si rimuove in un ambito di un sound che è un po' cinematografico, un po' lounge, un po' psichedelico orchestrale. Disco che esce per la NOS.

In studio l'organizzatore, il direttore artistico dell'Invincible Fest, che si svolgerà a Roma dal 15 al 17 maggio all'Eur Social Park, con nomi importanti dai Chemical Brothers e Marusha ai Kerala Dust e molto altro ancora. Quindi appuntamento con lui all'interno di Puzzle lunedì, poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning 33x2 e via dicendo, tanta roba da ascoltare insieme. Tra poco arriverà Dario Pizzetti nei Toys e la replica della puntata andata in diretta ieri. Io vi auguro un buon weekend, vi ricordo che il podcast uscirà tra breve, invece il podcast, l'intervista a Black Sagan, è già online in home sul sito di Radio Città Aperta. Ciao ciao da Gianluca Polverari, vi lascio sulla musica dei pugliesi Taxology.

0: quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

Oh yes, eccoci qua, benvenuti, buon giovedì 7 maggio 2026, una nuova puntata di Night Toys. A questo giro registrata, non siamo in diretta, purtroppo per motivi di lavoro non posso essere qui in diretta, ma come dico sempre vi voglio lasciare una puntata nuova di zecca per farvi compagnia, anche se non sono fisicamente con voi. E adesso la rimettiamo, questa è chiaramente ormai la nuova versione 2014 di Night Toys, è sinonimo, sintomo stavo dicendo, è sinonimo di puntata registrata, per cui niente canale Twitch oggi, niente interazione con il nostro numero di WhatsApp, però ci potete ascoltare a radiocittaperta.it, TuneIn, Radio Garden, la nostra app, se avete Android è scaricabile tuttora, se invece avete iOS, se ce l'avete vi resta, però non è possibile più scaricarla per iOS, però appunto ci sono tanti modi per ascoltarci appunto da TuneIn, Radio Garden, a, appunto soprattutto al nostro sito radiocittaperta.it, dove potete anche sostenerci, c'è il pulsante di donazione via PayPal. Insomma, date una grande mano alla radio anche iscrivendovi al nostro canale Twitch, che per chi ha Amazon Prime è completamente gratuito da rinnovare ogni mese, ma sempre gratuito, e a noi ci viene un piccolo aiuto che non fa male. E allora, pronti, attenti, via, siamo arrivati. Allora, durante, vabbè, settimana scorsa era il 30 aprile, c'è stato il 25 aprile, con i soliti Bastian Contrari che ormai da un trentennio ci fanno compagnia, insomma è stato Berlusconi a inaugurare, no? La cosa del non festeggiare il 25 aprile, quando voglio ricordare a tutti che grazie anche al 25 aprile che ognuno può esprimere le proprie idee. Quindi definire pagliacci partigiani oppure esseri umani, insomma sì, lo sono, però questo ricollegandomi al concertone del primo maggio, dove devo dire non sono di parte, insomma il cast, come ormai da un po' di anni, un mix tra Sanremo e Festival Bar, dove i Litfiba, pur non avendo il seguito di pubblico, perché ovviamente i pischelli che erano lì sotto erano tutti lì per la varia monnezza di cui evito l'elenco, sono stati degli alieni, fanno vedere come si sta sul palco, su quel palco. Ma la cosa che mi ha sconvolto è anche che, insomma, alle parole che ha detto Pelù tra un brano e l'altro non ci sia stata la minima reazione dei ragazzi, cioè poco o niente. Ecco, questo mi preoccupa, al di là del fatto che magari, ecco, vabbè, vedere, no? Vedere i Litfiba per un ragazzo giovane, un po' come per noi per ascoltare i primi Pink Floyd oppure i Doors, no? I Doors uscirono nel 66-67, io che li cominciai a ascoltare a metà anni 80, ecco, era gente che aveva un 25 anni più di me, ecco, per cui il messaggio ci arrivava, ecco, il messaggio che non arriva, e questo mi preoccupa per le nuove generazioni. Mi preoccupa molto che le nuove generazioni abbiano, no, l'idea di reinterpretare una canzone come Bella Ciao, proprio perché questo governo dice che è divisiva, diciamo che Bella Ciao è divisiva solo se sei fascista, altrimenti Bella Ciao è un canto di libertà che non nasce con i partigiani, non nasce con la Seconda Guerra Mondiale. E dire essere umano, portami via, questo è il cuore dell'essere umano invece del fiore del partigiano. Beh, cara Delia, che ti apprezzai a X Factor perché avevi una ventata di novità anche cantando della tua terra, la Sicilia, spesso martoriata, vilipesa. Ed ecco, e sentire una ragazza giovane che in qualche modo mal consigliata fa questa cosa, ecco, mi preoccupa ancora di più. A me, se mi avessero obbligato a cantare così, avrei fatto una cosa diversa. Nel testo avrei detto solo partigiano, avrei fatto partigiano, partigiano, ciao.
Anche perché non sei obbligato a cantarla, no? Se non la vuoi cantare, perché questa non è stata una gerizia, è stata una coglionata, cara Delia. Chi ti ha consigliata male, poi dice bisogna lavorare, magari adesso ci stanno questi, bisogna accontentare questi. La fanno sentire i Modena City Ramblers come si canta questa canzone, va. La lasciamo tutta. Evviva il 25 aprile, evviva la libertà, a morte il fascismo e i fascisti, anche quelli di ritorno.

0: Oh, là, così si canta, cara Delia, impara, impara. Innanzitutto hai fatto un clickbait da paura, no? Chiaramente, se nessuno sapeva chi fossi, ecco, adesso lo sanno, nel bene e nel male, ovviamente. Ma come diceva, chi era quello? Era Aristotele? No. Vorrei dire la mia formazione. Lui diceva che se ne parli bene, che se ne parli male, purché se ne parli.
1: Una mattina mi sto svegliando.
0: Una persona resta viva finché se ne parla, ora non ricordo. Chiaramente la mia formazione è l'alberghiera, non voglio.
1: Mi sto svegliato!
0: Millantare nessuna formazione classica.
1: Vaso, oh partigiano, portami via!
0: Anche la musica è la mia formazione e anche i libri, perché mi piace leggere.
1: Partigiano, portami via, perché mi sento lì.
0: Evviva, evviva, allora ristabiliamo tutte le cose del caso.
2: Oh, bella ciao, bella ciao.
0: Perché per una Delia che canta essere umano, e questo è il cuore dell'essere umano, oltre a bella ciao ci sta anche questa canzone che è la lettera del compagno Laszlo al colonnello Valerio. Le parole di Giorgio Canali riguardo.
3: Canna del fucile, rossa primavera,

0: ci fosse stato Giorgio Canali sul palco del primo maggio, sicuramente l'avrebbe cantata. Poi avrei, non so, penso alle Madonne che avrebbe tirato sentendo la Delia cantare la sua versione riveduta e corretta malissimo della canzone Bella Ciao. Sono veramente un inno antifascista. Lettera del compagno Lazzo al colonnello Valerio. Una bomba di pezzo dal nostro Giorgione nazionale.
1: Di disarmarci, caro Valerio, non dovevamo fermarci.
0: Lo penso anch'io. Non dovevamo fermarci, così ci voleva una Norimberga italiana, ecco. E vabbè, speriamo quei fuocherelli un po' fascistelli che ci sono in giro siano fatui.
1: Non dovevamo fermarci,
0: perché come ha detto il mitico Poiana in quel di Vicenza,
1: con lo schioppo l'unità nazionale,
0: occhio che se tornate voi torniamo anche noi. E detto da quelle parti, mi fa venire in mente un pezzo incredibile, un altro innone antifascista. Anzi, a proposito, l'altro ieri Pierpaolo Capovilla al Quirinale per la presentazione dei David di Donatello, grande sorriso con Mattarellone, sbuffava quando parlava Giulio.

0: Yeah, una bombazza incredibile del Teatro degli Orrori dal loro esordio dell'Impero delle Tenebre. Yeah. Una bomba incredibile. Ho visto il concerto, ovviamente, di Pierpaolo Capovilla, i Cattivi Maestri, bomba, bomba atomica. Però anche i Ragaz al concerto di settembre, gli ho chiesto se c'era qualcosa in movimento, c'è un nuovo disco del Teatro degli Orrori, e mi hanno detto stiamo facendo cose. Però poi dopo poco Capovilla riprende in mano i Cattivi Maestri, Giulio Aragno Favero va dei Sibun Voilà, cioè fonda i Sibun Voilà. Vabbè che si può stare in più band contemporaneamente, però se una ti assorbe da una parte e ti assorbe dall'altra, no? Il buon Frank, il buon Franz Valente sta ormai quasi in pianta stabile con i Buñuel. Lui proprio mi ha detto stiamo facendo roba. Di lasciarmi andare o di dimenticare, dillo pure a tutti, io ci sarò. Yeah. E poi Jonathan Mirai, che per chi è a Roma questa sera sarà all'Arcimagma, via Galeazzo Alessi, zona Pigneto Casilina, siamo più Casilina che Pigneto lì, e perché vuole andare a vedere ovviamente un concerto strumentale solo per chitarra, è uscito il suo terzo album. E l'unica cosa dell'Arcimagma che mi hanno detto, i concerti iniziano un pochino tardino. È vero che magari Jonathan Mirai, essendo un concerto chitarristico, tre album, anche io ho il primo, è solo di 4-5 tracce se non si ricordo male, è proprio un vezzo, l'ho preso in botta da Teatro degli Orrori, ma va bene per un chitarrista, ecco, diciamo l'ho ascoltato due volte, ecco. Mentre il secondo fu fatto dalla Tempesta, però in edizione limitata, quindi non l'ho mai ascoltato. Adesso è uscito uno nuovo, veramente strumentale, chitarra, ecco, se ti piace la chitarra.
1: Teresa non piangere.
0: Teresa non piangere, vai all'Arcimagma a sentire Jonathan Mirai. Io lavoro fino verso le 22, chi lo sa, ma sarà difficile. Però proprio che è l'orario un po' che mi tampone. Vabbè. La solitudine. Allora, Compagnia Teresa, Teatro degli Orrori. Chiudiamo adesso questo quartetto di pezzi, iniziato col classicone Bella Ciao ad opera ed interpretazione dei Modest Nasty Ramblers. Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Lettera del Compagno Lazzlo al Colonnello Valerio. Al compagno stavo dicendo, ma la stessa cosa, invece la compagna Teresa del Teatro degli Orrori, mentre il nostro grande Andrea Pino nel primo suo disco Il Testamento faceva questa traccia qua che si chiama La Festa della Liberazione. Gran disco questo, mi piaceva molto, mi piace tuttora. Lo rispolveriamo dopo un po' a Night Toys, ovviamente.

0: Il mitico Pino dal suo album di debutto solista Il Testamento, ormai 2012-2013, sono passati un po' di anni, ma è un po' qualche album al suo attivo. Quanti sono i suoi album solista? Il Testamento, poi c'era quello successivo su Woodward, 3 o 4, sai che non mi ricordo, forse 3, vado un po' a memoria, ma
1: della liberazione
0: non importa, a lui gli Zen Circus, insomma, sono
1: serenità,
0: quasi 30 anni che ci deliziano con le loro musiche. C'è anche una tournée estiva del Male, il loro l'ultimo album, intendo degli Zen.
1: Come mio no.
0: Vengono anche a Roma a fine giugno. Mi piacerebbe rivederli, perché l'ultima volta
1: di rispetto
0: è stato ormai un paio di anni fa. Forse 3.
1: L'infelicità.
0: Vabbè, col precedente album.
1: Pimpanti e codardi.
0: Bravo, una voce stupenda, poi bellissima quella di Andrea P. Evviva! E allora,
1: nessuna scintilla, una sega.
0: Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Chiudiamo così la cosa del 25 aprile, primo maggio.
1: Liberazione. Ce ne sono molti di cui mi liberi.
0: Nel frattempo, avete saputo, no, che i Litfiba faranno la terza edizione di 17 Re.
1: Ai Tarli che mi...
0: Vinile trasparente, lato A versione 2026, lato B live al primo maggio.
1: Sempre in piedi.
0: Dove però Pelù ha omesso Uomo Arancione, eccetera, che è una cosa che non piace neanche a me, devo dire.
1: Imparare.
0: Si è chiusa con quella bella tastiera di Aiazzi, fantastica.
1: Fa. E mia sorella rizza cazzi per scelta. Fin sull'ombelico sei una
0: città. Hai detto? A Pino, che hai detto?
1: In questo paesino di grandi repressi, pochi
0: e vabbè.
1: Complessi.
0: Grande a Pino, grande a Pino. E dicevo, c'è questo. C'è addirittura chi narra, adesso devo chiedere lumi a chi ne sa più di me. Qualcuno che dice che a luglio qualcuno ha visto qualcosa, vinile blu con lato A 17 Re 2026, lato B demo 1986.
1: Gino.
0: Ma non so se sia stata generata questa pubblicità dall'intelligenza artificiale. Comunque si dice a luglio quell'uscita, sarà vero, ma l'andrà a ruba cannone subito.
1: Sorride e dice a Pino.
0: Però io metterei, ecco, in questi pre-order farei come fanno tante etichette, a cominciare dalla 42 Records, anche per le edizioni limitate, ecco, limitate 1 o 2 copie per persona.
1: Erano quelli buoni.
0: Perché penso che le prime 1000 copie di 17 Re in vinile verde l'abbiano comprate in 300 persone, perché chi ha comprato 2, chi 3, chi 4 copie e chi è rimasto senza. Dopo funziona così con quell'arancione, funziona così sempre. Quindi mettete massimo, non voglio dire una copia, mettete 2 copie. Addirittura c'è la 42 Records, una copia, ma se grazie PayPal o la mail o qualcosa scopriamo che hai usato un metodo per comprarle 2, beh, una verrà cassata e vieni cancellato dalla fanbase, non dalla fanbase, ma dal registro degli acquistatori di dischi presso il sito 42 Records. Poi se arrivano nei negozi lo vai a comprare, ne compri quante ti pare. Però se tu magari metti uno Dario Pizzetti, uno Mario Rossi, la mail è la stessa, o PayPal è lo stesso, la carta di credito è lo stesso, se te sgamano ti segnano, oltre a non mandarti il disco, e ti ridanno i soldi. Proprio mettono il tuo nome nella lista nera e quando arriva un tuo ordine con quella lista non lo evadono, ecco.
1: La sua ragazza le ha detto
0: e vabbè.
1: E tutti i maschi del paese sono in tiro nell'attesa.
0: E allora si va avanti dopo questa bella mezz'oretta. Andiamo in quel di Roma,
1: la gente
0: dopo Pisa, Livorno, ecco, da quelle parti, perché a Pino è pisano, anche se poi è distanza Livorno. Saluto l'amico Hans Severance e i suoi Minatov, questo bel disco di industrial post-punk che mi piace molto. Si chiama Comunicchiaia, perché il cantante è polacco e quindi canta e dà i titoli in polacco. Beh, mettiamo proprio il titolo che cioè la canzone che dà il titolo all'album. Io non so pronunciare bene il polacco, comunque sarà Comunicchiaia, una roba così che vuol dire communication. E questi sono i Minatov.

Wow, meraviglia, meraviglia. Questo pezzo dei Minatov da Roma e anche un po' dalla Polonia. Un bel album, 8 tracce, lo potete trovare sul loro Bandcamp. Bomba micidiale. Vorrei vederli in concerto. Avevano aperto per qualcuno al Monte, ma quella sera non mi ricordo, o lavoravo o non mi interessava quelli dopo. Non mi ricordo. Però spero in un concerto loro presto. Adesso scriverò ad Alex se hanno qualcosa in programma nell'estate in arrivo. Nel frattempo ci spostiamo nelle Marche, andiamo a salutare gli amici Coward. Salutiamo anche Laura, Emiliano e Alessandra, la zona, beh, Alessandra non è marchigiana, è pisana trapiantata. Però Laura e Emiliano, veri marchigiani doc. Allora nelle Marche andiamo a prendere appunto il disco God Hates Coward. Ascoltiamo questa Dystopian City. Arriva, tutta per i nostri amici marchigiani. Evviva, evviva le Marche.

0: Dystopian City Cowards dall'album God Hates Cowards. Vi odio i Cowards, e perché mai dovrebbe odiarli? Sono fantastici. E per chi è di Roma, venerdì 22 maggio saranno al Fanfulla, qui zona Pigneto Vera. Bel posto dove vidi anche i Telescope, tanti concertini molto underground lì, a volte poco pubblicizzati, nonostante segua la loro pagina. Però questo l'ho saputo direttamente dai Cowards. Ci vediamo a Roma il 22, il 22 sarò là, ovviamente. Una bella pacca. Scoperti grazie a Tribal Cabaret, non c'è che dire. Evviva! Quindi vi aspetto, amici romani, se qualcuno andrà in zona Fanfulla, mi troverete là. Venerdì 22, circolo Arci, quindi tessera Arci in mano, altrimenti si fa là. Saluto gli amici Elisabetta e Stefano, amici e compagni di concerti. Ci vedremo sicuramente ai Casino Royale se non succede qualcosa prima. Non sapevo dell'uscita del secondo disco di Spano, ovvero Paolo Spaccamonti e Fano aka Stefano Roma. Il primo era uscito per la benemerita Love Boat Records and Button dell'amico Andrea Pomini, che saluto. Invece questo secondo è per questa Care, C-A-E-R, prodotto solo in 77 copie. E volevo solo dirvi che, cioè, ho preso l'ultima io. Eravamo al concerto, a un concerto in quel del Monk, e Stefano mi ha detto: oh, sai che uscite? Era andato a vedere Paolo Spaccamonti, Spano 2. Come Spano 2? Ah, guarda, vallo a cercare su Bandcamp. L'ho cercato, era l'ultima copia. Solo 77 copie, magari lo ristamperanno, Speriamo. 8 tracce, quella che ci ascoltiamo oggi è la numero 3, si chiama Bowie. Spano Night Toys.
1: I'm broke. It's my feet.

Ah, eccolo, eccolo qua, meraviglioso. Aspetta, aspetta, aspetta, perché qua. No, volevo mettere un po' lo stesso pezzo, no? Perché era partito l'altro, che qui ho portato il CD, eh. Questo è Spano 2, così si chiama questo disco, un CDR, e poi con dentro un fogliettino con sulla numerazione, il mio è 74 di 77, e tutto bello in carta sacchetto, tipo quella del sacchetto del pane, con questa bustina che mi sentite maneggiare, 8 tracce, molto molto particolare, molto bello, raddoppia la gioia del loro esordio. Quindi Paolo Spaccamonti e Stefano Roman, a.k.a. Fano, e sono tornati sul luogo del delitto e lo fanno alla grande. Super sonorità, quelle considerate altri suoni. È elettronica, ma non lo è totalmente. È strumenti, ma è anche un po' elettronica. Gran bello questo disco. State attenti se la CAR, C-A-R, lo ristampa. Perché come sempre queste sonorità meritano, solo in CD poi. Come si dice? 10 sacchi e passa la padura. Beh, sto registrando questa puntata, anzi voglio dirlo perché un po', voglio ripeterlo sempre un po' ogni tanto, perché delle volte lo dicevo solo all'inizio e poi alla fine, e magari gente, oh ma ti ho mandato un messaggio, non mi rispondi. No, ti rispondo. Ma non durante questa puntata che è registrata, ve lo ricordo, quindi non sono visibile sul canale Twitch, questo può essere anche una fortuna. Però non si interagisce tra di noi ed è la cosa che mi dispiace. Però avete sempre una bella puntata nuova di Zecca da poter ascoltare sia in diretta in questo momento.

Avevo finito tardi, ho detto poi li metto a casa, è passato un giorno, passati due, mi sono dimenticato, li ho messi cinque giorni dopo i titoli, ma ci sono. Intendo la puntata quella del 23 aprile. Qui anche qua sto registrando un po' in notturna, i titoli li metterò a casa, ma lo faccio. E chiaramente non fidatevi. E allora lasciamo Spano e questo CD meraviglioso, andiamo a ritrovare Cecilia e Max aka Pinder. Il loro album nuovo si chiama Comfort in the Silence. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi, ci stiamo facendo un giro un po' in tutto il disco, si chiama Old Kind e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys.

Pinder and I Toys, Comfort in the Silence, così si chiama l'album nuovo, uscito da pochissimo, un paio di mesi circa. Il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Old Kind, vecchio tipo, vecchio tipo. Disco che potete comprare sul loro Bandcamp, oppure nei migliori negozi di dischi, si può dire, no? Quelli che sono rimasti sono i migliori perché hanno resistito.

al crollo degli anni zero. Poi molti altri sono cresciuti come funghi, non sempre col medesimo spirito, no? Diciamo all'alta fedeltà, ma più dove si annusa l'affare. Ma questa è un'altra storia, li sappiamo riconoscere per fortuna. Salutiamo Max e Cecilia. E andiamo a una richiesta di oggi, una delle due richieste che ho. Ed è quella della Laura, a proposito di Marche, che si è andata a vedere il concerto di Jonathan Clancy e di Francesca Bono e Vittoria Burattini. Francesca Bono, già voce degli Ofelia Dorme, band che mi piaceva un sacco, programmata più e più volte qua. E Vittoria Burattini, ovviamente batterista dei Massimo Volume. Il pezzo che mi ha chiesto la Laura si chiama Prove di Esistenza e ce lo ascoltiamo. Si chiama Prove di Esistenza Il Gesto, no? Perché sono due brani in uno. Sono venute qua a Roma il 23, non ero a Roma. Ahimè. Se no sarei stato della ballotta. Però erano insieme ai Gift, se non sbaglio, da New York, per cui sarebbe stata una bella doppietta.

Bono Burattini a Night Toys, grazie alla nostra Laura. Prove d'esistenza, il gesto, così si chiama questa traccia dall'ultimo album delle nostre due, uscito per Maple Death Records. Ci piace molto. Deve essere poi bello in concerto, no? Sentire come vengono, no, riprodotte queste sonorità, oltre a batteria, synth, delay, drum machine, loop station. Sembrano in tante, sono in due. Brave ragazze, deve essere stato un bel concerto, ma la Laura già me l'ha detto, quindi sono molto felice di questo. Sarò ancora più felice quando potrò vederli anch'io. Mi piacerebbe un sacco. Sai che quando c'è un ponte vicino per accidenti si rischia sempre di andare dal parentado. Lasciamo la Vittoria e la Francesca e entriamo in altri ostici territori romani. Il nuovo album degli Zoo si chiama Ferrum Siderium, sempre con la loro tabella degli elementi. Continuano imperterriti, concertone visti qualche anno fa. Prima gli Zoo e poi gli I Hate My Village. Devo dire che è stato un concerto pazzesco, direi. Pazzesco. Evviva gli Zoo! Vorrei rivedere, sono venuti al Monco un poco più di un mese fa, è andato sold out la domenica, anche alcuni amici che volevano andare, insomma, purtroppo non sono potuti andare, io non ce l'avrei fatta quella domenica, vi aspetto quest'estate, somewhere. Ascoltiamo un pezzo dal nuovo album degli Zoo, si chiama Cather, e arriva tosto qui a Night Toys. Ci sta proprio bene dopo Bono e Burattini.

Yeah, una bombazza incredibile questa qua degli Zoo, dal loro nuovo album Ferrum Siderium. Come sempre, potenti, oscuri. Già uno dei dischi dell'anno, così almeno, insomma, non c'è stata una rivista o un commento negativo su questo disco, anzi solo commenti superlativi. E la cosa ci piace tanto, perché meritano davvero. Ebbene, dagli Zoo andiamo a sonorità più oscure, da Verona You Nothing, il loro disco si chiama Lonely Lovely, è un disco uscito non ieri, sembra che abbia già 4 anni questo disco, ma loro forse hanno splittato, come si dice. Però il CD ce l'hanno ancora e a 5 euro ve lo potete far vostro. Sonorità post-punk di quelle che ci piacciono a noi. Il pezzo che ho scelto ha un nome che evoca fantasie mai represse, si chiama Closer.

Wow, bellissimo questo pezzo, si chiama Closer You Nothing, si chiama la band che vorrei far ripartire. E l'album si chiama Lonely Lovely, è uscito nel 2021, è di maggio 2021, esattamente 5 anni fa, perché è uscito il 7 maggio 2021. Quindi 5 anni fa, ma nonostante la band sia in un attimo di... non voglio dire sciolta, perché magari poi potrebbero ritrovarsi, però sono un attimo in stand by. Però peccato, perché ovviamente il disco è molto bello, le canzoni sono tutte belle, e quindi avrei voluto un seguito, ecco. E allora, You Nothing da Verona, mentre sempre dal nord-est, zona Padova, arriva questa band che si chiama Heaven on Las Vegas. Se fossi bravo non li trasmetterei, perché loro non si sono comportati proprio bene con me. Vi spiego un po' l'aneddoto. Compro un loro... ascolto delle loro cose, vedo che sul loro Bandcamp c'è un flexi disc, solo quello, però sapevo che hanno fatto anche un CDR. Allora gli scrivo, dopo 3 mesi non arriva niente, sollecito, poi a un certo punto mi risponde qualcuno, il cantante, anzi prima mi dice mi risponde dopo una mesata, dice: scusa, 9 agosto così, però i flexi disc non ce li ho io, per cui appena torna dalle ferie uno della band me lo dà e ti mando, e ti regalo anche l'adesivo e il nostro CDR, gli adesivi e il CDR, così c'hai anche quello. Benissimo, passano mesi e non arriva niente. A un certo punto, poi arrampicandosi sugli specchi, dice: no, perché ce l'aveva la nostra ex bassista, chitarrista, mo non mi ricordo neanche chi fosse, e quindi mo non ce l'abbiamo qui e là, perché se sul sito, se sul vostro Bandcamp ce n'è uno disponibile, quello ce lo devi avere a casa, che può essere a casa di uno dell'altro. E allora a un certo punto, con questo disco in uscita, il vero primo disco che si chiama Lascia fuori la realtà, e a un certo punto: no, non ce li ho qui, mi dispiace, ti ridò i soldi. Poi per ridarmi i soldi, un altro mese, insomma, ho dovuto scrivere e riscrivere. Perché poi, essendo una band, si chiamano Heaven or Las Vegas, come quel bel disco dei Cocteau Twins. Ecco, magari vuoi dire: guarda, non c'ho il flexi, ma hai dato 15 euro comprese le spese di spedizione e quant'altro, ti mando il CDR eccetera, poi tipo quando mi ha rimborsato i soldi, tipo la settimana dopo è uscito questo disco. Cioè, mi avrebbe potuto dire: guarda, scusami il disguido, ti ho tenuto in ballo 6 mesi, non ti mando il flexi, ma vediamo un secondo, aspetta che torno indietro, non ti mando il flexi, però ti mando il CDR e gli adesivi, così al posto del flexi ti mando il nostro nuovo disco, e sarebbe stata una promozione fantastica. Gli ho detto che lavoravo in radio eccetera eccetera, e niente, così. Quindi separa sempre l'artista dalla persona, perché allora, se fossi un rosicone, e un po' lo sono perché ho raccontato questa storia alla radio, non li trasmetterei. Invece poi, tramite la loro etichetta, che sono i dischi Soviet Studio, ho mandato prendere il loro CD, questo, non c'hanno il CDR ovviamente, quello ce l'avrebbero loro, e neanche il flexi, e quindi alla fine l'ho comprato lo stesso il CD. Quindi non hanno neanche una capacità di marketing a dire: vabbè, per quei soldi ti mando il CDR e ti mando il nostro nuovo CD, che poi in una bustina di cartone tipo CD singolo, quindi neanche una gran spesa, è un CDR anche questo. E niente, invece neanche il marketing stanno a fare. Vabbè, sarà una lunga estate, ragazzi, si chiama così il pezzo degli Heaven on Las Vegas, ce lo ascoltiamo, Night Toys, eccolo qua.

Wow, eccoli qua, Heaven or Las Vegas, come vi dicevo prima, ecco. Vi ho raccontato già tutto di loro, però la musica è bella, quindi come tante cose. È un po' la cosa del periodo, io vado ai concerti e fondamentalmente... A meno che siano... amici o persone diventate amiche, grande la radio così, non è che me ne frega molto di andare a parlare con l'artista, no? Ecco, perché tante volte si rimane delusi. Con questi non bisognerebbe rimanere delusi, perché avrebbero tutto da guadagnarci, no? Essere così, a essere bravi e riconoscenti con chi li trasmette, ma non riconoscenti. Ti ho comprato un disco, me lo mandi, se non ce l'hai non ti arrampichi sugli specchi, ecco tutto qua. Quindi ecco, fondamentalmente, prima all'inizio un po' sai, adesso fai la foto così, adesso manco della foto con l'artista, quasi me ne frega. Me ne frega. Magari un autografo sul disco, mi fai l'autografo senza raccontargli pipponi, eccetera. Tanto che cazzo gli devo dire? Mi piace la tua musica, compro i tuoi dischi e finisce lì. Che lucubrazioni mi dovrebbe tirar fuori o che cosa? Sai che l'ho conosciuto ed è veramente... Quindi ecco, quando li conosco tramite la radio, pure metto musica, si possono contattare, gli dico, ah, grande disco, il tuo, eccetera. E loro vedi come sono le persone, ecco, quando ci saranno i Cowards, sicuramente finito il concerto, si chiacchierà un pochino insieme, a voglia. Però ecco, gli altri meglio di noi. Poi magari più sono grandi e più non me ne frega un cazzo, ecco. Fondamentalmente siamo in questa maniera. L'ultimo album si chiama Messe Sporche. E io invece non le ho messe sporche, le ho lavate in piazza. In questo caso dico le mutande di Edda, perché appaiono un paio di mutande sulla copertina, appunto. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Diavoletto, e questo è il mitico Edda, invece uno simpatico con quale fare due chiacchiere finito il concerto.

La Diavoletto, eccola qua, che sarà la mitica Gibson SG, la chitarra preferita da Angus Young, per intenderci, perché ha il body, no, con quelle due cornine rientranti proprio tipiche del Diavoletto. Sole che sorge, sole sa... Edda dall'album Messe Sporche, uscito nell'autunno scorso, no, inverno scorso, visto in concerto appunto, sempre molto bravo. Concerti sempre un po' più corti, quelli italiani. Un'ora e un quarto, un'ora e venti, ecco, non si va più sull'ora e mezzo, l'ora e quaranta. Sempre un po' più breve, un po' di belle canzoni omesse, ecco. Però non si può avere tutto, dai, l'ho sentito mille volte, le ho sentite tutte. Anche Snigdellina, per esempio, dal primo album, ecco, per dirne una. Mi dice, ti amo un anche quella che mi ha fatto innamorare a Milano. Sai, pensi com'è strano essere tossicodipendente a Milano. C'è, che sono grasso, chi è la chi... grande Edda, una voce incredibile, ancora 62 anni, con questo... queste tonalità alte che sono uniche, una voce riconoscibile. Si dice che nelle performance e nell'uso della voce si sia ispirato a Piero Pelù, ovviamente il Piero Pelù degli anni 80, no? Istrionico veramente. Come si dice, pietra di paragone, se volevi fare rocker in Italia. Un vero animale da palcoscenico, lo è tuttora, è una voce da panico. E lo sapete, andate a vedere un concerto di Litfiba, 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, non è che poi alla fine sta così. No, alla fine ancora arriva, che facciamo, andiamo a letto? No. Ecco, fa un'altra canzone, oltre 2, però ne ha già fatte tipo 22. Grande Pierone, vedo l'ora che arrivi il giorno è il 16 luglio. Sono sempre pronta alla doppietta, viva la doppietta, con, dopo averli visti il 1° maggio, poi una carica, ragazzi, una carica che solo quei 4, con dall'altro il grandissimo Ringo De Palma, possono fare. Bene, prima eravamo i dischi Soviet Studio, adesso andiamo ai dischi sotterranei, sempre il mitico Nord-Est, no? I dischi sotterranei che per prima abbiamo nominato Capovilla, hanno ricevuto al Quirinale da Mattarella martedì, l'altro ieri, per la presentazione dei candidati ai David di Donatello, che avvengono in questi giorni. Speriamo in un premio per il capo. Dischi sotterranei, dicevo, che chi ha visto le città di pianura, ci sono i Laguna Bollente che suonano, nel localetto c'è il poster di Dischi Sotterranei, poi invece la colonna sonora è uscita su Maple Death. Chiaramente presa per ciò che riguarda il Capovilla in un film. Ti ho detto, non sono un... vi ho detto, scusate, non sono un fan proprio della Library Music, però certe cose... E lui Crano, quello che ha fatto la colonna sonora, è presente anche nel film. E suona anche una canzone. Mentre Charlie White e il Doriano bevono, no? Meraviglia. Senti Doriano, ma quando ti ritira la patente te, quante birre avevi bevuto? Ma non so, 7-8 comunque, mica tante. Dai, fermati dalla polizia. E se mi fermo poi chi ti porta in giro? Dove andiamo? Bere a piedi? Ecco. Vabbè. Tutto questo per dire che i dischi sotterranei stanno facendo dei bei dischi, da Laguna Bollente a... lei che mi dice Tagadà, per esempio, piuttosto che la Cipicchia, ho un attimo di vuoto incredibile, come mi vergogno, per esempio, mi vergogno che non mi viene in mente. Il Satantango, per esempio. Non mi vergogno più.
Anche perché Mi Vergogno è uno degli artisti giunto al secondo album della premiata etichetta Dischi Sotterranei. Sito Mi Vergogno tutto attaccato, il suo secondo album si chiama Happy. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama L'amore mente, e questo si chiama Mi Vergogno.

0: Eccolo qua, mi vergogno. Uno delle nuove uscite della Dischi Sotterranei, che in questo momento sta ben sul pezzo. Ecco, prima non mi venivano in mente alcuni artisti del roster di Dischi Sotterranei, anche perché ho diversi di questi dischi. Dicevo, mi vergogno, Tagadà, piuttosto che Halley DNA, piuttosto che lo split, il 7 pollici, quello New Candies con il featuring di Bugo. Sì, Plassi, Maxi Gross, Gazebo Penguins, Visconti, ecco, Satantango ve li ho detti prima, quindi roba buona buona, ecco, poi Post Nebbia, grandissimi, le I Non Voglio Che Clara, ecco. un pochino di cose. Visconti, ve l'ho detto, gran bel disco il suo, tutti e due belli, molto bravo lui. Possiamo esimerci dal mettere il disco di Lucio Corsi, quello dal vivo all'abbazia di San Galgano, la famosa abbazia vicino Siena, quella senza il tetto, che fu anche teatro di una foto meravigliosa dei Litfiba, poi quella che appare sulla copertina francese di Desaparecido. Posto molto rock. Lì ci ha fatto il concerto Lucio Corsi nel 2025. Ti ho tradita senza il pezzo che ci ascoltiamo invece è tratto da Bestiario Musicale, disco all'epoca in vinile prodotto in sole 400 copie. Chi ce l'ha? Il nostro Emiliano so che ce l'ha. Poi l'ho nascosto sotto il letto. Potresti venderlo e comprarti almeno 10 dischi da 50 euro l'uno. Era uscita la restampa adesso in vinile, in CD. E il pezzo che ci ascoltiamo appunto da questo La chitarra nella roccia è tratto da quel Bestiario Musicale. C'era stato un primo EP che si chiamava Altalena Boy, CD da 5 tracce, 5-6 tracce. Mai visto. Bestiario sì, l'avevo visto, ahimè. Ma l'ho scoperto poi col disco dopo. Adesso ho scoperto col disco dopo, quindi avevo quei due dischi, ho preso l'ultimo e adesso finalmente anche Bestiario. Da Bestiario ascoltiamo questa traccia che si chiama La Lepre.
1: La prossima invece parla di una gara dalla Terra alla Luna. Sulla linea di partenza partivano i russi, gli americani, arrivare in cima sulla Luna con un salto fu una lepre che arrivò su senza tanti calcoli, senza tanti discorsi, così. Si intitola La Lepre.

Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi nello spazio.

Giusto, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Giusto, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi.

Houston, che facciamo? Portiamo avanti la missione oppure ce ne andiamo? Houston, che paura. Ci guarda fissi e vasta quanto una pianura. E c'è arrivata prima di noi senza tute. Pensavo fosse disegnata sulla luna dalle buche.

0: E bravo il nostro Lucio Corsi e la sua lepre dal vivo all'abbazia di San Galgano.
1: Gli americani arrivare in cima sulla luna con un...
0: E dal suo bestiario musicale, dove ogni traccia ha il nome di un animale.
1: Sì, così, si intitola La lepre.
0: Ecco, si intitolava La lepre. Quindi bestiario musicale, la chitarra nella roccia, ho uscito doppio vinile CD.
2: Houston.
0: Io l'italiana, se non sono obbligato, perché è uscita solo in CD, quasi tutte me le prendo.
2: Lepre sulla luna.
0: Cioè, solo è obbligato perché è uscito solo in vinile, li prendo in CD. Perché? Perché negli anni 90 tutti gli artisti italiani non facevano vinile, quindi praticamente ho tutte le collezioni in CD. E quindi ecco che magari un Lucio Corsi, ecco, lo prendo in CD. Bestiario era uscito solo in vinile, se tu avessi preso l'originale, caro Dario.
2: Esatto.
0: Invece adesso CD o vinile, ho preso il CD, ecco. Così come anche la chitarra nella roccia.
2: Che sfur...
0: I live poi mi piacciono in CD, perché a volte quando è un triplo vinile devi alzarti mille volte, tre canzoni, poi giri. Invece il live, così hai l'emozione del concerto. Se è un doppio live, ecco che magari senti 50 minuti di concerto per gli altri 50 minuti, quindi ti fa un concerto solo, ecco.
2: I russi.
0: Sapete, adesso un problema che mi si è rotto il lettore CD a casa, quindi non posso ascoltare CD, devo comprarlo, perché dopo 25 anni di servizio, insomma, non conviene neanche aggiustarlo, ecco.
2: L'è bastato.
0: Quindi adesso cerco di capire qual è un bel lettore CD che si adegua alla mia collezione.
2: Due facce. Perché la...
0: Bravo Lucio Corsi e bravo anche l'anonimo Liberato, che è uscito con il suo terzo album, Liberato Terzo, sempre con quella sua rosa in questo simbolo,
2: perché...
0: in questo caso come costellazione.
2: Houston, che facciamo?
0: Una bella serie di canzoni anche a questo giro.
2: Ce ne andiamo. Houston, che
0: magari l'hype potente che c'era stato fino a poco tempo fa, ecco.
2: Pianura. E c'è arrivata
0: si è un pochino calmato. Però prima era troppo.
2: Pensavo.
0: Adesso non l'ho ancora mai visto dal vivo, vorrei vederlo. Perché ci sono un sacco di canzoni sue belle.
2: L'è bastato un salto.
0: E i suoi tre CD ce li ho tutti.
2: Notte in su.
0: Quindi, che ci ascoltiamo?
2: Zona.
0: Ci ascoltiamo essa. Così Ice direbbe qualcuno a Napoli.
2: Perché la terra ne ha una.
0: Essa. Questo è Liberato a Night Toys.

E mi chiudi così, amico, amico liberato, con questa super, con questa super pompa, ragazzi, che botta, che botta. Oh, grazie. Una visione, una galassia, non un po'. Poi parte una cassa

Grazie, eccolo qua liberato. Forza Napoli. Strano che la Maria Gianturco ancora non me l'abbia richiesto il liberato. Piuttosto che quello che arriva adesso. L'amico Francesca, che ho avuto modo di conoscere, grande persona. Francesco Di Bella, voce dei 24 Grana, giunto al suo terzo album solista, quarto, c'è anche uno tipo piano, live, così, però insomma gli album veri e propri sono tre. Da oh diavolo! Prima ancora nuova Gianturco si chiama il primo disco. Maria, lo sai, no?

E quindi a Issa che gli piace tanto ha liberato Francesco Di Bella. Il nuovo album si chiama Acqua Santa. In questo pezzo mi duetta con Lorenzo Urciulo a.k.a. Cola Pesce. Il pezzo che è uscito si chiama Stella che brucia. E questo è Francesco Di Bella, il nuovo album, il suo terzo solista, che fa capolino qui a Natoise. Già è passato, ripassa perché è uno dei grandi dischi del 2025, ricordate?

0: Wow, bellissimo questo pezzo, ecco, questo invece era di Odiavolo, questa era Chine d'Ambresse che mi piaceva un sacco, anche questa, meravigliosa. Aspetta, però torniamo alla canzone tratta da Acqua Santa, bellissimo questo disco, anche questa è una delle vette del 2025 secondo me. Otto tracce, una più bella dell'altra si può dire, tra cui due featuring d'eccezione, a parte questa di Colapesce in Stella che brucia, anche Caffa, la canzone che apre l'album, dove abbiamo la nostra mitica Alice. Alice, quella di Per Elisa, non c'è un cognome, cioè c'è Carla Bissi, si chiama, meglio conosciuta come Alice. Gran pezzo, eh? Francesco Di Bella, che ha scelto proprio il vernacolo napoletano proprio come sua lingua principale nelle canzoni.
1: Sbaglia.
0: Quasi tutte, invece in Nuova Gianturco c'erano un po' di canzoni anche in italiano, così anche come nei 24 grammi. Invece qui proprio tutto napoletano, e ci sta

da Dio. Grande Francesco, grande Francesco. Uè, sono passate già due orette. Quindi ragazzi, sono praticamente le 20 da poco passate, più o meno. Dico così perché sono registrato, ve lo voglio dire. Puntata nuova di Zecca, 7 maggio 2026. Ma purtroppo per motivi di lavoro registrata. Però spero a questo punto, tutta roba italiana fino ad adesso, ma arriverà anche la roba internazionale. Due ore secche in questo momento, per cui saluto anche gli amici del venerdì, è medesimo orario 18:21, la replica, mentre in diretta il giovedì non è questo caso, quindi non scrivetemi su WhatsApp o dire accendi la telecamera che ti vogliamo vedere su Twitch, ecco, in questo caso non ci sono. Perché sto lavorando. Spero che questa puntata appunto vi stia piacendo, tutta italiana, iniziata con un bella ciao e una serie di canzoni moderne dedicate alla resistenza. E poi tutte, direi un sacco di novità, perché da Minute of Cowards, Spano, Pindar, Bono Burattini, Zoo, You Nothing, no, questo c'ha 5 anni, è Venor Las Vegas abbastanza, e da comunque gli ultimi dischi, insomma, alla grande. Puntatone! No, ma questo non sono io a doverlo dire. Siete voi che lo dovete dire.

E allora da Francesco Di Bella veniamo qui a Roma a trovare questo artista che si fa chiamare Tutti Fenomeni, è giunto al terzo album, 42 Records, il suo vero nome è Giorgio Quarzo Guarascio, ecco, sono andato a leggerlo. E i primi due album prodotti da Niccolò Contessa, invece quest'ultimo disco prodotto da Giorgio Poi, l'italiano più amato in Francia, dopo Paolo Conte, dopo Gian Maria Testa anche, compianto Gian Maria Testa. Giorgio Poi, l'ultimo disco prodotto da uno dei Phoenix, e i Phoenix che l'hanno voluto ad aprire i loro concerti francesi, e poi fa diversi concerti in Francia, radunando un sacco di fan e non solo di italiani all'estero. Dicevo, Tutti Fenomeni, doppio sold out qua a Roma all'Atlantico, lo aspettiamo quest'estate perché mi piacerebbe vederlo dal vivo, io non l'ho mai visto, tanti ne ho visti di concerti ma tanti ne vorrei vedere. In questo caso, da questo album che si chiama, che ha un bruttissimo titolo, Lunedì. No, il titolo è bello, è la sensazione del lunedì che è orribile. E ci ascoltiamo questa traccia, qui mentre parte Shinan Bresso, ci voleva proprio stare dall'album Oh Diavolo, Francesco Di Bella. Da Tutti i Fenomeni ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Mao.

0: tutti i fenomeni qui a Night Toys. Aspetta che lo rimettiamo. Oh, eccolo qua. Tutti i fenomeni, l'album Lunedì si chiama, uscito per la 42 Records a inizio anno.
1: È passivo e masochista, come mettersi in pigiama.
0: 10 tracce, niente male, ho visto recensioni discordanti.
1: Come accendersi.
0: C'è un leggero cambio, ovviamente, perché
1: l'ultima.
0: Prima c'era il tocco di Niccolò Cantessa, a.k.a. I Cani.
1: E per 20 anni.
0: Ed ora invece il tocco di Giorgio Poi, che è un bel tocco anche quello.
1: Ho una voglia di baciarti incredibile. Guardami bene, questa è l'ultima volta. Sarò un padre se vero impossibile.
0: Bel pezzo questo che si chiama Mao, come il gatto che nomina anche.
1: Uomo, donna, è possibile. Sono curioso di sapere se tu.
0: Lasciamo l'amico Tutti i Fenomeni e quest'anno c'è la celebrazione.
1: È facile toccare la luna.
0: Del decennale dell'uscita della fine dei 20 anni di Motta, disco d'esordio stupendo e mai eguagliato.
1: E si ordina il cinese, ma poi non arriva Mao.
0: Sarà il 21 maggio a Bologna, il 23 maggio a Milano.
1: Non irico.
0: Qui invece sarà il 30 maggio al Spring Attitude Festival. Non so se siano ancora disponibili i biglietti, ma lo Spring Attitude è un bordello. No, io ci sono andato un anno che c'era Mischeta, Casino Royale, Bruno Bellissimo, insomma una certa. Una certa. Un certo parterre de roi. Anche adesso ci sarebbero belle cose, però stare lì alle 4 del pomeriggio a fare l'una. Non c'ho più il fisico, non c'ho più il fisico. Aspetto un concerto celebrazione da solo, anche perché ne ho visti 3-4 della fine dei 20 anni. Poi ne ho visti 2 del secondo album e nessuno più degli altri. Si è un po' perso, secondo me, il Motta. I primi 2 album fa belle canzoni ancora. Però i livelli di questo. Non è più successo. Il pezzo in questione si chiama Del tempo che passa, la felicità. Ed è un gran pezzo. Questo è Motta. Il Motta degli esordi solisti.

Eccolo qua, Motta del tempo che passa la felicità dalla fine dei 20 anni, il suo album di esordio. Il video qui girato col papà, il papà di Motta, quello che appare nel video. Gran disco, non c'è un pezzo brutto, non c'è un riempitivo. 10, come si dice? 10 killers, no fillers. Il secondo anche è bello, gli manca un po' di ciccia, avesse aspettato un altro anno a farlo uscire, invece poi le politiche della major, no, da Woodworm a Sugar, ha cambiato un po' le storie. E senza vincere niente, senza parte. Poi c'è Semplice, la musica è finita, no, sempre carini, non a questi livelli. Classico stomp, sonorità riccardiana, sinigalliana, detta così proprio.

0: Spero in una rinascita. Tanto ce lo celebra questo disco e viene ristampato in vinile bianco, poi cofanetto al classico e canonico prezzo di 99 euro. C'è la ristampa del disco, il doppio vinile live a Milano che chiudeva la tournée di questo disco. Più libretto, foto, un po' di cose, insomma.
1: Partiti da lontano per arrivare.
0: Evviva, evviva Motta, e adesso andiamo in zona esterofila. Salutiamo Motta e salutiamo, diamo il benvenuto a Grey Factor. Ho preso poco fa su The Major Disco, è uscito qualche tempo fa, ormai non è che è una novità, è che l'ho trovato a buon prezzo. When the Future Arrives Without You, Grey Factor, The Complete Recordings, dove c'è appunto su l'album con i singoli eccetera eccetera, poi Pick and the Signal che era il live 79-80. Gli unici due dischi usciti, se non sbaglio. Però su questo disco c'è una bellissima cover che si chiama 12 for you, 12XU. Un brano che era all'interno di quel meraviglioso debutto dei Wire chiamato Pink Flag, coverizzato anche dai Minor Threat, dai Red Hot Chili Peppers addirittura, pensa. Noi invece ci ascoltiamo la versione elettronica. Dei Grey Factor. Eccole che arriva, devo schiacciare il bottone. Ho mancato il lettore, perché questo ho portato il CD. Eccoli qua, i Grey Factor. 1, 2, 3, 2!

Ecco, una bombazza così, veloce veloce da leccarsi le orecchie, diceva il buon vecchio, come si chiama? Ezio Greggio. Aspetta che però mi è andata sull'altra traccia, invece voglio ancora 12 for you. One, two, X, you. O I to you. Sembra più 12 for you, però il significato, dice, spesso interpretato come I to you, io a te, un riferimento diretto e crudo tipico dello stile punk. E il 2 e l'X, scusa, I to for you. Ma questo non importa, la bellezza della canzone che ci rende felici. Emiliano, so che ce l'hai in want list, questo è, o wish, want non si dice. L'imperativo, no? Ho trovato una ventina d'euro nuovo, ovviamente è un doppio CD però, con diverse bonus track, tra cui questa ovviamente. Non so se vi siete fatti il disco Help 2, che era, ve lo ricordate, Help, uscito 30 anni fa, 1995, ce l'ho quel CD, scusate, una botta di singhiozzo. Quel CD che non aveva la tracklist dentro, poi la tracklist la trovavi su New Musical Express. Non so se ho ritagliato qualcosa che gliel'ho messo dentro, devo ritirarlo fuori. C'erano gli Oasis, c'erano i Blur, insomma tutta la scena Brit di quegli anni. 30 anni dopo c'è ancora bisogno di aiuto, ce ne sarà sempre finché ci saranno dei pazzi, assassini, scriteriati, guerrafondai, insomma. Ecco, tocca rimetterla perché dura 1 minuto e 54. Non per dire, ma 1,54 sarebbe un altro album dei Wire, quello da molti definito il loro capolavoro, diciamo che la prima tripletta, la tripletta iniziale, insomma. E allora, dicevamo di questo Help 2, con un sacco di collaborazioni, magari vediamo di riuscire ad ascoltare più di un pezzo. Il primo che ho scelto comunque è quello di Damon Albarn con Graham Chatten e Key Tempest, ovvero Damon Albarn dei Blur, Graham Chatten dei Fantasy DC e Key Tempest di Key Tempest. Il pezzo si chiama Flags, a proposito di bandiere di Pink Flag dei Wire. E lo ascoltiamo qui a Night Toys.

Bellissimo questo pezzo e anche molto bello questo disco compilation che vi consiglio di avere, doppio CD o doppio vinile. Si fa una buona azione, War Child si occupa ovviamente, lo dice la parola stessa, i bambini coinvolti nei conflitti. Fa paura che 30 anni dopo ci sia ancora bisogno, no, di sensibilizzare l'umanità, anzi... Mai come oggi l'umanità è in pericolo, secondo me, ecco. E mai come adesso purtroppo il potere e il denaro in mano di pochissimi, sempre meno, è una cosa che non proprio bella, ecco. Un CD, vi dicevo, molto molto bello. Volevo ascoltare magari un paio, due o tre tracce, anche perché gli artisti sono vari, poliedrici e molto diversi fra loro, e tutti hanno dato un contributo di altissima qualità, cioè non sono scarti, non sono robe così, è roba veramente figa. L'avete potuto sentire da questa traccia di Damon Albarn con Graham Chatten e Keith Tempest dal titolo Flag. Ci ascoltiamo anche i Depeche Mode, il loro inedito molto bello, che si chiama Universal Soldier.

Depeche Mode, Universal Soldier qui a Night Toys, parlando di un album importante che ha anche delle finalità benefiche. Sto parlando di Help 2 dell'organizzazione britannica War Child. Questi erano i Depeche Mode con Universal Soldier a dare il loro contributo, e che contributo, ragazzi, marzialissimo.

ancora una mezz'oretta insieme, più o meno, quindi sono circa le 20:30, occhio e croce, 20:35. Dico così perché dice Dario, non hai un orologio? Sì, ce l'avrei, se vi dico l'orario in cui adesso sto registrando. Diciamo, non potevi andare a letto. Sono registrato, quindi appunto nessuna interazione né audio, no audio sì, perché mi state ascoltando, diciamo no messaggi, no video Twitch, solo musica e la mia voce per una puntata nuova di Zecca per la giornata di oggi, 7 maggio 2026, replica domani medesimo orario 18:21, domani ovvero venerdì. Podcast e playlist la trovate appunto fra una mezz'oretta, appena finita la trasmissione, tac, nella zona podcast della nostra radio, nel nostro sito radiocittaperte.it, appunto troverete Night Toys e gli ultimi podcast, e potete anche aiutare la nostra causa radiofonica. Le altre due ragazze che hanno dato un contributo a questa War Child, ovvero Help 2, si chiamano Wet Leg, mi piacciono molto, due album al loro attivo. Il pezzo che hanno mandato per questa compilation si chiama Obvious.

0: Wow, eccole qua, le Wet Leg, Obvious, una canzone acustica molto molto bella. Brave le nostre ragazze. Poi anche il secondo album mi piace molto, forse anche un pochino più del primo.
1: I'm young, I burned my tongue.
0: Ascoltiamoci una quarta canzone da questo doppio album, doppio CD o doppio vinile, che va per beneficenza Help to World Child Organization. Non so se si trova ancora il primo, e anche era molto molto molto bello. A chiusura del quartetto ho scelto Jarvis Cocker, i suoi Pulp. Il pezzo che hanno dedicato a Help to a War Child si chiama Begging for Change, e questi sono i Pulp a Night Toys.

Wow, il mitico Jervis e i suoi Pulp in questo pezzo. Notevole, notevole, un gran tiro. Devo dire, un album riuscitissimo, nonostante appunto la varietà, perché ci sono 23 tracce, se non ho contato male, 12 su un CD e 11 sul secondo. Tutte di altissima qualità, ci sono Young Father, ci sono Last Dinner Party, Olivia Rodrigo, King Krul, Fontaine's DC, anche oltre a Graham Chatten, Falls, e poi Graham Coxon con English Teacher, oltre a quelli che abbiamo già sentito, ovviamente Black Country New Road, Bad Gibbons, Black Big Thief, Be a Bad Oboe, Be Bad Oboe. Vabbè, quella la conoscete. But for Lashes, Arlo Parks, Arctic Monkeys, Anna Calvi and Friends, insomma, roba forte, ragazzi, roba forte, come avete potuto sentire dalle quattro tracce messe, appunto, The Damon Albarn, Grind, Chatten e Kay Tempest con la loro Flag, The Pesh Body, The Universal Soldier, Wet Leg and Abuse, and Pulp con Beginning for a Change. E adesso è uscita finalmente la ristampa del mitico disco dei Sabres of Paradise del compianto Andrew Waterhall. Sabresonic 1, Sabresonic 2, Haunted e Haunted to the Dance Hall. Sono usciti in ristampa, gli altri due li avevo, ma Sabresonic mi mancava. E finalmente è uscito. Mancava in CD e vinile già dal 1993, stampato e poi mai più ristampato, è uscito meravigliosamente sia in CD che in vinile, ovviamente, essendo elettronico. L'ho preso in CD, l'album mi piace di più in CD. Ascoltiamo questa traccia, si chiama Smoke Belch 1, Sabres of Paradise, l'anima mitica di Andrew Waterhall, il compiantissimo Jack Schooner e Gary Burns. Wow, una bomba, ragazzi. Poi pian piano parte, fatevi questa cavalcata. Mentre sto registrando è mezzanotte e un quarto, per cui musica notturna come ai vecchi tempi di Night Toys, anche se sono quasi le 21.

Una cavalcata incredibile dei Sabres of Paradise, Warp Records 1993-2025, la ristampa finalmente dopo oltre 30 anni di assenza, di fuori catalogo. Sabersonic, Sabersonic 2 e Haunted of Dance Soul, la tripletta dei Sabres da avere assolutamente. Gente che ha riscritto i canoni dell'elettronica. Wow, bombazza, bombazza come una bomba. Questo album degli Associates si chiama Perhaps. E il loro epitafio. Che è una bella cavalcata anche qua, che si chiama Waiting for the Love Boat. Associates a Night Toys. Mancavano da un po'. Era ora che tornassero.

Oh, ci sono ragazzi, eccomi qua, mentre finiva la traccia in questione, che è quella dei mitici Associates, questo era il loro quarto album, ho scoperto leggendo qua e là che ce n'è addirittura un quinto, hai capito? Chi l'avrebbe mai detto? Questo Wild and Lonely del 1990, il primo era The Affectionate Punch, quello dove c'è lui sui blocchi di partenza, uno dei due, ecco. E poi c'era Four Drowner Down, Sulk e questo Perhaps. E poi nel 90 Wild and Lonely, che non ho.

Niente. Grande band loro, grande band, ci piacciono molto, e Salk è forse il loro capolavoro, assieme a The Fashionette Punch, secondo me, ma anche For Drawn Down non è niente male, con tutte un po' raccolta singoli e quant'altro. Tutti bravi, tutti belli, una delle band da scoprire e riscoprire, Associates. Ancora un paio di pezzi prima di chiudere, possiamo sforare un pochino, perché dopo di noi c'è la playlist notturna, per cui c'è la seconda richiesta di oggi, che è quella di Emiliano, che fa Scelgo Muzorewa's Daughter dall'album mitico dei Fall chiamato Dragnet, anzi mi scrive proprio da quel capolavoro di album che è Dragnet. Era un brano che piaceva tanto a mio caro amico, un fratello direi, che ci ha lasciato il 27 aprile. Appassionato di jazz, mi ha introdotto all'ascolto dei classici e non solo. Non disdegnava la musica alternativa che tanto piace a noi. È stata una botta grossa. E lo immagino. E quindi agli amici gli amici fratelli musicali, che sono anche un po' nostri fratelli di sangue, quelli che in qualche modo ci siamo scelti, no? Dal mitico Marcus Smith, The Fall, all'album Dragnet, Muzorewa's Daughter. Arriva qua Night Toys, grazie Emiliano. Un abbraccio Emiliano, viva! Viva la musica sempre!

Super i Fall da questo album meraviglioso che si chiama Dragnet, uno dei capolavori dei tanti dischi che hanno fatto i Fall. Questa è la richiesta del nostro Emiliano, una dedica speciale a un amico che ci ha preceduto. E sono quegli amici, appunto, di musica che rimangono sempre dentro di noi anche quando sono andati altrove, perché ci sono sempre, sono solo da un'altra parte. Siamo arrivati, dai, all'ultima traccia prima di lasciarci. Vediamo se riusciamo a trovare il pezzo, perché eccolo qua, trovato. Ebbene, siamo giunti alla fine di queste tre ore abbondanti insieme, no? Perché esattamente tre ore, sei minuti e 30 secondi di trasmissione, ancora un altro pezzo, andiamo oltre 3 ore e 10, per cui vi lascio con una bella puntata di questo giovedì 7 maggio 2026. In replica domani venerdì, medesimo ora, 18:21, podcast fra 5 minuti già online, con tutta la playlist. Voglio darvi appuntamento a giovedì prossimo, 14 maggio 2026, anche lì dovrò registrare causa lavoro, però vi farò una puntata nuova di Zecca, quindi è come... Quindi ci sentiamo giovedì prossimo per una puntata nuova. Se avete qualche richiesta non esitate a farlo, che anche in registrazione la metto più che volentieri, sarà un modo anche, no, di interagire insieme in mancanza del WhatsApp della diretta o del canale Twitch per vedermi anche. E allora voglio ringraziare Laura e Emiliano che mi hanno richiesto un paio di pezzi, hanno risposto al mio appello. Grazie ragazzi, un abbraccio speciale Emiliano. E poi saluto tutti nella speranza di rivedervi qua e di risentirvi su questi schermi, dalla Katia Roneima, Rosa La Mariella, al Ponta, a Mata, la Maria Gianturco, a Maika, Andrew DJ che verrà qua presto per fare una trasmissione insieme, Mariano, Emiliano e Laura Detti, Alessandra, Jonathan. E poi Andrea Pastaman, Rob De Grieg, la Silvietta e poi l'Antonella e poi la Dani, Pietro, la Miriam, lo Stefano della Miriam, Rosy, Bobby, la Pat, l'Alfonso, Peter Crown, per esempio, Stefano lo Spendaccione, la Sev. Chi altro mi sono dimenticato? Forse nessuno, forse qualcuno, ma come dico sempre, vi ho sempre nel mio cuore. Il che non è poco. Chiudiamo con questa traccia che mi piace molto. Sono usciti anche con un album nuovo i Ladytron, che si chiama Paradises, ma adesso ci ascoltiamo un vecchio classico con cui chiudiamo questa puntata che si chiama Destroy Everything You Touch. Noi invece keep in touch e ci sentiamo giovedì prossimo, medesimo orario, medesima radio. Grazie, fate i bravi, vi voglio bene, lo sapete sempre, vi aspetto qua, non mancate.

0: Eccoci, ci siamo, episodio 24 di Antitesi, con me Gabriele Busti. Ciao Gabriele, ben ritrovato. Io sono Alessio Damaccioni. Come
1: Ciao Ale, ciao a
0: sempre,
1: tutti.
0: ricordiamo le coordinate. Se lo seguite in video, lo trovate ogni settimana, diciamo, fra il venerdì sera e il sabato mattina sul canale YouTube di Città Aperta. E c'è proprio la categoria Antitesi con tutti i video, quelli realizzati appunto più o meno da 2 o 3 mesi a questa parte. Se ci vi piace di più seguirlo in podcast, ascoltarlo in podcast, c'è sul sito di radiocittaperta.it, cercate Antitesi, trovate tutti i podcast all'inizio di questa seconda stagione e anche quelli della scorsa stagione. Se invece vi piace proprio il flusso in diretta, ascoltarlo in diretta nel flusso digitale dello streaming di radiocittaperta.it, il venerdì alle 21. Sempre le stesse cose, naturalmente potete contattarci nel momento soltanto sulle piattaforme di Radiocittà Aperta, perché lì siamo, poi troviamo il modo di stabilire un filo diretto. Beh, poi sono le nostre piattaforme social dove pubblichiamo il contenuto. Insomma, diteci cosa ne pensate di questo taglio un pochino così aggressivo e sarcastico rispetto alle vicende che capitano durante la settimana. A proposito di vicende, noi la scorsa puntata l'abbiamo dedicata massicciamente all'affare Minetti Nordio Mattarella, ma pare che tutto stia scivolando sotto traccia, perché ho letto, insomma, che secondo la procura non c'è al momento un margine per mettere in discussione la concessione di questa grazia. E l'impressione, non so se così anche per te, è che visto il pastrocchio che si è creato, il modo migliore è quello di parlarne sempre meno. Poi adesso ci sta, figurati, il caso Sempio, no? La cronaca nera, che è sempre un grandissimo collettore di attenzione slash distrattore. La mia impressione
1: Sì.
0: è che si tenderà a non parlare più di questa vicenda. La Minetti avrà la sua grazia, che le impedirà di non fare i servizi sociali, perché mi pare di aver capito che lei non avrebbe visto neanche da lontano le mura di un carcere, il cancello di un carcere. Quindi niente, io penso
1: Così.
0: che è quasi finita così, ma penso anche, vedendo la
1: Sì.
0: tua faccia, penso che anche tu, insomma.
1: No, lasciami dire questo, sì, credo che finirà così perché io non credo che il supplemento di indagini commissionato alla Procura di Milano porterà a chissà che questione, però secondo me lo schizzo di fango rimane e tornerà potentemente a farsi sentire diciamo, col proseguio della stagione politica perché lo schizzo di fango è stato indirizzato. Anche, e la novità è stata questa, anche il Presidente della Repubblica, e il Presidente della Repubblica si accinge a tornare a essere protagonista del mazziere perché stiamo a un anno dalle elezioni e possiamo dire, Ale, che una buona parte delle forze politiche sta cercando di tutto per far tornare le cose in modo tale da ottenere un pareggio, perché ci sono forti spinte in questo senso, perché chiaramente un pareggio garantirebbe, un governo di unità nazionale garantirebbe ancora più fortemente gli equilibri della geopolitica nostra, gli equilibri europei, la questione russo-ucraina, la questione del riarmo. E sai che quando ci sono gli algoritmi predittivi in mezzo e la gente ci mette i soldi sopra e fa gli investimenti,
0: Tra
1: vuole
0: l'altro.
1: stare tranquilla, vuole stare molto tranquilla. Quindi noi non riusciamo mai a far star tranquilli abbastanza i nostri amabili, diciamo, capi che da noi vogliono sempre di più. Non gli basta avere un governo completamente schiacciato sui loro desideri, vogliono averlo schiacciato ed entusiasta, e quindi se la Meloni con tutto quello che ha fatto per la questione russo-ucraina non va bene, se ne vuole qualcosa di più. E ugualmente se vincessero gli altri, magari c'è il nostro Conte che sì, per carità, ha votato tutti i provvedimenti di Draghi, non torcerà un capello a nessuno, ma è ancora troppo poco entusiasta, ecco, l'entusiasmo è la cosa più importante che c'è nella vita, no? Senza entusiasmo non si fa nulla e quindi lo si vuole sempre di più. Con tutto che, lasciami dire, voglio vedere chi si prenderà di metterci la faccia sul governo di unità nazionale che ci deve portare in guerra e deve continuare il taglio atroce, perché insomma qualcuno ha rinominato Mario Draghi, io in queste sezioni di autopunizione, perché per qualcosa che ho scontato nella vita di molto brutto nelle vite precedenti, le mie sezioni di autopunizione a vedere Lilli Gruber, la sera qualcuno ha ritirato fuori il nome di Mario Draghi. Mario Draghi. E ovviamente non vediamo, no, tutti quanti l'ora di vedere un epilogo del genere. Sarebbe molto bello, no? Sarebbero molto contenti gli italiani e via dicendo. Scusa se ho fatto questa prolusione, ma insomma me la
0: No, no,
1: sentivo.
0: no, tanto insomma, poi alla fine abbiamo un po' capito come si incastrano e come funzionano le questioni. Certo, tu dici anche una teorica posizione di difficoltà in questo momento storico, il Presidente della Repubblica, in un momento in cui diciamo molti nodi passano. Molti, diciamo, molte questioni passano e si annodano quasi più al Quirinale che a Palazzo Chigi. Da certi punti di vista, parlo appunto delle dinamiche internazionali o dell'ipotesi del caso in cui Giorgia Meloni è sempre più in difficoltà. Io la vedo
1: Ma
0: sempre
1: è
0: più in
1: una falla che
0: difficoltà.
1: potrebbe tornare, no? Qualora
0: Sì.
1: Mattarella prendesse una decisione importante in un ambito o in un altro, qualcuno glielo potrà rinfacciare. Perché, diciamo, già siamo a un secondo mandato che il presidente aveva assolutamente scongiurato. In più le cose stanno andando come stanno andando. Stavolta la novità di un piccolo schizzo di fango c'è. Cioè, associare l'immagine del presidente a Nicole Minetti non sarà una cosa che, cioè, è una cosa che oggi scompare, perché è chiaro che questa cosa non porta a niente. Non cambia niente. Domani chissà. È
0: Certo,
1: tutto così.
0: certo. Sì, anche come strumento di, no, non di ricatto, però come
1: Come
0: promemoria, cioè,
1: delegittimazione.
0: di delegittimazione. Vabbè, vedremo, noi non possiamo fare altro che vedere, resta il dato di fatto. Volevo per questo episodio tornare su un argomento che gioco forza abbiamo un pochino abbandonato, che è quello, ma non abbiamo mai abbandonato tutto, della guerra e più che altro di tutto l'enorme meccanismo che coinvolge tutto il mondo innescato in apparenza sostanzialmente da una persona che è Donald Trump. In apparenza dico perché poi non è così, no? Noi abbiamo parlato tanto dei meccanismi di interesse di questo conglomerato enorme che parte in qualche modo dagli Epstein Files, arriva a sviluppare ipotesi tutte da verificare, però insomma significative da certi punti di vista di una possibile eterodirezione anche esplicita o meno da parte del governo di Israele rispetto alle decisioni di Donald Trump, che sembrava essersi, che poteva essere anche in qualche modo figlia di una forma di dossieraggio, sai, no? E alle reazioni un po' anche dubbioso, indignato di qualcuno, diceva beh, sempre a pensare, capito? Il complottismo, i dossieraggi, le cose. Poi vedi Trump che, dopo aver annunciato l'anno scorso di aver risolto la questione iraniana, mette in atto una guerra molto più intensa di quella di 12 giorni su input evidentemente senza dubbio di Israele, di fatto trascinando il mondo in un imbuto da cui sembra impossibile, quasi impossibile uscire. Parlo del blocco del canale di Hormuz, parlo del blocco del 20% di approvvigionamenti energetici che da lì passano per tutto il mondo, parlo del continuo traccheggiare, dalla mattina alla sera possono esserci tre posizioni espresse ufficialmente dal Presidente degli Stati Uniti d'America, insomma, e mi torna questa riflessione, no? Noi abbiamo parlato del fatto curioso che sono due, diciamo, amministrazioni statunitensi guidate da due presidenti, uno democratico e uno repubblicano barra MAGA, ma evidentemente non del tutto, diciamo, per motivi diversi, ma in grado di gestirsi in maniera razionale e lucida nel loro ruolo, che è fondamentale. E noi abbiamo, insomma, accennato, magari torniamoci un attimo al fatto che potrebbe essere un po' esemplificativo questo, cioè la nazione, da certi punti di vista, più avanzata dal punto di vista della ricchezza, dell'armamento, del consumo medio di idrocarburi pro capite, del numero di detenuti in relazione alla cittadina, cioè gli Stati Uniti hanno tanti primati. Una nazione che di fatto è la guida, no? Volenti o nolenti, del mondo occidentale, che per due elezioni consecutive elegge due personaggi del genere, molto anziani, molto, diciamo, debilitati in maniera evidente, seppur per motivi diversi, ripetiamo, e che si dimostrano tutte e due, diciamo, disastrosi rispetto agli effetti globali delle loro decisioni. Parliamo di Biden, promotore, e della sua amministrazione, promotori ferrei della guerra in Ucraina, dell'impedimento di ogni forma di possibile risoluzione diplomatica di quella guerra, ci ricordiamo. Anche fin dall'inizio, anche prima dell'insensata invasione dal punto di vista russa, però insomma, e adesso Trump, appunto, che mette in croce il mondo sulla base di una guerra totalmente inutile per gli Stati Uniti e tra l'altro invisa alla sua stessa base elettorale che l'aveva portato a ridiventare presidente degli Stati Uniti proprio per evitare questo. Ecco. Di cosa mi stai parlando adesso? Ti sto parlando di questo
1: No, no, e lo
0: meccanismo
1: so di cosa stai parlando.
0: che in maniera evidente alla fine fa arrivare a una persona e al blocco di poteri e di poteri sovrapposti, quindi parlo sia del Deep State che dei Neocon che degli Epstein Files, no? Tutta questa nube oscura, questo mondo di sopra, l'abbiamo nominato così citando l'inchiesta su Mafia Capitale, che determina non soltanto i destini degli Stati Uniti d'America o del mondo occidentale, ma di tutto il mondo, perché ad avere problemi adesso con l'approvvigionamento energetico sono anche i paesi asiatici, per dire, no?
1: Certo.
0: Cosa?
1: Ascolta,
0: Hai capito, insomma?
1: guarda, io nel mentre che tu parlavi sono andato a riprendere un testo del filosofo Giorgio Agamben, un testo anche molto recente perché è del 30 marzo del 26. Se mi permetti, te ne do una brevissima lettura, ok? Perché le parole di Agamben sono proprio belle anche per come sono scelte, oltre che per quello che dicono. Te lo leggo subito. È bene riflettere a un fatto che è talmente incredibile che si cerca a ogni costo di rimuoverlo, e cioè che lo Stato, che si dichiara il più potente del mondo, è retto da anni da uomini che sono tecnicamente dei dementi. Non si tratta di dare in questo modo una forma estrema a un giudizio politico, che Trump, come certamente Biden prima di lui, debba essere considerato demente nel senso patologico del termine, è un'evidenza ormai condivisa da molti psichiatri. E che chiunque osservi il suo modo di esprimersi non può non condividere. Va da sé che ciò che qui ci interessa non è il caso clinico degli individui di nome Trump e Biden, piuttosto la domanda che non possiamo non porci è: qual è il significato storico del fatto che un paese come gli Stati Uniti, che è in qualche modo alla guida di tutto l'Occidente, sia retto da un malato di mente? Quale radicale declino spirituale e morale, prima ancora che politico, può aver condotto a una simile estrema conseguenza che il destino dell'Occidente fosse segnato dal nichilismo a qualcosa che già Nietzsche aveva diagnosticato più di un secolo fa insieme alla morte di Dio, ma che il nichilismo dovesse prendere la forma della demenza non era scontato. È forse in qualche modo per compassione e pietà che il Dio che vuole perdere l'Occidente lo conduca alla sua fine, non nella consapevolezza e nella responsabilità, ma nell'incoscienza e nella follia. Scusa anche per il tono un po' elevato, ma io credo che Agamben, insomma, lo meriti. Che cosa dire? L'altra questione che tu poni giustissimamente, alla quale, insomma, la quale ce la siamo posta chiaramente tutti quanti da anni, se non forse da decenni, ma da anni, sì, da un decennio buono, sì. Per quale motivo, se a Detroit c'è la deindustrializzazione e il ceto medio si arrabbia, devo scontarla io? Per quale motivo, se le radio. Che le radio della California sono a stragrande maggioranza in lingua ispanica invece che in lingua inglese, me lo devo prendere in saccoccia io? Per quale motivo, ok, possono votare solo 200 milioni scarsi di persone negli Stati Uniti d'America e sono tra l'altro le persone soggette al sistema, credo, dell'educazione e dell'istruzione peggiore del mondo civilizzato e quindi che hanno tassi di, no, di non comprensione della realtà che sono clamorosi credo più alti anche tecnicamente, anche oggettivamente rispetto a quelli del resto delle nazioni occidentali e non occidentali, perché insomma mettere in confronto l'istruzione cinese con quella americana, insomma, sarebbe veramente un peccato per gli statunitensi fare questo raffronto, perché ne uscirebbero umiliati. E insomma, per quale motivo possono votare solo loro e che votano in base a un sistema elettorale che è astruso per noi altri e che votano, diciamo, però votano per decidere delle questioni che invece impattano violentissimamente. Ecco, noi potremmo discutere sulla realtà o meno dell'impatto del sistema statunitense di controllo delle strutture farmaceutiche in merito alla pandemia, e potremmo lasciare anche perdere questo. Potremmo discutere, e l'hai già detto tu, su qual è stata l'azione degli Stati Uniti d'America in relazione alla guerra d'Ucraina, per quale motivo sono stati manomessi gli accordi di Minsk, per quale motivo è stata data così gran voce e gran potenza a tutte quelle forze disgregatrici che hanno pigiato sul nazionalismo ucraino, per quale motivo, insomma, per quale motivo oggi noi ci troviamo in questa cosa assolutamente assurda e ridicola, che sta per scoppiare una crisi che farebbe annichilire quella del 2007-2008 anche per la distruzione dei posti di lavoro, non solo per l'aumento del caro vita, e che riguarda la crisi energetica di Hormuz, che era uno stretto tranquillamente aperto al traffico mondiale fino a che, diciamo, c'è stata questa intemerata, oltraggiosa e oscena che, a mezzo dell'uccisione di migliaia di persone, ha decretato una crisi mondiale nei confronti di uno Stato che, per carità, non garantisce oggettivi tassi di grande democrazia, ma così come non lo garantiscono gli stati che invece ci sono alleati e che lo combattono. Quindi, ecco, non torniamo nel discorso, nell'antichissimo adagio ormai veramente insopportabile della guerra della democrazia, però non torniamoci proprio perché Trump almeno un pregio ce l'ha, ha tolto questa maschera, no? Almeno
0: Sì,
1: non
0: certo.
1: siamo lì a dire che siamo a combattere per la democrazia, siamo lì con un atto predatorio e proditorio, violentissimo, okay, che ha danneggiato chiaramente le persone che in Iran non avevano nessuna colpa e perché non erano, che ha ucciso la loro classe dirigente, che era anche molto amata, perché insomma Khamenei è lo strano caso per noi di un leader che è un leader politico, un leader religioso. Insomma, vorrei vedere se qualcuno ci uccidesse il Papa, come reagirebbero i grandi difensori del nostro mondo, no? E cosa speravano che accadesse in Iran? Cosa speravano di fare quando hanno deciso questa intemerata per sollecitare, diciamo, l'opposizione al regime iraniano, no? Quale risultato pensavano di avere ammazzando loro e i loro capi a far questo? Ma va bene, non mi far diventare troppo retorico. Penso che, insomma, quello che dovevo dire, l'ho detto, non si capisce il motivo per cui non dovrebbero votare quelle persone. Penso all'Indocina, all'Atalandia, che stanno già soffrendo terribilmente Hormuz. Noi, piuttosto, che sta succedendo da noi? Da noi c'è questo incredibile paradosso per cui gli echi della crisi energetica sono sempre più pressanti. Molti dicono che non si arriva alla fine di maggio, e però, carissimo Ale, la borsa va bene, gli speculatori sono contenti, le banche hanno attutito, la gente scommette sul prezzo del petrolio, c'è gente che guadagna quando il prezzo si abbassa e gente che guadagna quando il prezzo si alza, e probabilmente sono la stessa gente, e sicuramente sono la stessa pochissima gente, tipo 0,01% del mondo, che gioca in questo balletto. Per cui per adesso c'è Garlasco, che ci frega, no?
0: Sì,
1: Con
0: allora.
1: tutto, fammi dire l'ultima cosa. Una parentesina piccola, con tutto che io non ho mai letto una riga di Gallasco in 20 anni, uno, due, se le cose fossero vere, 16 anni di questo tizio sono molto inquietanti, di un innocente in galera. Però non ne parleremo noi, ma insomma,
0: No, vai, diciamo, non è un argomento. Guarda, io
1: non è piccolina come cosa,
0: Ero tentato di infilarcela così,
1: No.
0: stuzzicandomi un po' questa cosa, perché io noto da non appassionato, a me non appassiona la cronaca nera, nel senso, anzi, delle volte, visti i connotati delle vicende, mi inquieta anche un po' come elemento che descrive un po' lo stato dell'arte della
1: Ma
0: società
1: certo,
0: italiana. Però
1: poi è distrattiva, hai ragione tu.
0: a me sembra che i grandi casi di cronaca nera che hanno caratterizzato la storia degli ultimi 20 anni, cioè, da quando io ho la percezione, diciamo che forse, non so, per i miei coetanei, il primo caso eclatante, ipermediatico, fu forse il delitto di Cogne. Diciamo, io prima mi ricordo il mostro di
1: Sì.
0: Firenze quando ero più piccolo, ma era diversa come questione, non c'era questa ipermediaticità. Da lì in poi, quindi, mi viene in mente, non lo so, la vicenda di Marta Russo alla facoltà
1: Mamma
0: universitaria
1: mia.
0: dove studiavo. Io ho fatto un paio d'anni di giurisprudenza, poi sono passato a scienze politiche e l'ho fatto negli anni in cui anche Marta Russo, e il giorno in cui l'ammazzarono, io non ero all'università per caso perché mi ero fatto male giocando a calcetto, figurati.
1: Ma
0: Però c'erano i
1: pensa.
0: miei amici che stavano lì, anche lì, no, non si sa bene come si andava a finire. Cioè, sì, è che sono stato dei colpevoli, ma con mille dubbi, no? Mille dubbi. Qui c'è la possibilità di un innocente che ha passato anni e anni in carcere, e ce ne sono altri che sono sempre avvolti. Per esempio, la vicenda di Perugia, no? Il delitto, aiutami, della studentessa
1: Meredith Kercher.
0: Meredith, ecco, anche lì c'è una situazione in cui, da quello che si è ricostruito, c'erano tre persone in una stanza, di cui il colpevole è uno, casualmente quello con la carnagione più scura, e gli altri due no, e lui è colpevole di un reato fatto, diciamo, associativo, però da solo. Cioè, io quando lei. Anche lì dubbi su dubbi su
1: Non
0: dubbi.
1: ho molto preparato su Perugia perché sono stato, io ho conosciuto, conobbi Amanda perché insegnavo italiano agli stranieri e finì il contratto mio il 30 di agosto, Amanda entrò nella classe che io lasciai. Quindi, però veramente non ne parliamo perché veramente non si finisce più.
0: No, no, per dire,
1: Fammi dire solo questa cosa, sono delitti che crescono intorno alla mostrificazione giornalistica e parossistica e morbosissima che viene intorno. La sensazione è che leggevo ieri qualcuno che lo diceva, insomma, Alberto Stasi arresto come colpevole perché c'aveva la faccia inquietante. Questa è l'unica cosa che io sentivo quando parlavano, no, quando ha la faccia inquietante, c'ha il materiale pedopornografico che poi è stato completamente smentito. Ma sai com'è? Quando si fanno all'incirca 3-4 trasmissioni al giorno per ore e ore e ore nei canali generalisti, tutto il giorno a parlare di questo e gli avvocati diventano superstar che sono lì intorno, pare che questi casi montino intorno alle perversioni suscitate dalla morbosità che appunto, che comunque da cui ovviamente gli attori traggono un grande guadagno in tanti termini. E allora ne vengono fuori queste mostruosità che poi possono avere l'esito che sappiamo. Per carità, non c'è ancora niente di scritto. Qui non si, cioè, noi però ragioniamo sull'informazione, no?
0: Certo,
1: Ragioniamo
0: è uno
1: sull'informazione.
0: dei nostri temi caldi,
1: Quindi,
0: assolutamente.
1: uno, l'effetto distrattivo, per cui chiaramente la cronaca nera ha sostituito, diciamo, il discorso pubblico, ha sostituito con tutto ciò che ne sappiamo, perché non c'è democrazia in un caso giudiziario, c'è solamente, diciamo, la modalità di usare la legge nel modo più giusto possibile, però non è una palestra di democrazia, non siamo ad Aristotele e alle tragedie di Aristotele, qui siamo alla morbosità e alla modalità con cui l'opinione pubblica si polarizza da una parte verso un'altra, perché comunque l'attenzione è monetizzabile e il nostro mondo viaggia solo col denaro come unico ordinatore. Quindi da una parte l'effetto distrattivo, per cui appunto avremmo delle cose terribili di cui parlare, terribili. Pensa solo se a me basterebbe un quinto dell'attenzione di solo Garlasco rispetto al Britannia. Pensa che democrazia che avremmo. Pensa
0: Sì,
1: che
0: sì, sì.
1: respiro avremmo nella nostra classe politica se fossimo riusciti a parlare di Britannia. No? Noi altri che abbiamo fatto la ola ai protagonisti del Britannia che ci liberavano da Berlusconi, oggi ci troviamo ridotti a questo modo. Ma no, pensa tu, un quinto di Garlasco per il Britannia e sarebbe il nostro posto avrebbe già un tenore di vita medio altissimo.
0: Ma
1: Vabbè, questi sono
0: un
1: i dati.
0: quinto di Garlasco che si informa con la stessa attenzione sulla vicenda degli Epstein Files, tanto per dirne un'altra.
1: Certo.
0: Comunque, io invece, vabbè, abbiamo aperto il file, ti dico come la vedo io. Io queste vicende giudiziarie collegate a delitti, a vicende di cronaca nera, che non danno mai una fine reale, per carità, io premessa, non sono né appassionato come fruitore né competente come giornalista di cronaca nera,
1: Certo,
0: non l'ho mai
1: no.
0: fatta, quindi ho rispetto per chi la fa, anche i colleghi che la fanno, perché c'è anche chi la fa bene, c'è anche chi la fa bene, anche
1: Certo,
0: se
1: ma oh.
0: perché la spettacolarizzazione, molto spesso queste distorsioni dell'informazione di cui parliamo, Gabriele, io te lo posso dire, perché ormai ho una certa esperienza vissuta sulla mia pelle, nascono in parte dal fatto che i giornalisti o ne sanno poco, o sono in malafede e sono interessati
1: A mandare
0: a
1: le cose in un'altra parte, certo.
0: in una direzione, ma anche semplicemente perché sono posti sotto un pesantissimo ricatto occupazionale. Perché uno
1: Certo.
0: ha l'immagine della categoria giornalistica, come di una categoria di gente mediamente benestante, che no, dice, vabbè, fa un lavoro interessante, intellettuale o pseudo-intellettuale, si diverte, guadagna molto, ma non è così. Non è più così ma io ho iniziato a fare questo lavoro nel 2001, più o meno, okay? E ho visto, ho sempre fatto, diciamo, un pochino, per tanti anni l'ho fatto dentro la Città Aperta, quindi stavo proprio in un posto surreale, visti la cornice di mercato, cioè, però non guadagnavo molto, però non potevo fare parametri, ma soprattutto da quando poi, per motivi, diciamo, vari, mi sono trovato catapultato nel mercato. Io ho visto anno per anno un impoverimento, sempre più partite IVA, sempre più redazioni che si strutturano su rapporti assolutamente friabili, no? I contratti che ti garantiscono sono utopia. Penso che le grandi testate, forse, e la RAI ti fa dei contratti che dici, sai, no, sono abbastanza tranquillo e questo sarà il mio lavoro per i prossimi 10, 20, 30 anni. Per il resto è tutto liquido, no? Questo rende il lavoro liquido, questa follia che è stata introdotta anche tanti governi di centrosinistra, ne abbiamo parlato mille volte. E quindi, secondo me, questa qualità dell'informazione che è sempre più bassa, e che viene normalmente attribuita in primis ai giornalisti, perché sono loro la linea del fronte dell'informazione. In parte la critica è giusta e doverosa, lo dico per primo, ma in parte però bisognerebbe anche capire le
1: Certo.
0: condizioni in cui si lavora.
1: Certo.
0: Io ho tantissimi colleghi, io ho fatto per un po' di anni, sono stato, diciamo, a seguire, adesso un po' di meno, anche se. Ma la politica parlamentare, con tutti quei colleghi sotto il sole, la pioggia, i 40 gradi, il diluvio, eccetera, fuori dai palazzi del potere, tra l'altro che non è manco con regole senza senso, totalmente anacronistiche, non c'è mai stato pensato a un luogo, no? Una sala stampa dedicata ai giornalisti che non sono giornalisti strettamente parlamentari, col testino giornalista parlamentare, quindi noi dobbiamo stare fuori nei bar, vabbè, lasciamo perdere. Ma io lì, per trovare uno che ci avesse in contratto a tempo determinato, facevo fatica, Gabriele. E quello era un gruppo di professionisti, giornalisti e filmmaker, da cui passava il 60% dell'informazione politica della giornata. Capisci?
1: Ma guarda, posso dirti una cosa? Ovviamente io giornalista non sono mai stato, e io ti dico questo, non, io sono un insegnante. Noi abbiamo molto spesso l'illusione di poter andare contro il dispositivo, cioè di presentare modalità, valori che sono all'opposto di quelle che sono le linee generali dell'indirizzo con cui la scuola italiana è stata trasformata in un dispositivo neoliberale aziendale. Ma non ce la si fa, non si può andare contro il dispositivo, è una pia illusione. E ciò non vuol dire che io non vada a lavorare con la stessa passione, con la stessa voglia invece di andargli contro, ma semplicemente non può succedere questo, perché il dispositivo è sempre più forte di te. E come fai?
0: Certo.
1: Tutte le modalità con cui tu lavori si scontrano con tutto il resto, i ragazzi sono abituati a un altro modo, la modalità, le motivazioni con cui i ragazzi studiano oggi, anche coloro che studiano e sono molto bravi e molto intelligenti, non cozzano completamente con la postazione tua. E quindi anche se tu spieghi bene le cose capiscono il contrario. E ugualmente ritorniamo al punto, perché non volevo ristrapparti la questione del giornalismo, ma è
0: No, no,
1: così.
0: figurati.
1: Anche immaginando il miglior giornalista, più coscienzioso e più interessato, più amante della verità, deve lavorare dentro un dispositivo. Il primo problema è quello di mangiare. Io amo il mio lavoro, ma se potessi lo smetterei ieri, non domani. E mi dispiacerebbe tantissimo, ma lo smetterei perché so che col mio lavoro sto mandando le cose nella parte perfettamente opposta rispetto a quella che vorrei che andassero, in cui
0: No,
1: vorrei
0: no,
1: che andassero.
0: ti capisco molto bene.
1: Cioè, ormai sono dispositivi disciplinari tecnicamente così rodati, ma non può andarci nessuno. Tu hai detto gli unici contratti a tempo indeterminato, sereno, che concedono ai giornalisti di fare il loro lavoro in serenità sono contratti relativi a dei posti talmente alti che fanno una selezione all'ingresso talmente intensa, per cui lì non ci andranno le persone che fanno le cose con coscienza. Cioè, no, adesso non voglio dire,
0: Mai qualcuno ci va, però è condizionato da mille.
1: esistono
0: Cioè.
1: le eccezioni, ti dico la verità, non voglio tornare, però il caso Ranucci mi ha molto colpito. Non me l'aspettavo da una persona con
0: Anche
1: una
0: a me, lo
1: deontologia così
0: sai?
1: elevata, non mi aspettavo che si prestasse a un gioco del genere. O aveva in mano qualcosa e è stato fermato. Oppure non aveva mandato niente, si è prestato semplicemente a fare, diciamo, a recitare quella particina necessaria a distogliere la questione da una parte e a metterla da un'altra. Insomma, si è prestato al giochino che stavamo vedendo, ma non voglio ritornare su questo. Però, cioè, si può uscire dal dispositivo? No, si fa
0: È molto
1: antitesi. Noi siamo
0: difficile.
1: fuori dal dispositivo, ma cioè, abbiamo, volevo dire, la nostra. No, centinaio di persone che ci vogliono bene, cioè non so quante siano, speriamo siano sempre di più, ma forse perché non siamo bravi noi, ma non è solo quello. Certo, oggi i social fanno cose diverse. I podcast hanno veramente dei dati, alcuni podcast hanno dei dati strabilianti, si vedono, ok, i video, ci sono degli influencer che sono dei fenomeni che fanno cose molto diverse. Sicuramente le cose, la verità esce da tanti, tanti più fuori, però fammi dire questa cosa: io sono sempre molto preoccupato di quelli che sono invece 16, 20 milioni di persone che sono gli ultra sessantenni che hanno fondamentalmente solo la TV. Un sessantenne no, un sessantenne oggi ha delle curiosità e ci arriva al mondo di YouTube, dei podcast e di social e tutto quanto,
0: Ormai sì.
1: ma dopo no. Dopo i 70 anni saranno 10 milioni di persone che si sono fatte un perimetro cognitivo nei 30 anni precedenti e non lo cambiano più.
0: Beh, è anche difficile immaginarlo che lo cambino, cioè nel senso dovrebbe essere paradossalmente il compito proprio dei mass media, quelli soprattutto quelli
1: Esatto.
0: pubblici, però no, tra l'altro c'è anche adesso ci siamo un po' allargati. Io ho notato è vero, social podcast, c'è cioè tutto il mondo del social network in senso lato, quindi piattaforme social, YouTube, TikTok, insomma, tutto quello che Twitch, eccetera, consentono una differenziazione, una pluralità, che è proprio quello, no? L'obiettivo è garantire la pluralità di informazione, che consente ovviamente tanta monnezza, monnezza intendo anche confusione, no? Magari pure noi facciamo parte di questa monnezza, noi cerchiamo di essere dignitosi, però pluralità, appunto. Però ho notato una cosa che è successa prima del referendum. Ti ricordi, fece scalpore, dove andò Giorgia Meloni, dove scelse di andare Giorgia Meloni
1: La
0: a fare
1: Fedez.
0: nel podcast di Fedez e Mr. Marla. Mr. Marla a me piace, magari non quando parla di politica, perché. E lì ovviamente io l'ho visto e mi è sembrato che la Meloni se la gestisse in maniera molto serena, perché le domande puntute fatte da Fedez nel suo modo, diciamo, col suo target dell'adolescente perenne più o meno, no? Volutamente, Fedez è una persona molto abile, furba, che conosce quel tipo di mercato lì, però lì contraddizioni onestamente. per la Giorgia Meloni non sono venute fuori. Giorgia Meloni che, se va bene, fa due conferenze stampa all'anno, se va bene con i giornalisti, a cui comunque non risponde, va a fare il po'. Quindi secondo me c'è anche questa comprensione, che, anche questo spazio di informazione, che può essere informazione più o meno qualificata, a volte poco qualificata, che è il web, diciamo così, debba essere in qualche modo normalizzato, e in parte già è stato normalizzato. Ricordati le due normalizzazioni: la prima normalizzazione in senso woke fatta dai padroni delle piattaforme, che sono quasi tutti statunitensi, e la seconda normalizzazione in senso anti-woke fatta dopo l'arrivo di Trump. Quindi è anche noi nel nostro piccolo, insomma, secondo me il fatto che Giorgia Meloni sia andata a fare una delle sue arringhe finali, quelle dal podcast di Fedez, fa capire come sia possibile anche che il mainstream entri pure all'interno di
1: Ma
0: questo
1: certo, ma
0: meccanismo.
1: cioè
0: Anzi,
1: non
0: già,
1: ci
0: ma già è
1: illudiamo.
0: entrato, già è entrato senza dubbio.
1: Non ci illudiamo, quando i numeri diventano grandi davvero, arrivano gli interessi, entrano i soldi e poi entrano i discorsi. Vuoi continuare a farli i soldi in un modo o in un altro? Fammi dire solo questo, che Meloni ci è arrivata tardi però da Fedez, Babbo ampiamente morto, perché comunque la sua narrazione sulla riforma costituzionale è proprio tra i giovani che aveva le falle più grandi. Io non so come sia potuta succedere una sottovalutazione tale della questione. Io credo che questi fossero convinti che a votare non ci sarebbero andate le persone, invece è successo che ci sono andati tutti coloro i quali non la sopportano non hanno creduto al miglioramento della Costituzione. Era un referendum proprio sbagliato, era un referendum in cui non hanno capito chi ne avrebbe giovato, cioè no, quale convenienza avevo io se la riforma Nordio fosse passata. Era troppo aleatorio, ma non parliamo della riforma Nordio. Sicuramente tutto si normalizza, è chiaro. Certo, noi abbiamo avuto le due grandi campane woke e anti-woke, insomma, senza contare quello che è successo in pandemia con la chiusura dei profili e con appunto. Ma poi il sistema stesso delle bolle è un sistema che non è fondamentalmente pluralista, le persone cercano conferme. Non c'è alla fine un vero dibattito, le persone si polarizzano intorno a coloro che sono gli opinion maker, però ancora ti posso dire che, ad esempio, secondo me la questione Epstein nei social è
0: Sì,
1: passata. Lo sai che
0: sicuramente più che sull'informazione di massa, certo.
1: hanno avuto un enorme successo la riproposizione di Eyes Wide Shut ai cinema. Io non ho fatto in tempo ad andarci,
0: L'ho letto da te,
1: eppure.
0: pensa, ci sei andato volentieri.
1: Io ho letto due interessi, due post di gente dell'area e dell'ambiente che erano estremamente stupiti del fatto che il cinema fosse pieno di adolescenti o ventenni. E beh, insomma,
0: Beh, film profetico da questo punto di vista, quello,
1: è un film che veramente doveva decantare per 20 anni per vedere. No, perché capissimo cosa cazzo avesse, scusi la parolaccia, cosa cavolo volesse Kubrick, no? Perché no, in questo ultimo suo tormentato, stranissimo film che io feci fatica a 20 anni a capire veramente, no? Quella
0: sì,
1: scena
0: io
1: lì.
0: avevo 24-25 anni, feci fatica anch'io, però invece probabilmente, come tutte le persone con un grandissimo genio artistico, eccetera, aveva intuito. Beh, considera che alcuni meccanismi già erano in atto nella
1: Ma
0: società statunitense, per dire, no?
1: certo. La villa di Epstein non è tra l'altro l'ultima della lista, insomma, c'erano stati altri fatti.
0: Beh, c'era il grande produttore, quello, come si chiamava? Aiutami. Il produttore cinematografico, Weinstein, no? Come si chiamava? Adesso
1: Sì, no, sì.
0: non mi ricordo, Harvey
1: Harvey
0: Weinstein,
1: Weinstein, sì.
0: esatto. Che pure lui, insomma, aveva messo in piedi un bel giro di. Che poi, dalla scoperta di quella dinamica lì, poi si innescarono tutti i meccanismi, all'inizio legittimi, poi un po' degenerativi, che portarono all'esplosione del woke, no? Fu quella una delle
1: Esatto,
0: vicende mediaticamente più rilevanti.
1: sì.
0: Comunque, tornando al tema principale, siamo agli sgoccioli di questo episodio, abbiamo fatto un bel giro, mi piace così. Tu dici, per quale motivo? Se torniamo agli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti si trova a avere sulle sue spalle, dei blocchi di potere che determinano l'elezione, i destini del mondo, ma in maniera non positiva, totalmente negativa e dannosa per il mondo stesso. Tu dici, perché? Perché noi perché siamo sudditi, no?
1: Certo.
0: Quindi noi, a noi tocca, no? C'era forse una possibilità di creare un contraltare a questo, che ormai mi sembra che sia fallita definitivamente, anzi produce danni ulteriori, che è l'Unione Europea, l'Europa, no? Un passaggino su questo dobbiamo farlo, perché invece di essere. A me, io ho notato, no, Giorgia Meloni, quando l'amicizia un po' prostrata nei confronti degli Stati Uniti e della figura di Donald Trump è venuta, si è incrinata, cosa che è successa, diciamo, sì, giustamente perché le scelte di Trump hanno messo nei guai l'economia italiana e quindi anche la
1: Aspetta,
0: politica. E
1: c'è la questione anche del Papa,
0: del Papa
1: quindi almeno
0: ci stavo
1: tutti si
0: arrivando.
1: stanno, insomma, insistono tutti quanti in quel tipo di discorso. Io non riesco a capire se è
0: Certo.
1: solo retorico o se c'è qualcosa di reale. Ma cosa pensava? Allora, due domande, scusa un attimo, poi ti rilascio. Due domande. Uno, cosa pensava Trump che potessimo dire se attaccava il Papa? Due, ma davvero, io voglio fare un appello da antitesi proprio a Donald Trump. Signor Presidente.
0: Tanto ci ascolta, dicono che
1: Ma
0: ci
1: è
0: segua.
1: davvero convinto che noi possiamo davvero credere al fatto che se non fosse intervenuto lei, gli iraniani avrebbero tirato la bomba nucleare? Ma perché non la smette con questa idiozia? Ma non lo capisce che si sta rendendo ridicolo da sé? Nessuno al mondo crede una roba del genere, mai. Lui sta dicendo tra 2 settimane e il Papa è un carogna perché non ha creduto a questa cosa che se non fossimo entrati noi entro 2 settimane, 1 mese, l'Iran avrebbe ganciato la bomba atomica. Insomma, chi glielo dice? Noi ci abbiamo provato. Tu che ti fai? Ti associ?
0: Ma io mi associo, ma io gli ricordo anche che poi sta bomba atomica non era stata obliterata nel giugno del
1: A giugno
0: 2025.
1: era tutto
0: Che è
1: finito.
0: successo? Da dove ne hanno tirata fuori un'altra? Vabbè.

0: perché vabbè, lui ce l'aveva perché con l'ebanista, perché gli antenati lebanisti avevano messo in croce Gesù Cristo, e poi in realtà, ma anche è vero, perché furono anche i romani a fare. Vabbè, chiusa parentesi. Io da italiano potrei essere caro Donald Trump, un po' più incazzato, piuttosto che, per carità, hai litigato col Papa, ma un po' più incazzato per il fatto che le tue scelte stanno mettendo in ginocchio l'economia del mio paese e del mio continente, no? E tu ti offendi pure se qualcuno te lo dice, no? Adesso mettiamola un pochino su questo piano ironico.
1: Guarda, veramente è un mistero per quale motivo questo tizio che ha vinto l'anno scorso le elezioni in modo trionfale e aveva l'appoggio anche implicito, anche di gente, potremmo dire anche di sinistra in tutta Europa e tutto il mondo, che comunque aveva trovato insopportabile la presidenza Biden e viaggiava praticamente col vento in poppa. A me sembra incredibile che lui in un anno abbia voluto distruggere se stesso, la sua credibilità e l'economia mondiale per impelagarsi nell'avventura classica di Netanyahu, che a Netanyahu è stata rifiutata da Clinton, da Obama e dal primo presidente Trump. No, Israele è da 20 anni che vuole arrivare allo scontro con Teheran, ma nessuno gliel'ha mai permesso fino ad ora, e c'erano i motivi che vediamo oggi, no? E lo sappiamo, cioè. Per quale motivo l'ha fatto è veramente difficile da accettare. No, insomma, che tutto un sistema ipertecnicalizzato no, stramiliardario di acquisizione del consenso e del potere, di gestione del potere mondiale, abbia potuto prendere un abbaglio così grande. Come fai a crederlo? Tu ci credi?
0: Io parzialmente me lo spiego, parzialmente anche col fatto che, a differenza dell'altra volta, questa volta Trump è stato ben attento a circondarsi di persone totalmente a prova di no. Cioè, nel senso, questa è la gente che lui si è messo intorno, forse a parte Rubio per un interesse proprio, credo, è gente che non gli dirà mai no, mai no. Quei pochi che... Uno, due, secondo me in qualche modo la questione di Epstein c'entra, perché mi sembra che i punti di contatto siano troppi, no? Chi era che diceva che dopo da tre indizi c'è quasi una prova? Cioè, i punti di contatto sono troppi, la presenza, diciamo, chiara dei servizi israeliani all'interno di quelle dinamiche, il fatto che ci fosse un ex premier israeliano ospite fisso e molto vicino a quel personaggio, che questo personaggio facesse attività di dossieraggio, mi è evidente. Insomma, penso che ci siano dei motivi, se uno si mette lì un po' analiticamente, dei possibili motivi. Poi magari semplicemente una sua megalomania, una sua lettura sbagliata dei fatti del mondo. Magari quello che diciamo noi non vale nulla, però ci sono delle situazioni che, se le metti una appresso all'altra, ti viene fuori un quadro. Anche perché lui sta andando contro i suoi interessi. Leggo ormai parecchi articoli o spunti, insomma, podcast, eccetera, che dicono che la sua base elettorale è avvelenata. È avvelenata, a parte qualcuno, perché lui non sta facendo nulla di quello per cui è stato votato, per le questioni interne del suo paese. Il suo
1: Certo,
0: elettorato
1: cioè
0: gli ha
1: guarda.
0: detto: Presidente, spostiamo il focus, tanto bello il mondo, pensiamo alle questioni qua, al lavoro, alla reindustrializzazione, alle classi meno abbienti. Niente da fare. Non lo so, Gabriele, è una questione interessante. Volevo parlare anche un
1: Guarda,
0: po' di... Vai,
1: fammi
0: vai, vai.
1: dire questo, cioè, no, qualcuno rimprovera a Travaglio, quegli nemici di Travaglio mostrano diciamo, un brevissimo suo estratto in cui dice Travaglio, ma dice comunque Trump sarà isolazionista e quindi fondamentalmente questa cosa non ci va bene. No, lo usano questo artificio per dargli addosso, sinceramente, ma era quello che pensavamo e speravamo un po' tutti. La prima presidenza Trump si era contraddistinta alla sponsorizzazione di Guaidó in Venezuela, ma sostanzialmente tra Trump e Biden, cioè lo schema isolazionista interventista era uno schema che fino all'anno scorso sembrava credibile. Solo 2 giorni dopo che Trump ha vinto, ha fatto il ministro della guerra, ha detto che il Canada sarebbe diventato statunitense, cioè
0: La
1: dove l'aveva detto
0: Groenlandia,
1: questa cosa?
0: certo.
1: Ecco, in campagna elettorale.
0: Va bene, volevo
1: Assolutamente.
0: parlare con te di Unione Europea, facciamo la prossima volta, a meno che non
1: No,
0: succeda
1: no, fa.
0: qualcosa che ci...

0: Ci stai. Questo è l'episodio 24 di Antitesi. Alessio Maccioni, Gabriele Busti. Noi ci rivediamo o risentiamo la prossima settimana.
1: Ciao a tutti, ciao Ale, ciao gli ascoltatori.

0: Ben ritrovati, episodio 26 di Living in America, il podcast che racconta quello che succede negli Stati Uniti d'America e che difficilmente viene raccontato qui in Italia, prodotto dal sottoscritto Alessio Maccioli e da Silvia Minguzzi per la Città Aperta di Associazione. Ben ritrovata Silvia.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Se io dovessi chiederti, ti chiederei dell'attentato a Trump, che è un attentato un po' stranino, diciamo, per come è stato perlomeno percepito qui. Però immagino che ci siano molte altre cose interessanti che qui non sono arrivate, ma che tu sai, no? Però due cose, diciamole, su questo attentato, anche perché, ripeto, per come è stato raccontato qui, ovviamente ha dato la stura alle. A diversi commenti anche un po' complottistici, diciamo così, cioè, è sembrato molto strano come tipo di azione. Poi, per carità, è il terzo attentato che fanno a Trump? È il terzo attentato che fanno a Trump? Non lo so, come se ne è parlato lì, come se ne parla?
1: Beh, prima di tutto dobbiamo dire che ovviamente noi abbiamo registrato di venerdì e questa cosa è successa sabato, ci siamo
0: Come
1: subito
0: senti?
1: sentiti, ma dovremmo fare questo, un update mid-settimana perché è veramente,
0: Purtroppo sì,
1: vabbè.
0: però vabbè.
1: Intanto, vabbè, cos'è successo? Il 25 aprile c'è la cena annuale della Correspondent Association, dove praticamente il presidente degli Stati Uniti si trova insieme ai giornalisti, ai funzionari insomma, dei media e mondo dello spettacolo. Si trovano insieme in un momento quasi di così pausa delle lotte in cui si prendono un po' in giro. Trump normalmente non partecipa. L'unica volta che aveva partecipato, Obama l'aveva massacrato e lui non ama essere preso in giro. Però invece questa volta lui stesso si era preparato un sacco di battute da fare alla fine, quindi era anzi molto eccitato di esserci. Con lui si è rappresentato tutta la schiera, quindi non solo Melania Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, insomma mezzo gabinetto era lì nella sala da ballo fra tutti questi giornalisti e funzionari del mondo dello spettacolo, tutti in smoking e abito lungo. Mentre la cena è in corso, c'è stato un momento di panico, non si è capito niente. Conta che questa è una stanza con non so quanti giornalisti. Siamo stati inondati immediatamente dopo da video, perché ovviamente dire a dei giornalisti di andarsene nel momento in cui la notizia del momento sta succedendo, nessuno si è mosso, quindi si sono tutti nascosti sotto i tavoli con i loro tacchi alti e smoking, ma sono rimasti nella stanza, si intervistavano fra di loro. Quindi il subito dopo è stato: che è successo? Sappiamo niente, ma continuiamo a parlare tra di noi. Quello che è successo è che si è scoperto poi il giorno dopo, questo 31enne Cole Thomas Allen californiano, preso un po' di coltelli, pistole, ha preso il treno e è andato a Washington, all'Hilton di Washington la sera prima della serata, in modo da evitare un po' di controlli di sicurezza in generale. È stato rilasciato poi subito un video in cui fa vedere che lui praticamente il suo piano era proprio a prova di bomba. Dice: io vado lì il giorno prima, no? Mi faccio una corsa, passo i controlli di sicurezza, perché in effetti si è reso conto che i controlli erano abbastanza, questi checkpoint non erano poi così insormontabili. Corro verso la sala, la ballroom dove sono tutti quanti e sparo. Fondamentalmente lui ha scritto un manifesto, quindi è abbastanza chiaro quello che volesse fare. Voleva sparare a gente dell'amministrazione Trump. Nel suo manifesto non parla di Trump in particolare, ma è uno che ha la sua storia abbastanza chiara, non ama le politiche di questa amministrazione. Diciamo, il grosso impedimento del suo così piano a prova di bomba, che è inciampato mentre correva e l'hanno preso.
0: Ah, questo, cioè lui non ha preso nessuno, non ha
1: Non
0: colpito
1: è che
0: nessuno.
1: sì, lui ha detto: sono abbastanza allucinante perché appunto hanno trovato questo manifesto e i minuti prima del dell'attentato, lui era così tranquillo, si è sfattato le foto nel bagno dell'albergo. Appunto, hanno ritrovato questo manifesto in cui parla di narcotrafficanti del Pacifico, parla del fatto che gli sembra che sono abbastanza stupito per la mancanza di sicurezza all'interno di questo hotel, sapendo che più o meno ci saranno 2500 giornalisti più tutta l'amministrazione, ci dovrebbe essere il più alto, no? Livello di sicurezza, però non ha avuto problemi ad arrivare e stare nell'albergo solo perché è arrivato la sera prima. Insomma, è chiaro che lui chiaramente nella suo stesso manifesto dice che voleva colpire i vertici dell'amministrazione Trump, però non è che parla di Trump in modo specifico. Ora è stato incriminato, è stato preso, ma non so come dire, tutte queste cose di cui parlavi tu, ho detto, certo, sembra strano, questo è il terzo. Questa è una cosa che è uscita ovviamente anche qui, però la verità è che a ogni domanda che uno ti fa, in questo caso ci potresti avere una risposta, nel senso perché stava là, perché voleva attaccare i vertici dell'amministrazione Trump, come ci è arrivato col treno, si è portato le armi, sì, aveva un manifesto, sì, che scrive nel manifesto? Esattamente questo, cioè io tutto questo, oh, questo è stato staged. Che è stata praticamente la parola che è diventata, questa keyword che è diventata nei social media, schizzata ai vertici, soprattutto nei social media quelli più progressisti, no? Nei Blue Sky, perché tutti i democratici hanno iniziato a dire: ecco, te pare, nel momento in cui tutte le cose vanno male, ovviamente esce un altro di questi attentati dove non succede niente. Però la verità è che se ti vai a ritracciare la vita di questo Allen, Colt Thomas Allen, questo è proprio chiaramente, non è, cioè, dovrebbero essere state stage da anni, perché appunto la vita di questo è chiaramente uno che fa quello che ha fatto perché lo dice, perché ti dice come lo farà e lo fa. Poi è inciampato perché appunto il suo piano non era particolarmente così raffinato, però non c'è tutta sta, non lo so, tutto
0: Forse la cosa che ha
1: questo.
0: colpito è stata la grande facilità con cui è arrivato a contatto con il
1: Infatti,
0: presidente degli
1: è
0: Stati
1: la stessa
0: Uniti.
1: cosa che si chiede lui stesso, che dice certo che per uno come me, che come voglio dire, chiaramente uno contro, arrivo qui, mi metto, porto le armi dentro un albergo dove ci sarà questa correspondence dinner, non mi è sembrato che appunto ci fosse stato questo livello di sicurezza alto che ci dovrebbe essere nel momento in cui c'è il presidente degli Stati Uniti. Trump ovviamente ha utilizzato questa scusa per dire: vedi che devo costruire la ballroom nella Casa Bianca, così non la lascio proprio la Casa Bianca, sono molto più sicura. Quando invece in realtà uno non è detto che la correspondence dinner si debba fare comunque alla Casa Bianca, è sempre stata fatta in un albergo con livelli di sicurezza alti. Questa volta comunque questo tipo l'hanno preso, nel senso, se ci pensi, alla fine il risultato è che magari non era a livello più alto, però l'hanno preso. L'hanno preso,
0: Però è
1: non è successo
0: inciampato.
1: niente. In qualche modo la sicurezza ha funzionato. Quindi anche questo è un
0: Certo,
1: po' da
0: certo.
1: buttare giù. Dall'altra parte, anche tutta la parte maga ha iniziato a dire: ah, però siamo sicuri, questo è il terzo attentato di fila. Evidentemente c'è la gente che proprio non gli piace questo tratto, cercano di ammazzarlo in tutti i modi o comunque si avvicinano fin troppo. Però in tutto ciò la verità è che a me onestamente questa accusa che sia staged mi sembra un po' tirata, ecco, a
0: No, no, è
1: dirla la verità.
0: giusto, giusto perché appunto quello che è arrivato qui in Italia è sì, la ricostruzione dell'attacco in qualche modo, è stato sottolineato anche nei commenti dello stesso attentatore quanto sia stato facile arrivare in prossimità al Presidente degli Stati Uniti e poi colpisce che effettivamente il terzo attentato. Certo, sì, come tu giustamente dici, probabilmente è il terzo attentato perché cioè, non piace proprio a un sacco di gente. Però uno pensa sempre, sai, quando vengono fuori Perché tu dici giustamente, ha funzionato testare di sicurezza, però è anche vero che no, se non fosse scivolato, inciampato, magari va un po' più avanti, magari un
1: Sì.
0: ministro beccato, non lo so, allora uno. È un po' le falle della sicurezza quando tu pensi che non possano avvenire e ti danno un po'
1: Io
0: l'idea
1: penso che
0: e dici.
1: le falle della sicurezza ci sono state chiaramente, perché non ci sarebbe dovuto arrivare neanche, non sarebbe dovuto neanche stare in quell'albergo, onestamente, no? Sai che il giorno dopo hai una cena di questa importanza, fai uno screening a chiunque sta nell'albergo prima di farvi entrare, dicendo: guarda, ci sono delle. Ma lo dico io così, non sapendo che lavoro è, mi sembra una cosa abbastanza banale. Quindi, però, o dici che l'FBI stessa lo mette in condizioni di danger, oppure a me non sembra che l'FBI. E tra l'altro, appunto, il vice direttore ha pure parlato dicendo: oh, il livello di sicurezza nazionale che è stato applicato è stato al massimo livello, però non era ancora stato attivato l'ultimo livello perché non avevamo visto che c'era la necessità. Però nel momento in cui, appunto, questa persona, questo è veramente solo saltato il blocco, correndo. Quindi sembrerebbe che sì, hanno dovuto, diciamo, in qualche modo correre ai ripari, e ci sono riusciti quando non sarebbe dovuto succedere per
0: Ma ha
1: niente.
0: sparato
1: Ecco,
0: un colpo
1: questo
0: questo?
1: ha sparato e ha preso un funzionario della sicurezza, che però aveva il giubbotto antiproiettile e quindi non è rimasto neanche per meno poco ferito. Ecco. E poi lui stesso si è fatto male a un ginocchio, ma non per una ferita d'arma da
0: Perché è
1: fuoco, ma perché,
0: scivolato.
1: facendolo cadere, poi gli sono saliti sopra tutti e gli hanno tipo stortato un ginocchio. Questo è più o meno. Quindi, se ci pensi, anche a livello proprio base, non è successo nulla di è grave l'evento in sé, perché continuano a succedere queste cose. Ovviamente, Trump cosa fa? Dice che questo è un clima innescato dai democratici, non da lui, che lui parla solo di amore e famiglia, e se la prende con il solito Jimmy Kimmel, che tra l'altro 2 o 3 giorni prima di questa serata aveva fatto una battuta su Melania Trump dicendo: c'hai proprio il glow, quindi questo bellissimo viso di una vedova. Però lo voleva prendere in giro sul fatto che lei è molto più giovane di lui, e lui è un mezzo che morirà, si pensa, non lo so, chissà mai, prima di lei, e lei ogni volta è così perfetta, bella, splendente, in questo vestito nero, così sembra proprio un blow da widow. Solo che se la sono andata a ripescare questa
0: Sì,
1: battuta e
0: l'ho
1: l'ha
0: letto,
1: promessa come
0: sì.
1: se lui l'avesse fatta dopo, mentre invece no. E ovviamente lui è andato e ha chiesto un'altra volta: dovete licenziarlo. Se vi ricordate, aveva già fermato la sua trasmissione una volta, che era stata sospesa e poi ripresa dopo un paio di settimane. Quindi, diciamo, lui utilizza poi alla fine questa narrativa per sé e per, appunto, parlare di semmai limitare la stampa ancora di più. In questo caso la satira, però non è che ha iniziato a parlare e dire: ecco, anche lui fa parte di Antifa, cioè non ci sono talmente
0: Sì, sì,
1: gli
0: sì. E
1: estremi per una notizia del genere che nemmeno lui ci si è attaccato. Ecco, diciamo
0: è
1: così.
0: scivolato tutto via un po' così, quasi un po' come in sordina, nel senso poi il giorno dopo già non se ne parlava più, dopo 2 giorni già non se ne parlava più.
1: Beh, anche perché è successo di tutto, che
0: No,
1: ci pensi?
0: certo, dai, andiamo avanti, cos'altro è
1: Io
0: successo?
1: un update che volevo fare, iniziamo appunto cosa è successo. Finalmente abbiamo finito lo shutdown. Vi ricordate che eravamo in uno shutdown? Eravamo in un mezzo shutdown. Però tutta la storia degli shutdown, che sono stati vari, inizia il 1 ottobre del 2025, ne abbiamo parlato, andatevi a
0: Sì.
1: rivedere, che ne so, a risentire le puntate. Però c'è stato questo lungo shutdown di 43 giorni, che è finito a novembre, e hanno cercato di trovare un compromesso, ma era fallita 14 volte. Il punto in assoluto su cui i democratici non hanno voluto mollare era quello di togliere i sussidi all'Affordable Care Act, che sarebbe la sanità, diciamo, no, per le persone meno abbienti. E i democratici volevano assolutamente avere i finanziamenti, i repubblicani non volevano finanziarli più. Alla fine avevano detto: vabbè, riapriamo il 12 novembre, riapriamo il governo, però rivoteremo a gennaio per questa Ford Focker Act, che per un po' di democratici è sembrata una sconfitta, perché ha detto no, non dovevamo mollare, cioè che cavolo abbiamo fatto fare per 43 giorni per poi rimandare, taglieli comunque, poi rimandare. E loro hanno detto ma no, ma vedrai che ora rimanderemo e poi in qualche modo riusciremo a bloccare il voto, perché in questo shutdown erano anche inclusi i fondi per ICE. Cosa succede il 24 gennaio del 2006? Che nel momento in cui devono iniziare a votare, l'ICE ammazza Alex Petty in
0: Certo.
1: Minnesota. Quindi nel momento in cui c'è questo evento, ovviamente che cosa vogliamo fare? Se volete che si riapra il governo completamente. I democratici al Senato hanno detto niente più fondi senza riforme ad ICE. DHS si era ritrovata senza soldi e DHS gestisce anche ICE. Trump ovviamente nelle sue mosse dice sì, no, ma all'ICE gli diamo comunque i soldi lo stesso, faccio io un executive order se non ci vuole niente. E nel mezzo del caos più totale, gli agenti del TSA, che sono quelli che stanno agli aeroporti per fare la sicurezza, che sono anche loro sotto DHS, vengono, diciamo, mandati a lavorare senza, ricevere,
0: Lo
1: lo
0: stipendio.
1: stipendio, quindi poi alcuni decidono di non andarci proprio a lavorare, succede un casino, tutti gli aeroporti bloccati e Trump dice ci metto ICE agli aeroporti, non c'è problema. Il 30 aprile, che succede? Il congresso, finalmente, dopo altre discussioni
0: Quindi
1: su
0: ICE
1: discussione
0: stava agli aeroporti a
1: su discussione.
0: fare la sicurezza.
1: Sì, tra l'altro con problemi del tipo uno non hanno idea di che devono fare e terrorizzano la gente che sta agli aeroporti. L'unica cosa che erano riusciti a ottenere è che gli agenti ICE negli aeroporti non devono essere mascherati. Però, insomma, a parte quello, appunto, il TSA senza la liquidità non poteva gestire e Trump ha fatto un po' la mossa che sullo stile Reagan, no? Quando ha detto ah, non, i controllori di volo sono in sciopero, io ci metto i militari. Più o meno, visto che ICE sono
0: Certo.
1: praticamente la sua forza militare personale. E cosa è successo? Che si è trovata una via d'uscita, nel senso che la Camera ha approvato per acclamazione il provvedimento che anche il Senato aveva già approvato. Trump lo firmerà, lo shutdown del DHS, del Department of Homeland Security finisce, però la verità è che la partita è rinviata un'altra volta perché ICE e Border Patrol verranno finanziati separatamente attraverso una riconciliazione. Sembra un po' come se fossimo tornati a novembre quando hanno detto riapriamo, però poi questa cosa la rivotiamo a gennaio, quindi vi diamo solo 30 giorni. Quindi diciamo che sì, è riaperto, quindi il DHS ricomincia ad avere soldi, ma in realtà quei fondi per ICE e Border Patrol verranno finanziati separatamente attraverso una riconciliazione del bilancio e quindi frega un po' i democratici perché li bypassa, perché Trump ha detto io questa riconciliazione del bilancio la voglio entro giugno. Quindi un'altra crisi in qualche modo si chiude, ma se ne riapre una a breve, tra l'altro giugno, vediamo che succede perché ogni mese in più si va avanti verso le elezioni di medio termine, che sono questo appuntamento che ovviamente no,
0: Certo, ma è fondamentale.
1: diventa importante qualsiasi piccolo voto e qualsiasi piccolo, no, screzio
0: Certo,
1: fra repubblicani e democratici, vedere come poi
0: è
1: viene
0: chiaro.
1: gestito e visto dalla popolazione civile anche, e come
0: Chiarissimo.
1: quello possa in qualche modo determinare o cambiare voti o opinioni di voto.
0: Chiaro.
1: La seconda domanda, sempre del 29, quindi stiamo parlando di veramente tre cose che succedono un giorno dietro l'altro. Il 29 aprile del 2026 c'è stata la Corte Suprema degli Stati Uniti, che sappiamo è fortemente repubblicana, ha emesso una delle sentenze probabilmente più significative in materia di diritto al voto legato al redistricting. La settimana scorsa avevamo parlato di questa grande vittoria dei democratici, una battaglia su redistricting partita dai repubblicani che hanno iniziato col Texas, la California ha risposto, Trump ha voluto altri stati come Missouri cercare di ridisegnare le loro per essere a favore dei repubblicani. I democratici hanno fatto richiesta, perché appunto i democratici negli stati democratici chiedono ai loro constituents, quindi alla popolazione, di votare se vogliono fare un redistricting eccezionale in un anno in cui non c'è il censimento, e mentre invece negli stati repubblicani lo decide in qualche modo solo il governatore. E quindi un po' più democratico dalla parte dei progressisti, stati
0: Certo.
1: progressisti, e da parte degli stati democratici. E in Virginia hanno vinto, anche se di poco, i democratici, facendo diciamo così, sul tavolo, guadagnare ai democratici più seggi dei repubblicani. Quindi sembrava, avete iniziato questa grande guerra pensando di vincerla, i democratici hanno usato la vostra stessa arma, e vi stanno fregando anche di poco un paio di seggi. Cosa è successo in Louisiana? Era questa sentenza, si chiama la Louisiana contro Calley. È una storia che dura 4 anni, da 4 anni ormai, e parte dal censimento del 2020, che è fatto di prassi, quindi era il censimento che doveva essere fatto ogni 10 anni in Louisiana, che è uno degli stati che ha 6 seggi alla Camera. Nel 2022 hanno ridisegnato i propri distretti congressuali. Il problema è che lo Stato ha quasi, non completamente, un terzo della popolazione nera afroamericana. Però nella nuova mappa c'è solo un distretto a maggioranza nera. Le organizzazioni dei diritti civili hanno fatto causa dicendo che questo redistricting violava la sezione 2 del Voting Rights Act, che chiamano VRA, del 1965, quella passata da Martin Luther King,
0: Ok.
1: quello che ha praticamente ha fatto uscire gli Stati Uniti da Jim Crow, ha dato la possibilità alle minoranze di avere veramente rappresentanza ai seggi. Cioè, è una roba che ha fatto storia. La legge proibisce delle procedure elettorali che discriminino in base alla razza. Una cosa che appunto ha fatto la storia nel mondo, e decisamente negli Stati Uniti, dando la possibilità a popolazioni afroamericane di essere rappresentati
0: Certo.
1: fondamentalmente. Il Tribunale federale ha invece dato ragione ai querelanti, ossia questa sfera di bianchi americani, che hanno detto: questa legge discrimina in base alla razza, cioè discrimina contro noi bianchi, perché
0: Ok.
1: dà potere a questa minoranza nera, che però è comunque un terzo della popolazione, quindi dovrebbe
0: Certo,
1: essere
0: certo.
1: rappresentata in almeno in percentuale. I tribunali federali gli hanno dato ragione, quindi la Louisiana è costretta a disegnare una nuova mappa nel 2024, questa volta con due distretti a maggioranza afroamericana, e la mappa è stata usata nelle elezioni del 2024. Avendo dato ragione agli elettori bianchi, che hanno impugnato questa nuova mappa dicendo troppo, troppo, troppo, troppo, anche se in realtà riflette la quantità di afroamericani nello Stato. Dici che questo è un gerrymandering razziale, e quindi fondamentalmente dice viola il voting rights, questa sezione 2, che in realtà è stata fatta per conservare questi voti delle minoranze black. Quindi completamente rigirando la narrativa, dicendo: finalmente gli elettori bianchi, se vinciamo, se la Corte Suprema ci dà ragione, non siamo più così discriminati.
0: Chiaro.
1: La somma proprio della follia. Qual è il grosso problema? È una cosa che prima di parlare di chi è questa Corte Suprema, sappiamo che la Corte Suprema è fortemente stata più o meno tutta portata su da Trump. Il giudice che ha scritto l'opinione è Samuel Alito, che è uno dei probabilmente più conservatori di tutti, Io vorrei aggiungere anche un corrotto, un personaggio veramente terribile. Ha dichiarato che appunto la mappa della Louisiana con questi due distretti a maggioranza nera era razziale, aveva questo gerrymandering razziale ed era incostituzionale. Quindi la Corte non ha eliminato questa sezione 2, ma l'ha usata al contrario e utilizza questo inferenza in qualche modo dello Stato intenzionalmente per invece aiutare gli elettori bianchi. E il dissenso invece, che in genere è solo scritto e depositato da uno dei giudici dell'altra parte, o comunque che dà un dissenso contro la linea generale, questa volta è stata letto in aula, che è una cosa rarissima. Ma la giudice Elena Kagan ha detto: io voglio assolutamente leggere questo dissenso in modo anche così appassionato. Il dissenso è stato anche firmato ovviamente dagli altri due giudici progressisti, Sotomayor e la Ketanji Brown Jackson. Ma lei l'ha scritto, ha omesso la parola rispettosamente, che è parte un po' della prassi. Ogni volta che fai un dissenso dici rispettosamente, però lei ha detto no, rispettosamente una mazza. Ha citato Ruth Bader Ginsburg, ha detto the Voting Rights Act è più accuratamente, o anzi era, uno degli esercizi più conseguenziali, efficaci e giustificati del potere legislativo federale della storia della nostra nazione.
0: Ok.
1: La maggioranza conservatrice invece scrive che questa cosa era stata usata, gli stessi strumenti in passato erano stati già provati per provare a demolire questa legge, ma non c'era mai stata forse anche la maggioranza o anche l'arroganza di farlo realmente in questo modo. La conseguenza più concreta è che la decisione che rende questa sezione due quasi lettera morta, perché come ho detto non l'hanno rimossa, l'hanno lasciata, ma può essere impugnata in qualsiasi altro stato a
0: Certo,
1: questo
0: chiaro, a
1: punto,
0: questo punto
1: per
0: sì,
1: fare un
0: chiaro.
1: gerrymandering razziale, in qualche modo razziale, ma dalla parte opposta, dando questa narrativa che esiste qua negli Stati Uniti dei poveri bianchi americani contro invece queste minoranze che ormai woke, a cui ormai si dà tutto gratuitamente,
0: Certo,
1: free food
0: è
1: stamps,
0: chiaro il
1: mentre noi
0: meccanismo.
1: bianchi chi ci pensa? Quindi vabbè. La grande problema non arriva neanche troppo adesso sulle elezioni di medio termine, anche se già alcuni stati hanno iniziato a muoversi dicendo: ah, ma sai che abbiamo delle primaries adesso a maggio, perché non le mettiamo in pausa e facciamo una redistricting immediato, in modo che anche queste elezioni riescano in qualche modo a essere, no, a utilizzare questa sentenza della Corte, che comunque tra l'altro rimane, le sentenze rimangono, quindi non è una cosa che sai passa, ormai è scritta, chiunque la può impugnare in futuro. E se queste elezioni sembrerebbero un po' tanto vicine per poter completamente modificare diciamo l'impatto, no,
0: Sì.
1: reale, questo ciclo elettorale potrebbe essere ancora, però potrebbero in qualche modo calmare quest'onda blu che sembra che invece si stia chiaramente. L'Alabama ha già detto che vuole anche loro provare a convocare una sessione legislativa straordinaria, stessa cosa in Mississippi, stessa cosa nel Tennessee, che ci ricordiamo che avevamo iniziato a parlare del distretto 7 del Tennessee all'inizio dicendo che era super rosso, però aveva comunque votato democratico. Quindi ci sono la parte ottimistica, diciamo, dei democratici dice: comunque stiamo vincendo anche in posti dove non dovremmo vincere, facciamo comunque un'onda blu. La parte invece un po' più pessimistica, forse più realista, dice: ma il problema non è tanto il 2026, che comunque è un midterm, è il terremoto che si aspettano nel 2028, dove sono stati identificati una cosa come 12 distretti in 8 stati, prevalentemente nel sud stiamo parlando, però come ho detto questa cosa può essere poi impugnata anche da altri stati, che potrebbero andare che i repubblicani potrebbero utilizzare per ridisegnare la mappa e potrebbero, sono dei distretti al momento democratici che potrebbero andare ai repubblicani. E quando i numeri, come abbiamo visto adesso, sono talmente limitati da una parte e dall'altra, queste battaglie diventano fondamentali perché 12 distretti sono tanti, sono proprio tanti, quando soprattutto slippano completamente. Quindi, onestamente, io quando ho visto la sentenza mi ha preso un po' di sconforto, perché sembra sempre che fai questi piccoli passi e dici tutto sta funzionando, la società civile ti è dietro, vedi come cambiano le... Ti arriva una botta così e dici, vabbè, tutti questi passi avanti che pensavamo di fare e stiamo facendo dopo sta mazzata che abbiamo preso nel 2024, stanno funzionando, la gente si sta risvegliando, hai una mossa fatta dall'alto di uno Stato che ti dice anche no.
0: Però
1: E sembra quasi...
0: scusa un
1: Vai, vai.
0: attimo, però nel senso adesso mi viene questa eccezione, questa domanda da farti, però questo diciamo fa riferimento alla certezza, cioè nel senso non è che questa sentenza dice che si possono rifare i distretti sulla base di un criterio elettoralistico, si possono fare diciamo respingendo istanze di tipo diciamo razziale al contrario, no? Quindi, però, non è soltanto una questione, diciamo, afroamericani contro bianchi, perché mi pare di aver capito che anche all'interno della popolazione bianca ci sia dissenso nei confronti dell'amministrazione Trump, o no?
1: Sì, e infatti è uno dei motivi che hanno detto: siamo sicuri che vogliamo continuare a fare questo super redistricting? Perché uno degli stati che adesso ha iniziato a dire va bene, facciamo il redistricting subito è la Florida. Il problema è che hanno un po' paura che questo redistricting, hanno già fatto talmente tanto redistricting in giro per tutti gli stati già repubblicani, che se continui a fare redistricting ci sta che in realtà vai a diluire i voti dei repubblicani in posti dove tu pensavi di averci ormai la certezza di prenderti il distretto, quindi non è completamente sicuro. Quello che è certo che ora i democratici hanno la certezza di dover lottare arma su arma, quindi posti come Washington, Colorado, l'Oregon, New York, dovranno in qualche modo essere certamente chiamati a forse fare un redistricting. Il Colorado, per dire, gli era stato richiesto, Gavin Newsom dalla California aveva detto al nostro governatore, Jared Polis, di fare il redistricting a novembre, quando c'è stato a novembre le elezioni l'ultima volta, e Jared Polis ha detto, non lo so, il mio stato è un po' così a metà. Potrebbe perché tutta la zona delle piane dove però vivono 10 persone è molto più conservatrice e l'ho detto non la voglio mettere questa cosa nel ballot e non l'ha voluta fare, mentre invece probabilmente dovranno essere spinti a rispondere anche stati che sono chiaramente democratici, ma per prendersi magari anche qualche seggio in più, perché veramente questo potrebbe cambiare, come ho detto, non tanto la midterm, che comunque potrebbe essere non pareggiato, ma insomma non completamente come magari si pensava solo una settimana fa, ma certamente quelle del 2028, perché da adesso in poi verrà impugnato. E questa cosa ovviamente che tocca gli afroamericani, ma tocca anche altre minoranze asiatiche, minoranze latine. Questo è anche la rappresentanza di queste persone all'interno del congresso, quando togli 12 persone, tutte e 12 fanno parte di minoranze, comunque anche democratici, ma sempre bianchi lasci, ovunque.
0: Certo, quindi diciamo che perché poi abbiamo visto che anche le minoranze non hanno votato Trump, adesso magari un po' di meno visto il suo comportamento,
1: Anche lì
0: però.
1: vedremo, perché io fino all'ultimo momento, queste sono tutte intenzioni, cose che teniamo d'occhio per provare a spiegare cosa è andato male nel 2024 e vedere cosa si può fare per no, migliorare la performance dei democratici, per esempio. Ma quando tu pensi di far bene, ti arriva comunque un blocco, che è un muro, che è lo stesso Michael Lee, che è il Brennan Center for Justice, ha detto questa corte con questa sentenza ha innalzato un muro che non è impossibile da scalare, però fa sì che la maggior parte delle persone che vuole scalarlo non lo potrà scalare, cioè non
0: Certo.
1: tutti possono fare una battaglia sul redistricting che all'inizio che sembrava un po' una scaramuccia, poi fate così, allora lo facciamo noi, adesso diventa o si fa così o non si vince,
0: Chiaro, chiaro.
1: quindi anche i governatori nel caso del Colorado, un governatore progressista, democratico, si trova a essere obbligato a fare una cosa che già a novembre ha detto no, ma non è necessario. Volevo allegare questa cosa, visto che abbiamo parlato dello shutdown, ICE che si forse riprenderà dei soldi, e comunque diciamo che non ha problemi finanziari al momento. Ho parlato un po' di tempo fa di queste azioni dal basso, quando parlavamo delle azioni dell'ICE in Minnesota, il fatto che la popolazione civile si fosse un po' messa in mezzo in
0: Sì.
1: modo completamente no con le armi che avevano, a volte erano i gavettoni per far scivolare i poliziotti dell'ICE alle temperature del Minnesota, a volte erano i fischietti. Una delle notizie di cui onestamente non si parla praticamente mai neanche qui, c'è qualche giornalista che si occupa di questa cosa, in particolare Rachel Maddow. Io devo dire che ho saputo sia di queste organizzazioni di cui parlavamo qualche settimana fa, della Salt Box, tramite il podcast di questa giornalista di prima MSNBC, adesso si chiama MS Now, che praticamente controlla, guarda come all'interno del territorio nascano e vengano comprate, acquistate, costruite queste prigioni fondamentalmente, che si chiamano ICE facilities. E lei inizia con questo esempio. Immaginate di abitare in una piccola città di 5.000 persone in Georgia, un posto fuori da Atlanta, che comunque è un centro invece più grande. Questa è una cittadina piccola. Una mattina qualcuno ti bussa alla porta e dice: guarda, bussa alla porta del sindaco, il giornalista chiama per un commento e dice: c'è una voce che circola che ci sia un governo federale che abbia acquistato quel capannone laggiù che era vuoto da anni e a 1 miglio più o meno da dove i figli del sindaco vanno a scuola. E per una cosa come 129 milioni di dollari, un prezzo assurdo, alzissimo. E stanno pensando di creare 10.000 posti letto e creare un centro di detenzione. Questa cosa è successa realmente in una cittadina, si chiama Social Circle in Georgia, e non è un caso isolato. C'è questo piano di espansione dell'ICE da quando Trump ha firmato originariamente a luglio del 2025 il Big Beautiful Bill, e l'agenzia di ICE Immigration Custom Enforcement ha avuto a disposizione 45 miliardi di dollari dedicati solo all'espansione della rete di detenzione, perché l'obiettivo era di arrivare a 100.000 posti letto in tutta la nazione. Questi numeri fanno ovviamente, in un momento in cui ci sono shutdown, non ci sono i soldi per Medicare e Medicaid, la sanità è ai massimi storici. Se vai a intervistare i repubblicani dicono che è colpa dei democratici perché non hanno dato per lo shutdown, quando invece loro lo shutdown l'hanno fatto proprio per evitare che ci fossero i tagli. C'è anche questa narrativa che ognuno, no, può
0: Certo.
1: leggere le notizie come gli pare. I numeri in questo caso, appunto, abbiamo visto quello che è successo a ICE, e i casi eclatanti sono in Minnesota, sono anche in New York, se è per quello, però la verità è che queste azioni dell'ICE continuano ovunque, compreso piccola Fort Collins, Aurora, dovunque. E questa cosa di questa costruzione di queste facility è una cosa che non viene molto trattata, perché questa sarebbe un'inchiesta importante di vedere dove
0: Certo.
1: vengono create queste facility, ma vengono costruite da zero. La verità è che quello che sembra è che DHS ha adottato questa strategia che invece di costruire delle prigioni che costa di più, approfitta per comprare questi magazzini sfitti in giro nell'America rurale prevalentemente a un prezzo esorbitante, perché loro i soldi ce l'hanno e quindi fanno anche fare soldi a altra gente che gli vende questi magazzini in disuso a dei prezzi gonfiatissimi. Ci sono circa 23 magazzini già acquistati in posti come la Georgia, Maryland, l'Arizona, il New Jersey, il Texas, il Michigan, nel centro degli Stati Uniti. Ce n'è anche uno in processo di riapertura nella zona più delle piane qui in Colorado. Ovviamente ristrutturare un centro costa molto meno che costruirlo da zero. Il problema è che è anche meno visibile quello che stai facendo, ma crei anche dei posti che non sono adatti a ospitare degli esseri umani. E ci sono alcune organizzazioni, Indivisible è l'organizzazione, abbiamo parlato, quella che organizza le No Kings Parade,
0: Sì.
1: ha mappato questi 23 magazzini al momento, ma si è trovato immediatamente che queste strutture sono state contenute e sono state costruite per contenere un certo numero di persone, ma in realtà non sono adatte, nel senso non c'è abbastanza acqua. Ovviamente anche le cose più pratiche, perché non sono dei magazzini che erano magazzini per tenere roba e non hanno le strutture sufficienti per far vivere delle persone dentro, non ci sono ventilazioni adeguate, sono lontane da qualsiasi centro abitato, quindi qualsiasi cosa succede non sono legate a un ospedale e è il motivo per cui continuano ad arrivare notizie non completamente non in faccia a chiunque che persone muoiono in queste facilities, persone rimangono lì per mesi e mesi, non si sa che fine fanno, non c'è un registro chiaro di chi stia dove, perché, per quanto tempo c'è un processo in corso, oppure quali sono le accuse, c'è un processo di mandarli da qualche altra parte, di rimandarli a casa loro, qualsiasi cosa questa cosa significhi, di rispedirli in un altro stato, niente, è completamente fumosa, diciamo. E ci sono delle agenzie che gestiscono, diciamo, l'acquisto di questi magazzini, la Geo Group e il Core Civic, che nel 2025 hanno entrambe superato 2 miliardi di dollari di ricavi, perché appunto vendono queste facilities che sono praticamente in disuso a dei prezzi disumani che il governo paga con le tasse degli americani. Quindi questi sono, loro dicono no, assolutamente anche per la guerra, non abbiamo utilizzato tax money, ma in realtà sì. E il Core Civic ha aumentato i suoi contratti del 45% da quando Trump è stato eletto nel suo secondo mandato. Quello che a me fa più, in qualche modo, no, ti dà un minimo di speranza quando vedi quanto potere alla fine questa amministrazione ha. Dal controllo della Corte Suprema al controllo
0: Certo.
1: di queste cose che succedono davanti ai nostri occhi, ma non sotto il radar neanche dei media, è vedere che non solo nelle grandi città, quelle più appunto liberal, diciamo così, e non solo tra i democratici, anche le comunità più rurali, che non per sempre, insomma, significa conservatrici, ma in questo caso conservatrici, che hanno anche votato per Trump, non vogliono sti campi di concentramento, queste
0: Chiaro.
1: prigioni nelle loro comunità. In una contea del Maryland che ha votato per Trump, il consiglio della contea ha inizialmente aperto le porte all'ICE, no? Poi, quando appunto ci sono state queste proteste furiose, perché i residenti hanno detto: sì, vabbè, ma mica proprio me la farai qui, sto posto.
0: Invece
1: Stiamo
0: sì.
1: vivendo in uno stato di polizia, non stiamo prendendo i criminali come ci avevi detto che avresti fatto, e quindi hanno iniziato a fare non solo proteste, ma anche presentarsi ai consigli della contea e quindi a votare, a far cambiare il voto ai loro rappresentanti. Quindi queste cose hanno anche un riscontro sulle azioni delle politiche. A Surprise in Arizona un centinaio di persone ha invaso le riunioni del consiglio comunale, stessa cosa come il posto di cui parlavamo prima di Social Circle in Georgia. Il manager della città ha messo un lucchetto al contatore dell'acqua di una di queste facility perché ha detto non usate le risorse idriche della nostra comunità, perché DHS ha detto ma no, non vi dovete preoccupare perché noi non usiamo le risorse idriche durante il giorno, le usiamo la notte. Ho fatto vabbè, non è che non contano, le usi in un altro
0: Certo,
1: momento ma
0: certo.
1: sempre ce le togli, non ne abbiamo. Quindi qui vedi che sia la parte delle amministrazioni locali come anche la popolazione si è iniziato a fare un po' blocco, e gli unici che in realtà parlano di questa cosa sono le emittenti locali del NPR, o appunto le emittenti più locali, i giornalisti locali, che però non hanno un battage, una risposta, diciamo, grossa a livello invece nazionale. E quello che hanno notato è che se le comunità riescono a scoprire per tempo quello che sta succedendo, chi sta comprando cosa, riescono con le informazioni che hanno a

smetterai di essere scelta? Quando sceglierai? Perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non mi arrendo.